Dai, dai, vi va di tornare negli anni 90? È il Ferragosto di RTL 102.5.

musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Le serate quelle belle.

Dai, dai. Se vi va, rallentiamo un po' il ritmo. Lo facciamo più lento. Vai.

dai, dai, andiamo a Kingston Town. Jamming!

giorno.

sembra di essere come quella sera ai mondiali del 96, quando l'Italia vinse i mondiali, quando l'Italia ancora giocava.

Sì, tranquilli, perché tra poco accenderemo il riscaldamento, così ci scaldiamo un po'. E mettiamo su anche le castagne al rosto. Visto che abbiamo fatto Capodanno a Ferragosto, vi va se ci scambiamo gli auguri di Natale? Eh? Avete portato un regalo? Sì? Noi sì! Eccolo qua! Dai, dai!

0: po' di tempo per divertirci. Nel frattempo un ringraziamento a Sautu Famico Soul, da Andrea De Sabato è tutto. Tra poco Armando Piccolillo, Andrea Tuzio con Malanotte Novi. Chiedo al 3 un urlo per collegarci con Milano. Siete pronti? 1, 2, 3!
1: L'appuntamento con la Discoteca Nazionale è stato presentato dal Vecchio Amaro del Capo.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Viggianello, in provincia di Potenza, manca un minuto alle tre.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Nel 2026 tutti i reati sono in calo, compresi i femminicidi. Aumentano invece le espulsioni dall'Italia per motivi di sicurezza nazionale, così come sul fronte dell'immigrazione salgono del 47% le domande di protezione internazionale esaminate. Sono alcuni dei dati che emergono dal dossier annuale del Viminale, che mette principalmente al confronto i primi sei mesi del 2026 con lo stesso periodo dello scorso anno. È stata un'altra giornata trionfale.

0: per l'Italia agli europei di nuoto in corsa a Parigi. Simona Quadarella ha vinto i 1500 stile libero, la nuotatrice romana ha fatto il bis dopo aver conquistato anche gli 800, bene anche la 4% stile libero mista che ha ottenuto la medaglia di bronzo. E agli europei di atletica leggera di Birmingham, Nadia Batocletti ha vinto l'oro nella gara dei 10.000 metri, Gianmarco Tamberi nel salto in alto con Matteo Scioli bronzo, terzo gradino del podio anche per Fausto De Salu nei 200 metri. L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti, lo ha detto il presidente Donald Trump parlando a un evento nello stato di New York. Nessuna nave può andarci se non lo vogliamo noi, ha aggiunto. Il calcio con i 32esimi di finale di Coppa Italia, questi i risultati di ieri: Parma-Catania 2-0, Cagliari-Arezzo 1-0, Monza-Avellino 3-0, Fiorentina-Benevento 4-1. È tutto per questa edizione, adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio. Grazie Sergio, ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione fluida su tutta la rete. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento resterà chiusa fino alle 10 di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle Genova, in modalità continuativa. In alternativa dunque potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud sulla A26 o la stazione di Serravalle Scrivia sulla A7. Con questo è davvero tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Se
5: mi distruggi così.
4: Anche a Ferragosto
6: siamo qui, tesoro.
4: Au. Infatti, yes.

0: Amici, buonanotte, buon Ferragosto, buon sabato 15 di agosto, sono le 3.02 e questa è RTL 102.5, nello specifico il programma ponte, il programma a cavallo, appunto tra un giorno e l'altro. Buonanotte la da Andrea Tuzio e Armando Piccolillo, abbiamo chiuso la fattoria che tu hai appena citato, buonanotte, grazie.
1: Ma grazie.
0: Senti,
1: grazie.
0: Chi ti ha fatto questo cartello comunque realizzato con una certa
1: grafia.
0: Esatto.
1: Allora, viviamo in una cosa perfetta, c'è l'intelligenza artificiale, la stampa, la cosa, niente, noi abbiamo tutto a mano.
0: Chi l'ha fatto? Qualche ragazzino?
1: L'ho fatta Jack.
2: Armando, però devi imparare a farlo dritto perché ha salino.
0: È tutto storto.
2: Mio nipote la fa meglio.
0: Spieghiamo.
1: Ma no, ragazzi, deve essere una cosa così bella, carina.
0: Spieghiamo un attimo al volo per chi non stesse guardando il canale 36 del Digitale Terrestre. C'è Armando che ha realizzato un cartello con un foglio di carta. Ho detto grazie. In tutto storto, scritto abbastanza male.
2: Alle scuole elementari lo farebbero
0: molto meglio.
1: Delle persone cattive ho a che fare.
0: Non è vero.
1: Aiutatemi, amici, chiamateci se vi va allo 02 25 15 15 oppure io chiamo i carabinieri.
0: Va bene, amici, mandateci anche un vocale. Preferiamo i vocali, lo sapete, vogliamo sentirvi al 378 378 1025. Com'è la situazione lì, Armando, al volo? Prima
1: è una bomba, è una bellissima bomba. C'è un sacco di gente che balla a destra, a sinistra, ragazzi bellissimi, freschissimi,
0: a differenza nostra. Oggi voglio solo piangere per essere qui a Milano, ma lasciamo perdere.
1: Ma non ti preoccupare, ci sono io che mi impegno per
0: te. Grazie, ti abbraccio fortissimo anche da qui. Cominciamo con il nostro Power It.

0: I got a feeling, amico Black Eyed Peas su RTL 102.5, Malanotte No, Summer Edition. In questo venerdì 14, inizio del 15 di agosto,
1: sì,
0: siamo proprio in apertura di questa bella giornata, che sarà piena di grigliate.
1: È probabile.
0: Sarà pieno di vino,
1: beh, però,
0: di alcol.
1: Chiediamo anche a qualcuno che forse sta lavorando.
0: Soldi?
1: No, soldi non credo, perché ce li diano e non che non ce ne sia bisogno. C'è
0: sai
1: sempre
0: cosa
1: bisogno.
0: Manca?
1: Cosa?
0: Il pane.
1: Esatto.
0: Oggi mancherà pane perché
1: anche
0: è finito tutto.
1: Io ieri ho provato a comprarne niente. James, ciao, buonanotte, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, buonanotte a voi.
1: Ciao, ciao.
0: Cos'è sto mortorio?
1: Te lo spiego io. È sabato 15 di agosto, sono le 3:12 di notte. James, stai lavorando?
2: Sì, sto lavorando, però
1: capito.
2: Oggi non faccio pane.
1: Oggi niente no. Pane.
2: Oggi niente pane. Pane tutto fino a ieri, poi è finito tutto, oggi solo pasticceria.
0: Sarebbe stato bello, James, se tu avessi detto oggi niente pane, dovete morire tutti di fame.
1: Per fortuna.
2: Non già facendo.
1: Però ti posso fare una domanda, James? Scusami.
2: Dimmi.
1: Come mai non si fa il pane, ma i dolci sì?
2: No, perché io faccio anche un po' di pasticceria, quindi ho un po' di clienti come bar, e quindi questi mi tengono.
1: Ah, ho capito. No, perché...
0: Signori, scusate, sì. Domanda ed obbligo. Chiedo scusa,
2: prego.
0: James, fai tu le graffe?
2: No, me l'hai già chiesto la settimana scorsa. Non le faccio,
0: abbascia Sara Ginesco, frate. Ma come non sai fare le graffe, James?
2: Non è un prodotto nostro.
1: Non lo fanno, se non è
3: Armando,
1: una caratteristica.
3: Non ha detto che non la sa fare, ha detto
1: esatto.
3: Che non è un loro prodotto in catalogo.
0: Anche a Lugano, dove cantano Lugano. Addio, fanno le graffe.
1: No, a Lugano non l'ho trovata.
3: Ma anche
1: graffe,
3: a New York, ma deve essere in catalogo.
0: A Malaga, fanno le graffe.
1: James, tu dove sei?
2: È un po' difficile.
1: Tu dove sei? Geolocalizzati, dove sei?
2: Io sono a Previgia di Pesaro Urbino,
1: e lì le graffe tendenzialmente le chiamano ciambelle e fanno un'altra
0: secondo
1: cosa.
0: Secondo me non sai
1: ma
0: fare
1: tu la
0: tu
1: devi
0: graffe,
1: finire.
0: James,
2: no, non lo so fare le graffe.
1: James, quindi sarai aperto tu questa mattina?
2: No,
1: quella
2: no,
1: che
2: io
1: sarà.
2: Lavoro come laboratorio.
1: Ah, va bene, quindi poi gli altri vengono a prendere da te. Ho capito, va bene.
0: Tu gestisci, scusa, al laboratorio vuol dire che gestisci anche altri bar e vendono il tuo prodotto?
2: No, io non gestisco bar, io ho i bar come clienti.
0: E ho detto, tu vendi i cornetti ai bar.
2: Sì, esatto.
0: Ecco.
1: Sì, ma non ti devi arrabbiare, Armando, è Ferragosto, stai sereno, veramente. Diglielo anche tu, James.
3: Molto James. Autoritario. Grazie.
1: Ma tra l'altro James ha detto esattamente la cosa che poi ha ripetuto Armando, ma evidentemente Ferragosto.
3: In modo Ducesco l'ha detto.
1: No, hai alzato il gomito, Arma, si vede.
0: Si vede. Allora, no, perché mi fa arrabbiare, perché un pasticcere non può non saper fare
1: ma
0: le graffe.
1: Ma non l'ha detto! Non l'ha detto! James, lascialo stare.
0: Non le so fare.
1: Grazie, James, ti vogliamo bene. Ciao, buon lavoro.

0: tieni duro anche con Piccolillo.
1: Ma se tu vai adesso e senti la registrazione, ha detto io non so fare gare.
0: Guarda, mi fido di te. Anche se non
1: è vero,
0: anche se non è vero.
1: Il tedesco l'ha detto, non so. Cantava
2: Giovanotti, mi fido di te.
1: A Pesaro Urbino parlano un po' tedesco, non so fare gaffe.
0: Non sapevo questa cosa di Pesaro e Urbino. Vabbè, sarà una cosa che sa Piccolillo, evidentemente. Tame Impala and Jenny, questa è Dracula.

0: say.
1: Bruno Mars con Grenade su RTL 102.5. Sono le 3:21 minuti in questo venerdì notte, tra il sabato mattina, insomma 3:20 Ferragosto. Siete pronti? Io, siete caldi?
2: Ma guarda, a Milano posso dirti che sono prontissimo. Oggi, ripeto.
1: Ah, ho dimenticato. Cosa? Che sei, tu sei il milanese, sì. Se ormai sei battezzato come un milanese. Perché è nato a Napoli, sì. Vissuto a Caserta e cresciuto a Milano. Esatto. Agliù.
2: Lasciamo perdere, perché amici, allora, ascoltate, sì. RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play. Il vostro Power Hit dell'estate, potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del, sì, primo di settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore, che sarà Piccolillo.
1: Esatto, chi può dirlo? Chi sarà? Chi può dirlo? Ma c'è una cosa importante: quando poi avrete vinto i biglietti, non stampateli e falsificateli,
2: no,
1: ok? Non si può, non si può fare.
2: Ha ragione, è vero, non si può. A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
12: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
13: Acqualete.
12: What the?
13: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Emma, Fabri Fibra antidroga, siamo più soli di una piazza
1: quello
0: vuota.
1: Quello sono io a Milano.
0: Perché?
1: Basta,
0: stai facendo una porcheria ogni giorno a Milano, ma è normale dire. Che voglio dire che è vuota. Se,
1: sì.
0: se sei rimasto a Milano e non sei voluto venire a Lipari, non è mica colpa nostra.
1: No, è solo colpa mia. Infatti,
0: perché tranquillo. C'era qui la stanza per
1: lo so,
0: te, c'era
1: lo so
0: qui.
1: Molto bene,
2: ragazzi,
1: lo so molto bene, non
2: Milano vuota è bellissima,
1: ma va bene, va bene,
2: tanto
1: certo.
2: tra un po' si riempirà, 20 giorni, neanche.
0: Ti voglio dire cosa c'era al Gattopardo che ti aspettava, c'erano delle belle crostate alla marmellata, cornetti, biscotti, quest'anno hanno aumentato con i biscotti
1: vuoi
0: buonissimi.
1: Farmi del male? Sì, puoi dire.
0: Poi quello che vuoi, frutta, poi
1: lo
0: c'è.
1: Lo so. Vabbè, prima abbiamo detto.
0: Posso
1: del
0: dire
1: pane.
0: No, un'altra
1: dai,
0: cosa,
1: voglio
0: dire un'altra cosa. Ma come si fa la mattina a mangiare il salato, cioè le zucchine, le melanzane?
2: Bacon e uovo, non c'è tipo buono.
1: Salato buono la mattina.
0: Ma non siete americani, ragazzi.
1: Ma no, non è una questione di essere americani. Tu la colazione internazionale evidentemente non vai mai negli alberghi.
0: Sai perché? Sai perché? Perché noi italiani abbiamo quella cosa che la colazione è nostra.
1: Ma non è proprio così ed è la peggiore
2: la
1: che
2: peggiore,
1: si possa fare.
2: Fornetto esatto. e cappuccino è una cosa grazie. Che fa malissimo.
1: A proposito, la mattina va bene mangiare grazie. Il pane, magari pane, burro e marmellata, grazie. Così facciamo contenti tutti. Io ho detto grazie. Che non si trova il pane. Sentiamo un attimo un vocale.
3: Ragazzi di RTL, intanto buon Ferragosto a tutti.
1: Grazie.
3: Andrea, cosa dici? Manca il pane. Io sto portando 4 quintali di pane in tutti gli alberghi e supermercati.
1: Dove?
3: Alla Riviera.
1: Alla Riviera.
3: Anche
1: c'è la Riviera
3: Romagnola. Via la domenica che il giorno di Ferragosto.
0: Figurati, ce ne stai sfracassando.
3: Quindi io 4 quintali di pane ce l'ho sicuro. Un abbraccio a voi tutti.
1: Ecco.
3: Armando, se vuoi un po' di pane fresco, vieni da noi. Un abbraccio.
0: Franco. Tu secondo me tu l'avveleni il pane, Franco. Già c'è avvelenato.
1: No.
0: Franco.
1: Solo, a parte che ci hanno mandato una foto.

0: del pane, sì, bello esposto. Poi ci hanno mandato una, sì, foto, stanno facendo il pane, solo io non lo trovo, solo per me è complicato, esatto, trovarlo come canta Avril Lavigne.
1: In Brianza io lo trovo.
0: Beh, a te. A Milano non c'è. Vabbè.
2: Evviva il pane!
0: Esatto, sempre. Avril Lavigne, Complicated.

0: mano Big Five.
1: Uei, un fuochista, sei un macchinista.
2: Beh, dipende.
1: Ulla, ulla la. Swag Music, AT5, su RTL 105. Voglio darvi un'informazione sul come i ragazzi di oggi. Sono sparite le basette. Non c'è più una basetta. Anche chi ha la barba adesso. È sparita la basetta.
2: Per fortuna.
1: Ma come è bello il basettone?
2: No.
1: Ma perché non ti piace il basettone?
2: Non più.
1: Ma sono spariti i ragazzi in Italia, non proprio. Sembra un cavolfiore alla merda. Al contrario.
3: Fatti
1: tu, alla
3: merda.
2: No, qui il basetto ormai abbiamo finito.
1: Vabbè, cioè, sembra, capito, una cosa con casco di banane al contrario.
2: Aspetta,
1: senza
2: chiedo
1: basette.
2: Monia, tu dici sì o no alle basette?
4: No, non mi piacciono le
2: Vedi?
4: Basette.
2: Vedi, anche Monia dice
1: ma
2: di
1: tu,
2: no.
1: Tu non hai le basette, Monia?
2: Monia no.
4: No, no.
2: Monia no. Che fa? Monia, sono le 3:37 di sabato 15 di agosto. Tu che cos'è che stai facendo?
4: Le basette. Un solitario a carte.
2: Sì.
1: Sì.
4: Poi sento il fresco perché è stato un caldo allucinante.
2: È
4: non
2: vero.
4: Ho mai dormito queste notti dal caldo. Adesso ho aperto tutte le finestre e si sta benissimo.
2: Meno
4: guarda,
2: male, cioè, meno male.
1: Monia, quindi tu la notte tra il 14 e il 15 d'agosto giochi al solitario.
2: Certo.
1: E hai detto che non ti piacciono le basette.
2: È tutto giusto, secondo me. Niente di sbagliato.
4: Io sono. Sì.
2: Neanche la barba?
4: No, neanche la barba.
2: Neanche la barba.
1: Probabilmente nella tua vita, scusami, sei sola,
2: no,
1: non c'è nessuno accanto
2: a te. I baffi invece, Monia?
4: I baffi tuoi mi piacciono, però...
2: I baffi sì.
1: C'è del tenero, i baffi. Il tuo baffo italiano piacerebbe.
2: Sempre.
1: Molto bene.
2: Baffo italiano vince sempre, ya.
1: Yeah. Quindi, Monia, abbiamo capito che sei sola nella vita, ovviamente. Sì.
4: No,
2: fatti tuoi, ma quando mai?
1: C'è. Quindi c'è un depilato nella tua vita.
2: Ma sì. Noi ti auguriamo di trovarne anche più di uno di,
1: un barbiere,
2: di sbarbati. Senti, ma tu dove sei precisamente?
4: Tutti la barba adesso.
2: È vero, ma tu dove sei precisamente, Monia? Dov'è che sei?
4: Io sono a casa mia, a Castrocaro Terme. Sì.
2: A Castrocaro Terme, si sta bene a Castrocaro Terme.
1: Castrocaro Terme,
3: dove fanno il
1: famosissimo.
4: Sono l'infermiera, esatto. Mi prendo sempre presto. Domattina non lavoro, quindi me la prendo.
1: Fai l'infermiera e tu ti rilassi facendo il solitario.
2: Sì, meglio di questo. Ma tu ti rendi conto con quante persone hanno a che fare gli infermieri? Con quante persone parli al giorno per lavoro?
4: Io sono appunto prelievi, figura.
2: Mamma mia, quindi sì, brava, goditi il tuo solitario e la tua solitudine.
1: Quindi se incontri un paziente che ha la barba e le basette, lo tratti male.
2: No,
1: gli fai le basette.
2: No, non gliele fa, non credo proprio, gli fa il prelievo. Grazie mille, Monia, ti abbracciamo forte e ti auguriamo un buon Ferragosto.
1: Prelevami,
2: goditelo.
4: Perché io sono svegliata ancora quest'ora perché ascolto voi.
2: Grazie, siamo qui apposta. Ciao, Monia. Ciao, Ferragosto. Ciao.
1: Prelievi.
2: Sì, quelli fa, per fortuna.

0: Siamo tutti connessi, Connection, One Republic su RTL 102.5 alle 3.41. Basettoni che siete all'ascolto, c'è chi, Daniele.
1: Esatto.
0: C'ha il basettone.
1: Dice non ha la barba, ma la basettona sì. E beh, evidentemente un. Come si dice? Cioè, ah, no, ah, ma i vecchi tempi, quando si portava la basettona, ora non più.
2: Comunque,
1: amico mio.
2: Comunque io adesso c'ho la barba, ma quando me la taglio lascio i basettoni. Sono diversi perché non sono capace a farli uguali.
1: Perché
2: però
1: la parola rimasto ti si addice particolarmente.
2: Rimasto,
1: ma non per
2: io
1: questo.
2: Scrivo, sono rimasto proprio.
0: Sì. Scrivo questa cosa nelle cose che non frega niente a nessuno.
2: Ma io le dico lo stesso, il potere del microfono.
1: È vero, va bene, amici, ci fermiamo, torniamo tra poco.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio! Poco sodio! Tanto calcio! E adesso tocca a voi!
6: Acqualete!
7: Acqualete!
5: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa!

0: Paranoia su RTL 102.5 alle 3:47 minuti, puoi andare in paranoia anche con il flamenco, pensa.
1: Ah, voglia, io ci vado anche senza flamenco oggi.
0: Esatto.
1: Figurati, e poi volevo salutare Tony da Casale Monferrato.
0: Sì.
1: E anche a proposito di temperature, dicevamo che potevano scendere. In questo momento in provincia di Oristano, ci dice Giuliano, ci sono 29,9 gradi in casa.
0: Beh. Domani accendi, apri una finestra, ma siamo al 15 di agosto, è normale che è così.
1: Insomma, dipende.
0: Grazie.
1: Vabbè, arrivano i Cardigans, questa è Aries Rewind.

0: Parade. Eccoci qua, sì. Scusami Armando, vai.
1: Grazie.
0: Figurati.
1: No, volevo solo dire questo. Volevo solo dirvi grazie
0: a tutti.
1: Perché oggi non state buttando il pane.
0: No.
1: E ci scrivono al 378-378-1025. Non stiamo buttando il pane.
0: No, ma ci mancherebbe.
1: Esatto, poi c'è chi non cucina carne, fa solo melanzane arrosto con tanto formaggio e
0: a
1: olio
0: proposito,
1: perché non mangiano carne.
0: A proposito, tu che cos'è che hai mangiato? Anzi, voi cos'è che avete mangiato in quella che so essere una grigliata incredibile lì al Tourmalin? Sì. No, che è al Tourmalin? Al Gattopardo, in realtà.
1: Gattopardo, la faremo praticamente domani.
0: Perché?
1: Cioè, quando ci sveglieremo a mezzogiorno. Perché stasera, capito, è domani la buffata.
0: Ma non è vero. Allora, 2 anni fa la facemmo la sera del 14. Voi stasera non avete fatto niente.
1: Tuzio, le cose cambiano.
0: Vabbè.
1: Domani,
0: un altro
1: domani
0: giorno, diceva
1: domani
0: qualcuno.
1: Ci ammazziamo.
0: Vabbè,
1: domani...
0: di voi. Mandami le foto. E c'è un vocale.
1: Faremo
2: sono
1: come
2: ragazzi,
1: un furgone.
2: Giorgio, servizio stampa.
0: Ah, vedi.
2: Siamo sulla Cisa, vicino a Ulla.
0: Sì.
2: Non so se riesco a fare comunque. Ci sono 20 gradi, si
0: bello.
2: Sta benissimo.
0: Benissimo.
2: Buona nottata.
0: Grazie, ciao, grazie.
1: Caro. Avevi l'audio dei Beatles.
3: Chiedo scusa per l'audio pessimo, ma non avevamo alternativa.
0: però si è capito. Si è capito.
1: L'audio mono, come i Beatles che registravano da una parte la cassa e dall'altra parte la voce. Ma come Alberto.
3: Armando. No, ho detto chiedo scusa perché io sarei responsabile della qualità audio e ho fatto
1: non è che saresti tu sei
3: esatto infatti ho chiesto scusa per l'audio pessimo
1: hai sbagliato
3: no, ho deciso di mandare un
0: io
3: audio pessimo
0: soli,
3: è diverso
1: deciso,
0: se volete niente. Vi lascio soli così fate le vostre cose
1: no.
0: Musica maestro grazie ecco.
1: Comunque, niente basette qui.
0: No,
1: eh?
0: Lascia stare. I Genesis ce l'avevano i basette. I Genesis. Sì.
1: Ma hai voglia? C'era il basettone proprio
0: esatto.
1: Pettinato. Basettone, barba pettinata quei tempi.
0: Che orrore, ragazzi. Vabbè, invece il disco incredibile, Genesis, Follow You, Follow Me, su RTL 102.5.

0: Grandissimi Genesis su RTL 102.5, la versione Summer Edition di Malanotte No, amici.
1: Sì, eccoci, c'è un vocale, sentiamo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, di ritorno da Rimini, in zona Ferrara, ci sono 19 gradi.
1: Ah.
2: Ciao Luca, da Bologna, Veneta,
1: mamma mia,
2: di Verona.
1: Che goduria, ciao, buonanotte.
0: Ma queste sono le stranezze, sono proprio queste, cioè al 15 di agosto trovare un posto, una località dove non supera i 30
1: per
0: gradi,
1: fortuna,
0: hai capito? Cioè, se fa caldo è normale.
1: Dipende.
0: È normale perché siamo in estate.
1: Beh, no,
0: quanto
1: no,
0: sono bravo.
1: No, scusami, ci sono soltanto
0: sono
1: 6 gradi in
0: Grazie.
1: Più rispetto alla
0: Grazie.
1: Media, ad esempio, in una città come Milano, ma vabbè.
3: Andrea,
1: e non va tutto bene, per niente, non è normale.
3: Andrea,
1: certo,
3: abbiamo l'esperto della sagra dell'ovvio.
1: Esatto.
0: Ma scusate, ma se è estate, l'estate fa caldo, se fa caldo ti stufi al mare.
1: Alma, non dice le stanzate.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Pietra de' Fusi in provincia di Avellino sono le 4 del mattino.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Sergio Gadda. È stato un venerdì sera d'oro per lo sport italiano. Simona Quadrella ha conquistato l'oro nei 1500 stile libero agli europei di nuoto in corsa a Parigi, mentre Nadia Batocletti ha vinto la gara dei 10.000 metri agli europei di atletica in corsa a Birmingham, dove Gianmarco Tamberi è salito sul gradino più alto del podio nel salto in alto con Matteo Scioli bronzo. Terzo posto anche per Fausto Desalu nei 200 metri. È arrivato il dossier annuale del Viminale. Nel 2026 tutti i reati sono in calo, compresi i femminicidi. Aumentano invece le espulsioni dall'Italia. Per quanto riguarda i rimpatri, nel primo trimestre 2026 sono stati 38. Sale al più 179,9% la droga sequestrata e al 24,6% il dato riguardato le armi sequestrate. A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcaniche in atmosfera, l'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 15 di oggi. Lo ha comunicato in serata la società che gestisce l'aeroporto, aperto invece dal tardo pomeriggio lo scalo di Comiso. Brutta caduta nel centro di Forte dei Marmi per l'attore Massimo Boldi, che adesso è ricoverato in ospedale per accertamenti. L'episodio risale a giovedì. Non è chiaro se l'attore abbia avuto un malore o meno. Le sue condizioni comunque non desterebbero preoccupazioni. Infine il calcio comincia a fare sul serio. Ai 32esimi di finale di Coppa Italia, questi i risultati di ieri. Il Parma ha battuto il Catania 2-0, Cagliari-Arezzo 1-0, Monza-Avellino 3-0, Fiorentina-Benevento 4-1. È tutto per questa edizione. Ora gli aggiornamenti sul traffico.
4: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento su tutta la rete. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento resterà chiusa fino alle 10 di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla A7 Milano-Genova in modalità continuativa. In alternativa dunque potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud sulla A26 o la stazione di Serravalle Scrivia sulla A7. Con questo è davvero tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Eccoci amici, siamo tornati, 4.02, inizia la seconda ora di Malanotte No Summer Edition in diretta da Milano, Andrea Tuzio, mentre in diretta dal Tourmalin di Ripali c'è il buon Armando Piccolillo. Armando, com'è la situazione lì?
0: È tutto a posto,
1: immaginavo.
0: Tutto bene, c'è pieno di gente, ragazze che salutano, anche i ragazzi che sono
1: Se tu saluti, e tu saluti anche.
0: Io saluto le ragazze che vogliono essere salutate.
1: Soprattutto dici poi, grazie. Ci puoi far vedere il cartello un'altra volta? Ce l'hai sotto?
0: Sì, amici. Qua. Allora, grazie a tutti,
1: grazie.
0: Ma soprattutto grazie per aver sentito quello che ancora non avete sentito.
1: E infatti, avete sentito, tu dirai che cosa? Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, anche il 2 settembre. Il cast sarà spettacolare, acquisite subito il vostro biglietto, subito.
0: Acquistate, dove l'hai vista? Che vuol dire acquisite? Acquistate, acquistate.
3: C'è scritto acquisite.
0: Vabbè, però magari non ho sbagliato, non è che dovete sottolineare l'errore.
1: Butta giù, butta giù. Lo stai sottolineando tu l'errore, non dovresti.
0: No, siete delle persone cattive.
3: Stai dicendo a tutta Italia che c'è un reparto sbagliato.
1: Che il reparto marketing ha sbagliato, lo sottolineerei.
3: Armando lo dice.

0: Che bomba! Need You Tonight in Excess su RTL 102.5 alle 4:09 minuti. Molti messaggi al 378-378-1025. Ti leggo questo. Piccolillo, guarda che le finestre con le zanzariera sono aperte in tutta la casa fino alle 7 e fa caldo. Volevo spiegarti nella mia grandissima
1: a Giuliano che ci aveva mandato il messaggio dei 29 gradi in provincia di Oristano.
0: Sì, allora volevo spiegare che le zanzariere trattengono anche l'aria, non solo le zanzare.
1: Quindi è tutto inutile. Dici, metto la zanzariera.
0: No, esatto, però devi sapere che trattiene l'aria. Cioè non fa entrare l'aria dall'esterno all'interno, non la fa entrare, ragazzi.
1: Non c'è cambio d'aria.
0: Grazie.
1: Mattia, ciao, buonanotte.
0: Nella mia immensità, grazie.
1: Ciao Mattia, buonanotte,
2: grazie.
1: Benvenuti.
2: Ciao, ragazzi, buonanotte.
1: Ciao. Dove sei? Geolocalizzati e con chi sei?
2: Io sono con Consuelo, la mia compagna, siamo quasi a Torino, siamo diretti a Mont Saint-Michel in Francia.
1: Che posto meraviglioso. Piccolino, conosci Mont Saint-Michel?
0: Mancava il finale a Mont Saint-Michel, poveracci che non siete altro, volevi aggiungere.
1: Sì, insomma, un posto meraviglioso. Vero
2: un posto meraviglioso, un road trip di qualche giorno, siamo alla ricerca di un po' di fresco.
1: Armando, aspetta un attimo, scusa. Spieghiamo ai vecchi che cosa stiamo dicendo. Armando, stiamo raccontando di due ragazzi che stanno andando in giro in macchina, a fare un viaggio in macchina, si chiama road trip. So che voi anziani non lo sapete, ma noi giovani sì.
3: Viaggio su
1: Puoi
3: strada.
1: Continuare, Mattia, grazie. Quali sono i punti che toccherete con il vostro road trip? Spiegatelo ad Armando.
0: Io adesso sai cosa faccio? Stacco la corrente adesso.
1: Vai, accomodati.
3: Abbiamo il gruppo di continuità.
1: Prego, Mattia.
2: Rimarremo 3-4 giorni tra Bretagna e Normandia, poi passeremo un paio di giorni a Parigi e chiuderemo il nostro viaggio a Disneyland prima di rientrare.
1: Sì, bellissimo, bravi.
0: Mattia, ma che palle però.
1: Ma
0: hai
1: tu non capisci niente.
0: Tutto alla perfezione, vai lì, trick e track. Siamo molto precisi
1: Armando, figurati.
0: Guarda che quando uno fa queste cose qua, l'imprevisto è dietro l'angolo.
2: Speriamo ben di no, che non ci siano imprevisti.
1: Bravo Mattia, scusa. Fai le corna.
2: Facendo tutti e due.
1: Bravo, a Napoli si dice show.
0: La tua ragazza Consuelo non è pronta a cambiare la gomma dell'auto se si buca.
2: No, anche secondo me, spero che non ci sia questo imprevisto.
1: Non succederà.
0: Secondo me la tua ragazza Consuelo, cioè tutte le manicurate, ho 200 euro di manicure.
1: Non la rovinerà, secondo me.
2: No, non la rovinerà la manicure, sicuramente.
1: Va bene, ragazzi, godetevi quei posti meravigliosi. Mont Saint-Michel ci sono anche stato, un posto incredibile, godetevelo.
0: Vabbè,
1: splendido.
0: Ma chi se ne frega che sei stato
1: perché
0: lì anche
1: allora,
0: tu, scusami.
1: Armando, io lo so che a te.
0: Guarda che ancora devi finire pagare le rate di quella vacanza.
1: Io? Ma come lo sai? Armando lo sa. Ciao ragazzi, buona vacanza, ci mancherebbe, siamo qua apposta. Ciao. Ma come lo sai, Armando, che mi mancano delle rate? Maledetto. Ma mi hai hackerato il conto in banca, aspetta.

0: You Shiver. Ed Sheeran su RTL 102.5 alle 4:19 minuti. Il nostro amico che andava a Lyon in Francia. Dove andava?
1: A Mont-Saint-Michel.
0: Mont-Saint-Michel, che non so manco dov'è. E allora c'è Teresa che dice: siamo in viaggio verso la splendida Puglia, siamo a Candela e ci sono 16 gradi. Ullala, un bacio da Teresa e Luigi. Ciao. E tutti gli amici di RTL che odiano il nostro amico che va a Montpellier. Dove
1: io, a Mont-Saint-Michel, fa un road trip.
0: Mont-Saint-Michel. Fatto il trip pure.
1: Quello magari l'hai fatto tu, sei in discoteca.
2: No, Armando, Armando, per quelli quelli come te che non sanno cos'è road trip, letteralmente è viaggio su strada. Dice:
0: ma due palle, questo c'aveva anche le pantofole firmate, secondo me. Lui
1: e tu non ce l'hai. Tu c'hai la camicia. Qua abbiamo le magliette. Sei tu l'unico con la camicia.
0: Ho detto le pantofole firmate.
1: Tu ce le hai sicuro. Secondo me, lui ha le pantofole con proprio la sua
0: col tacco.
1: No,
0: io c'ho la pantofola col
1: avrebbe
0: tacco,
1: senso data comunque
2: l'altezza. AB
1: esatto. Sentiamo un vocale, grazie.
3: Ciao amici della notte. Allora, qua Lido di Venezia alle 3:25 quando ero in macchina c'erano 26 gradi. E volevo informarvi che mancano 133 giorni a Natale.
1: Bene.
3: Quindi 139 a Capodanno.
1: Okay.
3: E io con mia figlia sto preparando la coreografia per il trenino del mezzanotte di Capodanno.
1: Armando, l'avete fatto voi?
0: Noi l'abbiamo fatto, certo che l'abbiamo fatto, abbiamo messo anche Mariah Carey, All I Want for Christmas,
1: insomma. Quindi tutto torna.
0: Ma ragazzi, dopo Ferragosto, a Natale un attimo, panettone e lì vicino.
1: Si gira l'angolo ed è fatta, amici.
0: Ed è fatta.
1: Non ce ne accorgeremo nemmeno.
0: Mamma che palle, già pensi l'albero, le luci, le cose.
1: Ma tu lo fai, a casa
0: ma
1: lo
0: sì,
1: fai.
0: Certo che lo faccio.
1: Ma
0: l'albero,
1: te ne
0: certo
1: occupi tu o qualcuno della tua famiglia? Di la verità, però.
0: Delego, grazie.
1: Io
0: grazie,
1: lo vedo lì con le mani così da Umarell che dice: grazie. Allora quella pallina più in basso. Non quella un po' spostata.
0: grazie a tutti voi, prego, che fate l'albero.
1: Prego, 378-378-1025. Aspettiamo i vostri vocali. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Perché?
4: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
12: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
13: Acqualete!
14: Acqualete!
13: What up?
14: Ottima mossa per le tue ossa!

0: cara, cara cabana di Rama su RTL 102.5. C'è polemica,
1: cioè?
0: Nei messaggi c'è polemica, insomma, in questo, cioè, che le donne si lamentano degli uomini che non sono più così alla ricerca come un tempo, che sono più vanitosi delle donne, capito? C'è una ragazza qui lo ha detto,
1: sì,
0: in discoteca.
1: Sì, io la trovo una polemica un po' sterile e banale, ma vabbè, ma è un mio punto di vista, quindi
0: perché figa. Scusa, vabbè, perché tu non esci più, sei a casa a giocare alla PlayStation, vai a fare footing, sei un po' esausto, sei un po' stanco.
2: Sono d'accordo con questa roba, non ci sono più gli uomini di una volta, ma non ci sono più con le donne di una volta,
1: ma
2: male,
1: ma anche questa è una stupidaggine, ma non è,
2: ma meno male che non ci sono più gli uomini di una volta. Gli uomini di una volta picchiavano e segregavano.
0: No, ma
2: sì,
0: che significa? No, lì è cosa
1: lì,
0: seria, lascia fare, sì, lascia fare. Ma pure io, perché vado a prendere questi discorsi?
1: Non sto zitto. È quello che ti suggerirei. Teresa, ciao, buonanotte, benvenuta.
0: Teresa!
3: Buongiorno!
1: Ciao, chi è? Luigi, sei tu?
3: Non sei Luigi. Ciao Luigi.
1: Ciao, sì. Luigi, ciao Luigi. Geolocalizzati, dove sei e con chi sei?
3: Allora, sono con Teresa e ora abbiamo sperato Candela. Siamo in viaggio verso la Puglia, Torre Lapillo.
1: Benissimo.
0: Era Noelia che cantava Io soy Candela.
1: Candela.
3: In questo momento ci sono 20 gradi. L'aria
1: che goduria.
3: È buona, sì, è buona.
0: Ma, voglio, ma non scusate, ma noi non vi abbiamo chiesto la temperatura.
1: Non fa niente, voi dite ce l'hanno ste. Ma a parte
3: no,
1: che non è vero.
3: Con il caldo che veniamo da Napoli,
1: è
3: questa
1: vero.
3: Temperatura è proprio...
1: È vero, Luigi.
2: No, ma Luigi, perché da 1 a 10, quanto è antipatico Armando?
0: Perché c'è... Allora, Luigia.
1: Certo.
0: Avete, perché tu c'hai il cruscotto digitale, fa figo vedere la temperatura.
1: Non ci vuole niente.
3: Infatti.
1: Luigi, senti, ma stai andando in vacanza? State andando in vacanza, immagino.
3: Sì, stiamo andando in vacanza.
1: Quanto tempo? Una settimana o due?
3: No, 2 settimane.
1: Ah,
3: 2 settimane.
1: Bello pulito, bello.
0: Ma
1: pulito.
0: Teresa è lì con te o dorme?
1: No, c'è.
3: No, Teresa è con me e mi fa compagnia.
1: Teresa, meno male. Ragazzi, posso, una cosa mia personale, di che zona di Napoli siete?
3: Siamo di Napoli, provincia, Vulla.
1: Come no?
0: Allora,
1: conosco,
0: scusate,
1: conosco,
0: abbiamo
1: conosco.
0: Sbagliato numero, non volevamo napoletani veri.
1: Non è vero, lascia stare Luigi.
0: Non ci interessa la periferia,
1: stare,
0: Luigi.
3: Vabbè, non siamo lontani.
1: È vicinissimo.
0: Che vuol dire?
1: Un posto dove sono stato spesso a lavorare, tra l'altro, Volla.
0: Sì, ma chi se ne frega, non è che dobbiamo parlare delle cose tue a Volla. Ma sei stato a Nola tu,
1: anche.
0: Non a Volla.
1: Che ne sai? Vabbè, che sono stato...
3: vicino,
1: aspetta
3: vicino,
1: una. Butta giù. Armando, tu sei un po' troppe cose di me. Dobbiamo un attimo approfondire. Va bene, Luigi, quanto ti manca ancora ad arrivare?
3: Ci manca altre 3 ore.
1: Ci siamo noi a farti compagnia, Luigi. Ciao,
3: va
1: Teresa,
3: bene,
1: un bacio. Ciao.
0: Quella a Volla è lontana. Ma tu non lavoravi al CIS di Nola tempo fa?
1: No, non ero io. Non so. Come. Chi è che ha lavorato al CIS di Nola che conosci? Ma va bene, arriva Rihanna. Questa è Rude Boy, la dedico a te.

0: È la nuova di Olivia Dean, Baby Steps, su RTL 102.5. Allora, devo salutare Donatella da Napoli, che le hanno fregato l'antenna della macchina,
1: vabbè.
0: E dice, una cosa importante, siete l'unica radio che riesco a sentire.
1: Questa è molto bella.
0: Bella,
1: l'abbracciamo
0: bella.
1: Detto, fortissimo.
0: Vi conosco tutti, siete l'unica radio che sento perché siete l'antenna. Ciao.
1: C'è un vocale, sentiamo.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno Armando, fratelli Bella, Leo. Sentivo che prima parlavate dei countdown per Natale, ultimo dell'anno. E magari non ve ne frega niente, però avevo piacere a condividere con voi il mio countdown personale.
1: Ecco.
2: Meno 15 all'ultima rata del mutuo, ragazzi.
1: E dai,
0: bravissimo.
2: Francia corta da spadare. Finché entrambi.
0: Bravo.
2: Grazie, ragazzi.
1: Ciao. Adele, set fire to the rain. Allora.

0: Grande Adele con Set Fire to the Rain alle 4:40 minuti su RTL 102.5. Grazie.
1: Senti,
0: ma grazie.
1: Ma stai mettendo grazie, insieme delle grazie coppie? Chi sei?
0: Sì, ma sì, faccio innamorare le persone.
1: Come si
0: vogliono
1: chiama?
0: Parlare con me.
1: Come si chiama? C'eravamo tanto amati. Chi era, esatto, che lo conduceva? C'eravamo tanto amati, che non me lo ricordo.

0: questo
1: mamma
0: momento.
1: Mamma mia, poi dici che io sono vecchio.
2: No, no, no.
1: Allora,
2: io...
1: tutta la comitiva di Donatella, ciao, fateci un urlo veloce.
0: Vado. Niente da fare, vabbè, male, abbiamo perse.
1: Sono pure le 5 meno 20, poverini, hanno gridato.
0: Che chiedi queste cose? Ma invece quello che vi chiediamo è un vocale, come state facendo?
1: Sì.
0: Siete tanti, grazie. 378-378-1025 oppure 02-25-15-15. Ringraziale Armando per tutti i messaggi.
1: Grazie, grazie, grazie a Fabio, a Renato, a Anita. Viva la Puglia!
0: A tra poco, amici.
1: Ciao.
3: RTL 102.5.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
7: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.

0: ci sta abituando a delle belle cose. Sombre con My Body Isn't Ready su RTL 102.5. Il nostro corpo è pronto? Secondo me non è pronto.
1: Io proprio.
0: A dialogare con una cubana di Cuba.
1: Vediamo, ciao ragazzi. Maile, ciao, buongiorno.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao. State facendo compagnia al viaggio, vi ringrazio.
1: Sì. Ci mancherebbe, siamo
2: popolosi.
1: Grazie, ma dove sei in questo momento e dove stai andando?
2: Allora, sto andando in Basilicata. E mi trovo in questo momento appena superato Lazio, perciò si è rimasto Napoli e poi
1: perfetto. Ma da dove sei partita?
2: Siamo partiti da Milano.
1: Da Milano, bene, bene, avete lasciato.
0: I cubani, la maggior parte dei cubani e delle cubane sceglie la Lombardia, sceglie. Poi quando scoprono il Sud Italia, bello, tutto bello,
1: tutto
0: Sud Italia, vieni.
1: Tutto è più vicino alle terre dove sei nata, giusto Miles?
0: Se allora, tu vieni diciamo Calabria e io dare te peperoncino, bello.
2: Il Sud Italia ha una caratteristica un po' come la nostra, perché sono molto calorosi,
1: allegri.
2: Molto alla mano. Senza nulla togliere quelle dal nord, sono un po' più
1: leggermente. Poi ci sono persone.
0: Ma sei sposata, figli, da quanti anni sei in Italia?
2: Da 25 anni in Italia, sono una figlia di 15 anni convivo.
1: Benissimo.
0: Chiamate l'agenzia delle entrate, per favore, facciamo indagare.
1: Va bene, ragazzi, quanto vi manca per arrivare in Basilicata? Immagino siano ferie.
2: Ancora 300 chilometri.
1: Quindi siamo intorno alle 3 ore. Vabbè, ragazzi, voi lo sapete, ci siamo noi 24 ore, 365 giorni.
0: Se posso chiedere, Maile, ma tu hai marito italiano?
1: Ma perché parli russo?
2: Perché tu mi parli così?
1: Esatto, perché io sto cercando di capire come mai.
3: Ha già detto che convive.
2: C'ho il compagno italiano, sì.
1: Lucano,
2: poi.
1: Come si chiama?
2: Si chiama Francesco.
1: Va bene.
0: Francesco, scusami, ma secondo te, Maile, poi ti lasciamo andare, è meglio italiano o meglio cubano? Come lo vedi?
2: Non mi mettete in quella situazione.
1: Non preoccuparti, abbiamo già capito, la tua vacanza è rovinata a causa
0: abbiamo
1: di Armando Piccolillo. Va bene.
0: Adesso chiamiamo Carabinieri e Guardia di Finanza, Maile. Bene, va bene.
2: Domanda, perché se no mi tocca tornare al nord.
1: Non preoccuparti, lascia stare, va bene così.
0: Maile, sta dicendo Maile che preferisce il cubano all'italiano.
1: Sì, va bene. Maile, ciao Francesco, abbracciala, ti prego.
0: Grazie.
1: E chiediamo scusa per Piccolillo, ma questo
0: l'ha
1: possiamo
0: detto lei,
1: niente.
0: Mica l'ho detto io, grazie.
1: Arriva James Blunt.

0: Pochi minuti alle 5 del mattino in diretta dal Tourmaline di Lipari. C'era Amélie con la nuova Non è Francesco, anche Non è Armando ci stava bene.
1: Sì,
0: o no,
1: sì, ma... poteva chiamarla così, e invece no. Ci salutano dalla spiaggia di Marsala. Sì. Falò acceso, 24 gradi. Mamma, bene. Bella immagine, amici. Bellissima.
0: Spero non sia illegale, perché sennò arriva la capitaneria di porto.
1: È vero,

0: September, gli Earth, Wind and Fire su RTL 102.5. C'è Nicolò in viaggio nel Brennero con suo papà, che dovranno arrivare nelle Marche. Noi lo salutiamo.
1: Ciao,
0: lo salutiamo.
1: Ciao.
0: E noi vi ringraziamo.
1: Sì,
0: grazie.
1: Siete tantissimi,
0: grazie,
1: amici. Grazie.
0: Grazie.
1: Continuate.
0: Grazie.
1: 378 1025 oppure 02 25 15 15. Ci fermiamo.
0: Grazie.
1: Torniamo tra pochissimo. Restate lì.
0: Orso.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, sono le 5 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. Nel 2026 reati in calo del 10%, meno femminicidi, è quanto si legge nel dossier del Viminale, che mette principalmente a confronto i primi sei mesi del 2026 con lo stesso periodo dello scorso anno. Grazie a questo costante impegno, nell'insieme, l'Italia si conferma come uno dei luoghi più sicuri al mondo, ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ora lo sport, con il doppio oro conquistato dalle ragazze italiane agli europei di nuoto di Parigi e di atletica a Birmingham. Simona Quadarella ha vinto la gara dei 1500 stile libero agli europei di nuoto. La trentina ha vinto i 10.000 agli europei di atletica leggera. E sempre dalla Gran Bretagna arriva l'impresa di Gianmarco Tamberi, che sale sul gradino più alto del podio nel salto in alto. Terzo Matteo Scioli, bronzo.

0: anche per Fausto Desalu nei 200 metri. L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump parlando a un evento nello stato di New York. Nessuna nave può andarci se non lo vogliamo noi, ha aggiunto. È morto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano in provincia di Chieti, che era ricoverato in rianimazione in condizioni disperate per le lesioni riportate dopo essere intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia. L'uomo era stato colpito da un pugno sferrato da un 18enne e aveva riportato lesioni cerebrali gravissime. Infine, i 32esimi di Coppa Italia, ieri 4 partite: Parma-Catania 2-0, Cagliari-Arezzo 1-0, Monza-Avellino 3-0, Fiorentina-Benevento 4-1. È tutto per questa edizione, ora arrivano gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo dunque che sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso per lavori in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa, dunque, consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo è tutto. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Buongiorno amici, buon Ferragosto, sabato 15 appunto di agosto, questa è Malanotte No, Summer Edition, da Milano Andrea. Bravo. Tuzio, mentre da quello che è un posto incantevole, il Tourmaline di Lipari, c'è Armando Piccolillo. Armando, la serata, ma ormai primo mattino, va avanti ancora, immagino.
5: Ma certo, figurati. Qui non si dorme, assolutamente no, no, non si dorme, si va. Beh, c'è qualcuno che va a fare anche un po' di spesa per preparare grigliate e comunque cose varie, insomma, da
4: però
5: mangiare, ma
4: voi. Ricordiamo,
5: posso sottolineare che non c'è rimasto più
4: sì,
5: niente.
4: Sì, ricordiamo soltanto, come hai detto tu giustamente, che i falò, e dovete stare attenti dove si possono fare e dove non si possono fare.
5: Basta chiedere l'autorizzazione, perché sennò arriva la capitaneria di porto, vi dice: ma che ci sequestra, il fuoco? No, vi fa la multa.
4: Esatto, e vi manda al gabbio. 378 378 1025, aspettiamo i vostri vocali che preferiamo, oppure 02 25 15 15. Ricominciamo come sempre con il nostro Power It.

0: Lui ha detto, Napoleone, ha detto che con questa canzone voleva portare alla luce i suoni degli anni 90 e ci è riuscito con sì. Cucù Marie su RTL 102.5 alle 5-7 minuti. E quanto sono bravo e professional,
1: ma volevo dirvi Armando, soltanto l'importante una cosa e dirselo, perché se non ce lo diciamo da soli è finita, se non crediamo in noi stessi è la fine. Paolo, ciao, buongiorno, non preoccuparti, lascia fare.
0: Ciao, sì, Paolo, vai.
2: Buongiorno.
1: Ciao. Ciao, ciao, buongiorno. Geolocalizzati, dove sei, con chi sei e poi dove stai andando?
2: Allora, sto tornando a casa da Livigno, ho fatto la Svizzera, adesso siamo nel Brennero, sono a Mantova.
1: Ah, vero.
0: Sì, per la destinazione è?
2: Nelle Marche, usciamo a Porto Recanati e andiamo a Macerata.
1: Ok, ma stai tornando dalle vacanze, stai andando in vacanza, come funziona?
2: Sto tornando, siamo stati a Livigno una settimana.
1: Ah, bellissimo, godersi il fresco a Livigno, che meraviglia, beato te.
0: Ma perché non... Scusami, ma non ami il mare, il caldo, le spiagge, no? Gli inciuci. Le cose. E
2: lo
0: che
2: amo,
0: fai
2: lo
0: a
2: amo,
0: fare
2: però...
0: a Livigno? Ma vieni in Calabria, vieni in Puglia, vieni
1: in Sicilia.
0: Vieni in Sicilia.
1: Dove sei?
2: Andiamo a prendere un po' di fresco. Ogni tanto, una settimana l'anno lì a Livigno si sta bene.
1: Sono d'accordo con te. Ho passato due settimane a Bressanone, figurati. Cazzo, però. Manca fa così. Paolo, senti una cosa. Ci hai scritto un messaggio. Però nel tuo tragitto c'è un problema. Perché non sei solo in macchina? Con chi sei?
2: Allora, sono con mia moglie che dorme, ovviamente.
1: Certo, figurati.
2: E mio figlio che anche dorme adesso momentaneamente, perché praticamente so già due volte che ci fermiamo perché gli esce il sangue dal naso.
1: Povera Stella. Come si chiama tuo figlio?
2: Nicolò.
1: Quanti anni ha?
0: Nicolò.
2: 7 anni ed è stato uno dei partecipanti dello Zecchino d'Oro quest'anno.
1: No, vabbè, bravo quest'anno. Nicolò,
0: lo
1: Zecchino
0: d'Oro. Vedi,
1: non lo
0: bravissimo.
1: Sentivo da quando ero bambino. Lo
0: Ma
1: zecchino.
0: Esiste ancora lo Zecchino d'Oro?
1: A quanto pare.
2: Sì, esiste.
0: Ma non era morto il mago lì?
1: Ma
0: che
1: no, ma
0: pare che sia
1: mamma
0: morto.
1: Mia, ma ormai sono passati degli anni
0: quindi,
1: dal mago Zurlì.
0: Ma se è mago non doveva morire, però che mago è?
1: È un mago di me, è un mago normale.
3: Riusciamo a trovare qualcosa su YouTube da qualche parte dello Zecchino d'Oro?
2: Certo.
3: Sì?
2: Certamente, la canzone sua insieme a altre due bambine è Perché.
1: Perfetto, quindi okay. se qualcuno vuole può cercare Perché Zecchino d'Oro 2026 e trova Nicolò che canta.
0: Facciamo pubblicità a questi bambini che ancora devono crescere, già facciamo fatturare.
1: Ma che fatturare? Fatelo Zecchino d'Oro.
3: Armando, sei pessimo.
0: Sei tu. Paolo, sei tu che hai istigato tuo figlio a cantare.
1: Di la verità. No, è vero. Ama cantare.
0: Non lo voleva fare, ma il figlio non lo voleva fare il Zecchino d'Oro e lui ha insistito.
1: Paolo, ama cantare Nicolò.
2: Sì, è lui che ha insistito per fare il provino, ma l'abbiamo fatto così per
1: gioco.
0: Mi confermano
1: sì,
0: che
1: per gioco.
0: È morto il mago Zurlì. Il Zecchino d'Oro è morto.
1: Va bene, grazie Paolo, buon viaggio, ti facciamo il compagnano.
0: È una tragedia.
1: No, insomma. non è vero. Abbracciamo Nicolò, Paolo, la famiglia intera. Questa è This is not America, David Bowie.

0: È splendida. Be the One, Dua Lipa su RTL 102.5 alle 5:16 minuti. Ragazzi, voglio salutare Emanuela perché ha fatto una richiesta di una canzone. Non te la possiamo mettere, però è una delle mie preferite di Sam Hunt.
1: Vedi? Che ci ha preso. Brava, ti Manuela. Conosce evidentemente questa Manuela.
0: No, no, avrà dei buoni gusti come me, insomma, è una buon gustaia.
1: Sì, sì, dalla camicia non si direbbe.
0: Volevo dire grazie. Alla camicia, grazie.
1: Figurati.
0: Questa camicia qua costa un sacco di soldi.
1: Ecco, figurati, cioè, tu l'hai pagata pure. E allora,
0: al Cis di Nola non ce l'hanno.
1: Beh, giustamente non ce l'hanno, mi verrebbe da dire. C'è un vocale, sentiamo.
2: Ciao a tutti, Giacomo.
1: Ciao, Carolina. Ciao.
2: Uomini di una volta.
1: Ancora.
2: Beh, parlavo ieri
1: ce l'abbiamo
2: sera
1: uno qua.
2: Mia figlia, 13 anni, mi chiede quando può cominciare ad andare in discoteca.
1: È presto.
2: Con calma, una
0: mai.
2: Cosa alla volta.
0: Come mai?
2: Poi, quando diventi grande, se no poi ti sei bruciata tutto.
1: Vero.
2: E non hai più interessi. A Beh. Differenza di quello che succedeva a me con mio papà, che invece di spiegarmele le cose, tipo, mi ricordo concerto dei Guns N' Roses a Torino, io già 16 che andavo per i 17 anni, gli chiedo, papà, posso andare con gli altri? Risposta secca, no, se no vieni a casa drogato, discorso finito. Ciao a tutti.
3: Il prestapochismo di una volta.
1: Sì. Woman, Peggy Gou, Aerostar.

0: Le 5:20 minuti RTL 102.5, ragazzi, Malanotte No, versione Summer Edition. Volevo dire a tutti i nostri amici all'ascolto che si preparano per grigliate, sì, e quant'altro, la carbonella ce l'avete?
1: L'avete presa?

0: che poi per mi sono chiusi, il fuoco. Sono chiusi i supermercati. Esatto. Però nelle legnetti, zone di mare no, dai.
1: I legnetti li avete presi? Da. Se decidete però di andare in spiaggia, scusate, mi raccomando, bravo, come lasciate così trovate.
0: Bravissimo, questa è un'altra
1: non
0: cosa.
1: Non sporchiate.
0: Un po' di civiltà non guasterebbe. Sì. Ciao Checcone, buongiorno.
2: Ciao, buon Ferragosto a tutti.
0: Buon Ferragosto a te, Checcone, immagino al lavoro.
2: No, basta.
0: Abbiamo finito? Basta. Ma per oggi? No.
2: Sì, per oggi, è chiaro. Io le ferie ho già dato.
0: Ha già dato, Checcone. Armando Checcone è la voce dei tassisti italiani di Malanotte No.
1: Ma non è assolutamente non è vero. Perché per millantate cose.
0: No, è vero.
1: Sono i tassisti che sono quelli che sporcano di più quando vanno in spiaggia. No, che...
0: ma guarda, Checcone, Armando, cosa
1: di
0: dice.
1: La verità.
0: Checcone, com'è andata la giornata? Più che altro la serata.
2: Ma no, bene, tutto tranquillo. Ti dirò, nemmeno troppo caldo stanotte, quindi adesso ci siamo. Sono 23 gradi di accidente.
1: Quando io lo dico che le temperature scendono, fidatevi.
0: Va bene, ci dobbiamo fidare di Armando.
1: Checcone, Armando io volevo
3: Pernacca.
1: Dire. Mi scusi, Checcone, tassista.
2: Sì.
1: Dici la verità, non ci sente nessuno. Quanto hai incassato oggi? Dai?
2: Oh, i massimi.
0: Oggi ma turisti ce ne sono, però a Firenze.
2: No, che... non c'è, è mezza vuota perché secondo me hanno paura del caldo.
1: Ma scusami, ma Firenze è piena di turisti. Oggi ma non è che tu fai la zona delle campagne, vai nelle campagne.
2: No, di giorno ci sono turisti, ma non come ci dovrebbero essere.
0: Come al solito, esatto. Va bene, quindi per fortuna serata tranquilla, quindi mattinata serena dove puoi riposare, ma prima la colazione. Armando ultimamente sta suggerendo a tutti di fare colazione con la veneziana.
1: Sì, okay. che non è una vecchia signora, dice la veneziana. No,
2: era una tenda.
1: Una tenda.
0: No.
1: Senti, volevo dire, ma tu nella ZTL ci puoi entrare? Sì, una figata fare i tassisti.
2: Io posso passare anche in Piazza Duomo, se per quello.
0: Capito?
1: Ma lui ormai capito, ma chi sei?
0: Comanda, voglio, ma che ne sai tu, Armà? Checcone, bentornato, grazie mille, buon lavoro e buona
2: grazie
0: giornata.
2: Voi,
0: buon Ferragosto!
2: A voi.
0: Ciao, un abbraccio. Santana.

0: per lei.
1: La nuova canzone di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, alle 5:30 del mattino su RTL 102.5. Non c'è per fortuna da noi il vuoto cosmico, ma nemmeno il nulla cosmico o buchi neri.
2: Sì, quelli per fortuna, anche perché sono pericolosi, starci vicino non è il massimo della vita. Ce l'ha insegnato Nolan in Interstellar. C'è un vocale.
3: Ciao a tutti, siamo Monica, Felice e Claidi. Da Bologna stiamo andando a Brindisi e poi andiamo in Albania da mia suocera, quindi viaggio ancora molto.

0: molto molto lungo. Tutto bene,
1: sì.
0: Ecco. Strada tranquilla,
1: meno male.
0: Tutto regolare, niente traffico per fortuna.
1: Vedi?
0: Un abbraccio a tutti.
1: Ciao.
2: E fatevi anche un trapianto di capelli in Albania che costa poco in questo periodo.

0: In Måneskin, The Loneliest, su RTL 102.5. La ragazza, insomma, dei Måneskin era qui a Lipari in vacanza qualche giorno fa.
1: Lo so, infatti ho pianto quando l'ho vista. Io
2: la
1: non
2: vittoria
1: c'ero.
2: De Angelis.
1: C'è un vocale esatto, sì. La vittoria De Angelis.
3: Armando, te l'ho già detto qualche notte fa, stai attento alle veneziane, perché 30 anni fa sono passato per Piazza San Marco per caso, ho invitato una bella bionda a bere un caffè e sono rimasto qua.
1: Capito.
3: Andrea Pastizio, lì dopo Venezia.
1: Occhio Armando con le veneziane, aspetta. Mi raccomando.
0: Scusate, aspetta che rido. Andrea Pasticcio, mannaggia.
1: Va bene, amici, ci fermiamo. Restate lì. 378 378 1025.

0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.

0: La Bush con Sweet Dreams su RTL 102.5, la voce di questo duo fantastico, purtroppo scomparsa un po' di anni fa con un incidente aereo. Mi ricordo Falling in Love, la canzone bellissima che era il lato B di forse di Sweet Dreams o di un altro pezzo comunque.
1: La Bush.
0: Bravo Armando, ma quante
1: tanta roba la Bush di notte, la musica è quel che è, ma non soltanto di notte di più. Ci sono un po' di vocali, sì, sentiamo proprio.
2: Grazie,
1: in chiusura.
2: Sì, buongiorno, Ersilio da Isernia.
1: Ciao Ersilio.
2: Voglio mandare un saluto a tutti, a chi è che sta in ferie.
1: Grazie.
2: Grazie per tutto, per la compagnia che mi date ogni notte.
1: Ci mancherebbe.
2: Un saluto a tutti e un buon Ferragosto sempre. Ciao. Da Ersilio.
1: Grazie. Ciao Ersilio. Oh. Grazie.
0: Ersilio, Ersilio, che bel nome.
1: È vero, non l'ho mai sentito, credo che sia la prima volta che lo sento.
3: C'è da Taranto, magica città sul,
1: sì,
3: mare.
1: Vero.
3: Io, Leo, che coniugo la mia vita sempre con il verbo amare.
1: Bene.
3: Passeggiando sullo splendido lungomare.
1: Sì.
3: Scrutando con la mia proverbiale
1: posizione
3: all'orizzonte, auguro a tutti voi di trascorrere un sereno Ferragosto.
1: Grazie.
3: All'insegna della gioia, della felicità, della pace.
1: Ma grazie,
0: mamma
1: mille.
0: Mia, ciao, come dicono a Trento, sì, c'è Ciso, no, frate, Leonardo. Vero, mamma mia, che pesantezza.
1: Invece, grazie, Leonardo, è stato
0: ma
1: tanto.
0: Grazie, no, grazie,
1: grazie,
0: lo dico io.
1: Ma scusami, vai.
0: Grazie.
1: Guardateci sul canale,
0: grazie,
1: 36 del GD Digitale Terrestre,
4: Armando,
1: perché Armando ha realizzato,
4: grazie,
1: un bellissimo cartellone. Perché
4: Armando,
1: chiamato così.
0: Cosa vuoi?
4: Ma visto che comunque criticavi la pace nel mondo, cosa
1: no,
4: dico,
1: non critica, mica criticava la pace nel mondo pure tu.
4: Tu
1: no,
4: cosa
1: voi due dovete un attimo fare i conti con il vostro cervello. Sì. Non riuscite a mettere due valori insieme che abbiano senso, tutte e due.
0: Sì.
1: Perdonatemi.
0: Sei un po' nervoso, Andrea. Cioè, c'è
4: è quello
0: un,
4: che ti
0: legge.
1: Frate, è il 15 di agosto e sto a Milano. Vuole essere a te. Scusatemi un attimo, questa.
4: Sono meriti
0: francese.
1: Grazie.
0: Però scusate, cioè, la cattiveria,
1: grazie,
0: che avete dentro.
1: Ma tu non ne hai neanche la più pallida idea, Armando. È meglio che resti dentro e non esca mai.
5: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Che bella poesia, Sal Da Vinci su RTL 102.5. I ballerini, sì, di salsa, merengue, che utilizzano anche delle camicie
1: in acrilico.
0: Di raso.
1: In acrilico anche.
0: Dirà, questa è una baciata. Dicevo, salsa, sì, merengue, sì, baciata, trick e track, sono sempre sudati. Sì. Quelli con quelle camicie di raso che sono come ce l'ho io,
1: Armando.
0: Però quelle sono nere, sono sudate.
2: E se ballano?
1: Devi sapere che per un periodo, sì, io e Mauro, che saluto, che in questo momento è a Praia a Mare.
0: Aspetta, scusami, sì, un attimo. Cioè, ogni cosa che abbiamo detto questa sera, dal cornetto, sì, al sasso, alla luna, alle stelle, tu hai detto anche io quando avevo la,
1: sai,
0: stella.
1: Sai perché?
0: Anche
1: perché
0: io.
1: Perché
0: avevo
1: io faccio
0: quel
1: esperienze
0: sasso
1: a differenza tua, evidentemente. Dicevo che.
0: Cosa dicevo?
1: Abbiamo lavorato in un locale proprio che organizzava serate di questo tipo. E sì, le camicie tendenzialmente magari fossero di raso, come stavi dicendo tu, in realtà erano in acrilico. E puzzavano,
0: vero,
1: tremendamente. Oh, comunque non interessa a nessuno, quello,
0: nessuno.
1: Vabbè, non fa niente. Allora saluto
0: tu, saluta
1: tu gli amici. Dai, fai qualcosa, leggo, che sai fare, o meglio, sai fatto. Ci provi, dai, vediamo un po'.
0: Scusatemi, allora c'è questo un po' di nervosismo, Andrea Tucci.
1: Ti ripeto,
0: se sei solo a Milano,
1: il 15 di agosto vorrei vedere te.
0: Ma dai, non c'è nessuno a Milano, manco lo smog, cioè, non sei contento?
1: Armando, vai avanti.
0: Dai, sentiamo i vocali.
1: Non ci sono, devi leggere i messaggi.
2: Leggere tu i
1: messaggi.
2: Vedi
1: che non lo sai fare.
2: Non segui.
0: Non lo dovevo.
2: Non ci segui.
0: Finalmente in ferie dall'Australia a Napoli. Un grande saluto e buone vacanze a tutti e tutte. Vorrei una canzone di Geolier.
1: No,
0: assolutamente no.
1: Io e mio fidanzato e suo papà siamo in auto in viaggio dalle 16. Sì. Oggi partiti da Lussemburgo, dove viviamo e lavoriamo, direzione alla nostra amata Mazara del Vallo in Sicilia. Quindi stanno raggiungendo, allora, te in Sicilia, anche se tu sei, sì, in un'isola meravigliosa e ti odio.
0: Buongiorno e buona festa dell'Assunzione. Questo è l'unico messaggio che dice proprio la verità. Cioè, il 15 di agosto, sì, non è che noi italiani, no, cioè mangiamo, beviamo, tricchetta. No, è l'Assunzione, la festa dell'Assunzione. Non sto qui a tediarvi su cos'è l'Assunzione.
1: Come no? Perché dai,
0: se non,
1: dai,
0: ma
1: sai,
0: se non lo sapete, certo che
1: ce lo dici.
0: Viene assunta in cielo la Beata Vergine Maria.
2: Bravo Armando.
0: Don Armando da Lipari, grazie.
1: Applausi, Armando.
0: Grazie.
2: Adesso mi sta furiando la testa.
1: Quel grazie è una delle cose più belle che abbia mai visto nella mia vita. Grazie veramente, Armando. La testa gira su RTL 102.5, lo state sentendo, immagino.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ragazzi, siamo arrivati al termine con il Millennium Hit. Hanno scritto al 378-378-1025 Armando Santo Subito. Lo vedi?
3: Certo. Ma infatti non ho capito perché non lo hanno ancora fatto. Me lo sto chiedendo.
2: Devo morire prima.
3: Hai ragione.
2: Devo morire non adesso.
3: No, c'è sempre tempo, Armando, ricorda.
2: A piovere a morire, bravo.
3: Millennium Hit, Roxy Music, Avalon.

0: Quel bell'uomo di Brian Ferry dei Roxy Music. Abbiamo sentito Avalon, l'appuntamento del Millennium Hit che chiude la puntata di Malanotte No, versione Summer Edition, con Andrea e Armando e tutti voi che ci avete tenuto compagnia allo 02 25 15 15 anche nei messaggi. Ma hai fatto una pernacchia? Ho sentito...
1: Non sono stato io, ma ci mancherebbe altro, Armando.
2: Sono stato
0: molto, capito, preciso,
1: certo,
0: professional.
1: È vero, ma ci mancherebbe, ma figurati.
0: E allora voglio dirvi grazie.
1: E vabbè, giustamente grazie. Alla fine si fanno i ringraziamenti e quindi ringraziamo anche i fratelli Bella.
0: Lasciamoli stare. I fratelli Bella non hanno fatto niente, hanno sbagliato più volte.
2: Ci ringrazio da soli. Ciao Manuel, ciao David.
0: Grazie. Verrete multati di 86 euro entrambi e così basta.
2: Ma tanto tu non conti nulla, Armando.
1: Anche in questa notte di Ferragosto in diretta dal Tourmaline di
0: Lipari. Notte? È giorno.
1: Ormai la notte è passata.
0: Ho sentito un'altra pernacchia.
1: No, è stato Giovanni Perria che è appena arrivato al massimo.
0: È Emanuele che fa le pernacchie.
1: Probabile, non lo so.
2: Sono effetti sonori.
1: Grazie mille, Armando. Dopo di noi un nuovo appuntamento con le news. Sì, con Giovanni Perria, come dicevo, e poi non stop news in diretta da Praia Mare. Noi ci sentiamo domani notte, sempre tra le 3 e le 6. Ciao Armando, a domani.
0: Ciao Andrea, ciao.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari d'Altacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Castelcovati, in provincia di Brescia, sono le 6 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 15 agosto, buon Ferragosto da Giovanni Perria e dalla redazione di RTL 102.5. Sono stati diffusi i dati del Viminale sulla criminalità in Italia, in calo del 10% i reati. La maggior flessione riguarda gli omicidi volontari, che scendono del 15,3%. Diminuiscono anche le rapine, meno 12,3%, i furti, meno 11,4%, e le violenze sessuali, meno 7,1%. I femminicidi sono stati 34, con un meno 37%. L'Italia si conferma come uno dei luoghi più sicuri al mondo, ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. E ora andiamo all'estero. L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando a un evento nello stato di New York. Nessuna nave può andarci se non lo vogliamo noi, ha aggiunto. Non è mancata la risposta iraniana. Il ministro degli esteri di Teheran ha affermato che lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet, né con una portaerei, né emanando un ordine, né con un discorso elettorale. Sono meno due.

0: I morti provocati dal violento terremoto che ha colpito l'Indonesia orientale, l'epicentro del sisma di magnitudo 7.7, è stato registrato a largo dell'isola di Flores. È revocato l'allarme tsunami che era stato emesso subito dopo la scossa. E siamo allo sport con le soddisfazioni arrivate ieri in serata agli europei del nuoto e dell'atletica. Sentiamo Enzo Tamborra.
1: Le regine e re, agli europei di nuoto e a quelli di atletica ci sono degli azzurri che proprio non ne vogliono sapere di scendere dal trono. Immense Nadia Batocletti e Simona Quadarella. Doppietta doveva essere, doppietta è stata. La campionessa trentina, dopo il successo nei 5.000 metri, ha vinto con irrisoria facilità anche i 10.000. Simona Quadarella si è confermata imbattibile in piscina a livello europeo nelle gare di mezzo fondo. Oro nei 1.500 stile libero, così come negli 800. E poi è arrivato Gianmarco Tamborra. Una rinascita per lui dopo due anni difficili. Salto da 2.32 e quarto ora agli europei. Bronzo nella stessa gara per Scioli. Stesso metallo per De Salu nei 200 metri e per la staffetta 4x100 misti nel nuoto.
0: E torniamo ancora allo sport con il calcio. Questi risultati di ieri dai 32esimi di finale di Coppa Italia: Parma-Catania 2-0, Cagliari-Arezzo 1-0, Monza-Avellino 3-0, Fiorentina-Benevento 4-1. E ora andiamo da Barbara Sala, buongiorno a te.
2: Eccoci qui, la nostra linea diretta oggi ovviamente dedicata alla giornata di Ferragosto, ai vostri auguri di buon Ferragosto in diretta allo 02 25 15 15 e anche ai vostri programmi di Ferragosto, dove state andando a fare una gita, siete in vacanza a trovare i parenti, tra poco voi in diretta in Non Stop News.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto? C'è il formaggio spalmabile fresco, cremoso, Exquisa senza lattosio. Più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Mmm, Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Previsioni del tempo.
5: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata di Ferragosto soleggiata sul nostro territorio, da segnalare solo dei temporali di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Da segnalare ancora tanto caldo nelle ore pomeridiane, minime anche tropicali con valori anche fino ai 26 gradi, soprattutto nelle grandi città. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo. Buon Ferragosto a tutti.
4: Via Radio.
6: Buongiorno e buon Ferragosto da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove in seguito ad un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto si è formata coda tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Guidate con prudenza dunque e fate un buon viaggio. A te Giovanni.
0: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Sto Ferragosto, sto siamo levato.
7: Aspetta, appena cominciato.
2: No, no.
7: Appena cominciato. Sono le 6:05.
2: Guarda, io ho in mente questa frase di mia mamma che mi dice: boh, arrivato Ferragosto, adesso un attimo che è Natale.
7: È Natale,
2: certo. E io sono lì, sono proiettata verso le temperature di Natale. Buon 15 di agosto, buon Ferragosto da RTL 102.5. Comincia Non Stop News. Lucrezia Bernardo, benvenuta.
8: Buongiorno, buongiorno Barbara Sala. Dai, quasi quasi tolto, cosa posso dire, dalle scatole.
2: Se siamo levato.
8: Di mezzo, dai, levato, di mezzo. Però insomma, la giornata è ancora lunga, deve ancora albeggiare qui a Praia Mare. Parliamo con voi dei vostri programmi, della vostra organizzazione proprio per la giornata di oggi. Come diceva Barbara in apertura, magari si va anche a incontrare i parenti, no? Ci si mette in macchina e si dice vabbè dai, andiamo a salutare la zia, lo zio, il nonno, il cuginetto, si sta tutti insieme e poi basta, poi si torna a casa e si ricomincia un po' a pensare all'inizio dell'anno. Buongiorno a Lorenzo Dardano.
9: Ma buongiorno a voi, che bello viverlo in mezzo a queste due belle donzelle, questo Ferragosto 2026. Trovo un parallelismo anche forse con la Pasquetta, ovviamente mutatis mutandis con le dovute proporzioni, insomma, con il clima che è sempre molto molto caldo, la gita fuori porta, diciamo, sì. Prima, no?
2: Anche la classica non gita fuori porta.

0: non tutti magari sono in vacanza, magari qualcuno oggi lavora o lavorerà domani o lavorerà lunedì, sì. E quindi la gita, la giornata in piscina, una scampagnata in montagna, un giro dai parenti per una grigliata, poi ne parliamo anche, certo, di questo, un picnic, parleremo anche di questo, ma domani sono troppo sul pezzo,
1: parleremo di tutto,
0: sono pronta per questo Ferragosto. E voi 02 25 15 15 chiamateci in diretta per raccontarcelo.
2: 378 378 1025 per i vostri messaggi scritti o vocali, mi raccomando brevi così riusciamo ad ascoltarvi tutti. Allora, se ne parla insieme in tutta la prima ora di Non Stop News. Prima però c'è la musica, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola 6:10. Allora, forte e chiaro anche qua da Praia Mare, dal TH Resorts. Buon Ferragosto da parte di Lucrezia, di Barbara e di Lorenzo, a tutti i veri normal people, tantissimi che state scrivendo al 378-378-1025 per, insomma, manifestare il vostro modo di festeggiare questa ricorrenza, che peraltro viene anche di sabato, quindi anche un po' particolare, insomma, col weekend di mezzo, no Lucrezia?
1: E infatti è sprecata.
0: Ecco,
2: no,
0: così,
2: stavo pensando proprio quello, ma ho detto non lo dico, no, che poi magari qualcuno si risente, se lo ricorda. No, invece Barbara giustamente deve sottolineare.
1: No, è sprecata, sì. Perché non te ne accorgi, cioè per uno che sta lavorando e ha un lavoro normale dal lunedì al venerdì, e il sabato sarebbe a casa lo stesso.
2: Un po' di sfiga, diciamo così.
1: Se fosse stato il giovedì, che facevi il ponte, capito?
2: Sarebbe stato prossimamente, dai, negli anni a venire.
1: Tra un paio d'anni se ne parla, 2-3 anni.
2: 0225 1515, al telefono c'è Lara. Buongiorno, quali sono i tuoi programmi, Lara?
3: Buongiorno.

0: Sono felice di sentirvi, di aver preso la linea a quest'ora di mattina di Ferragosto. Sto andando al lavoro e niente, la passo così la mattinata. Ci vuole anche questo.
1: A che ora finisci? A mezzogiorno? All'una?
0: Verso l'una.
1: Vabbè, dai, io ti sento bella allegra e pimpante, cioè
0: dobbiamo
1: mi sembra
0: essere
1: che tu l'abbia presa bene.
0: Sì. Il lavoro mi piace, lo amo e tra l'altro sarò in mezzo ai turisti perché facendo conduttrice di autobus, insomma, ecco. Nella bella riviera del Brenta di Venezia, della riviera del Brenta, la provincia di Venezia.
1: Ottimo.
0: Sono un po' emozionata.
1: Siamo contenti, grazie. Sì, percepiamo grazie. Appunto la tua energia, quindi ci fa piacere. Ma hai già programmi poi per la giornata?
0: Per la giornata mi riposo, domani sono di riposo, tra l'altro, e festeggerò domani col compagno.
1: Ho capito, quindi ne approfitto.
2: Che cosa farete? Avete organizzato qualche cosa?
0: Una gittarella alle montagne.
2: Oh, al fresco.
0: Al fresco.
2: Perché tu esattamente dove abiti?
0: A Dolo, nella riviera del Brenta.
2: Ok, e la temperatura di questi giorni a Dolo?
0: È pesante, rovente.
2: Vedi, adesso la necessità di andare in montagna proprio per respirare.
0: Sì, adesso si sta anche bene, però piano piano come ieri la temperatura si alza e sì, un po'.
1: Ma farete un'escursione, diciamo una passeggiata e poi vi fermerete per fare magari un picnic?
0: Sì, esatto, proprio un picnic organizzato al lago di Lavarone.
3: Bellissimo. Bello. Ottima scelta.
1: Ecco, noi poi proprio come diceva Barbara, in questi giorni parleremo anche di picnic, di come poterlo organizzare al meglio, perché appunto con le temperature che ci sono, no? Uno magari ha tanti progetti in testa, poi tira fuori il formaggino buono dal frigo e tempo di tirarlo fuori si è già squagliato tutto. Ecco, quindi magari diamo anche qualche consiglio pratico da quel punto di vista.
0: Esatto.
1: Bene, Lara, allora grazie per essere stata con noi, ancora auguri. Buon
0: lavoro, grazie a voi altrettanto, un abbraccione perché vi seguo sempre, siete la mia compagnia.
3: Grazie.
0: Buona giornata, buon Ferragosto. Grazie, buongiorno. Ciao.
2: L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti, lo ha detto il presidente Donald Trump parlando ad un evento nello stato di New York. Secca la risposta di Teheran, Hormuz non si conquista con un tweet, ha affermato il ministro degli esteri iraniano.
4: Lunga audizione davanti al comitato etico della RAI, Siegfried Ranucci ha fugato ogni possibile dubbio in ordine ad infondate ricostruzioni sul modo in cui sono state svolte le inchieste nella trasmissione, lo scrive in una nota l'avvocato del conduttore di Report. Il giornalista continua a lavorare alla nuova stagione del programma.
2: Gli europei di nuoto, Simona Quadarella vince l'oro nei 1500 stile libero ai campionati continentali di Parigi, conquista il quarto titolo consecutivo anche nella distanza lunga e taglia di bronzo nella staffetta 4% mista.
4: Agli europei di atletica in corso a Birmingham, Nadia Battocletti vince la gara dei 10.000 metri, la mezzofondista trentina conquista il primo gradino del podio, Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto con Sioli bronzo. È tutto.
5: Buongiorno e buon Ferragosto da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente tra due auto, il traffico è bloccato con code tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, mentre sulla 14 Bologna-Taranto, per un veicolo fermo in avaria, registriamo un chilometro di coda tra Ancona Nord ed Ancona Sud in direzione di Pescara. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Buon viaggio.
1: 6:15, buon viaggio anche da parte nostra, grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia. Insomma, seguiremo anche gli aggiornamenti del traffico con maggiore attenzione quest'oggi, proprio perché immaginiamo, no, che in tanti poi si metteranno in macchina magari esclusivamente per la giornata di oggi o proprio per della giornata di oggi su quella di domani, per organizzarsi e fare una gitarella fuori porta, come dicevamo. Allora aspettiamo i vostri racconti, le vostre organizzazioni, magari anche per prendere spunto poi per le prossime volte, al 378 378 1025.
2: Senti questo messaggio. Tizi, Roby, Alli, direzione Livorno, traghetto per la Sardegna. Auguri ragazzi, questa è un po' più di una gita fuori porta, perché suppongo che in Sardegna non si fermeranno una giornata sola, e quindi insomma buon viaggio. Poi c'era una bella comitiva, non ritrovo il messaggio, una bella comitiva di una famiglia che stava andando in eccoli qua. Allora Valerio e la figlia Gaia, Sonia, dice: siamo, inizia oggi la nostra settimana di vacanza, che sia spensierata e bellissima, così com'è la vita.

0: Un bacione a tutti voi, siete fortissimi. Buona vacanza, insomma, visto che inizia finalmente adesso.
1: Eh beh sì, buon relax. 02 25 15 15, al telefono c'è Giusy, se non sbaglio. Buongiorno.
2: Auguri,
3: sì,
2: Giusy.
3: Ciao, buongiorno. Buongiorno, sì, siamo Angelo, Giusy e Stellina dalla provincia di Catania. Stiamo
0: Catania, anche... Com'è la situazione a Catania? Sai che la stiamo seguendo in questi giorni con l'Etna, l'aeroporto.
3: Noi siamo sotto l'Etna proprio, la vediamo tutti i giorni, zona Giarre. È uno spettacolo, però sta facendo troppo danno, troppo. Dovrebbe calmarsi ormai a questo punto arrivato.
2: Ma vista la situazione, state andando anche voi fuori porta? Cosa avete deciso per il Ferragosto?
3: Sì, noi siamo partiti stamattina alle 4 con la nostra auto e siamo diretti, la destinazione finale è l'Olanda, andiamo dai nostri figli.
0: Scusa, ferma un attimo.
2: In macchina in Olanda?
0: Olanda? Infatti io sono scioccata, cioè da Giarre in Sicilia fino all'Olanda in macchina.
1: Arrivo previsto per...
3: Allora, no,
2: dopodomani.
3: Andiamo dai nostri figli, uno in Svizzera e l'altro in Olanda. Quindi facciamo diverse tappe. Prima tappa Saturnia, facciamo un attimo di riposo, così una tappa, un pit stop. Poi andiamo da amici, poi a St. Gallen in Svizzera dal primo figlio. Dopo 3 giorni ripartiamo, andiamo in Olanda. A Gouda, la città del formaggio olandese.
0: Ma si dice Gouda? Perché
1: ecco come si dice?
3: No. Si dice Huda. Huda.
1: Huda.
0: Huda.
1: Adesso me lo segno.
3: Sì.
1: Ok, perfetto.
3: E poi niente, da lì saremo 8 giorni, andiamo a diventare nonni.
0: Ah sì, ah, che meraviglia. Quando succede?
3: Ma doveva succedere il 9, però la bimba sta bene dov'è per il momento, quindi sta tardando.
2: Però siamo prossimi in questi giorni.
0: Di deve darsi una mossa. Scusa un secondo, ma la scelta di andare in auto era stata presa prima o avete dovuto prenderla per colpa del vulcano?
3: 3 settimane per farcela con calma, perché per noi la vera vacanza, il vero viaggio estivo è questo. A noi piace molto viaggiare in auto con la nostra cagnetta vecchietta al seguito, ci facciamo le tappe, guardiamo tanti posti, incontriamo gli amici che magari non vediamo da qualche mese, qualcuno da qualche anno, e poi direzione Olanda proprio per andare a conoscere la piccolina che deve arrivare.
0: Dardano, dov'è che vanno?
2: Huda.
3: Huda. No, però diciamo l'italiana, dai, Gouda.
2: Un po' bergamasco.
0: No, come si chiamava quel personaggio della Gialappa? Brutto.
2: Hermes Rubagotti. Uber. Grazie, Giusy.
3: Grazie a voi. Comunque, tutte le mattine ci svegliamo con voi. Siete fortissimi, tutti.
1: Grazie davvero. È un piacere. Un buon viaggio. Allora, buone ferie. Un bacio anche a Stellina, che è la cagnolina di cui parlavano. E insomma, grazie per essere stati con noi questa mattina. Cavolo, impegnativo, fino all'Olanda.
0: Io vedi che lo fanno proprio a tappe, due giorni di qui, due giorni di là.
1: No, ma c'è una bella organizzazione, è un programma serrato, mi sembrava studiato bene. Anche la nascita, insomma, della nipotina è inserita nel programma, perché potrebbe scompigliare tutto.
2: Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
1: Perché potreste aggiudicare i vostri biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona. Vi aspettiamo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5 Very Normal People.
2: Chi è?
6: La duchessa.
2: La duchessa?
6: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine

0: officine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe rosato o del classico nebbiolo d'alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Si intitolava così questa di Justin Bieber, 6:26 in questo istante. Riflettevo che è una festività tutta italiana, se la dovessimo spiegare agli americani e agli inglesi non capirebbero, perché non puoi tradurre Barbara Iron August.
1: No,
0: vabbè, questa era
1: no.
0: brutta, lo so.
2: Guarda,
0: però,
2: me la stai giocando,
0: però
2: veramente
0: è Ferragosto,
2: male, io te lo dico.
0: È Ferragosto,
2: come.
0: Non vale tutto, non c'era no, che no, vale tutto a Ferragosto.
2: No. Ma ne parliamo poi.
1: Io non
0: Prego,
1: ecco. Era brutta.
0: Basta, mi taccio.
1: Signore, dobbiamo contattare, lo dico alla regia di Milano, dobbiamo contattare

0: contattare questi amici che dicono: noi siamo partiti da Porto Cerezo, provincia di Varese, direzione. Porto Cerezo, provincia di Varese.
1: Non lo conosco.
0: Neanch'io.
2: No, ma confesso. Mi sa che qualcuno ci aveva scritto anche
0: sì.
2: I giorni scorsi.
0: Comunque, direzione Praia a Mare.
2: Ah.
0: Poi
2: ma
0: dice:
2: dai.
0: Passeremo a trovarvi Isabella, Nico, Ludovico ed Edoardo. Siccome abbiamo ragazzi, abbiamo bisogno delle cose.
2: Sì.
0: Adesso, se noi riusciamo a parlare con questi amici, gli facciamo
2: gli
0: passare
2: la lista.
0: E se gli lascio la lista, passano certo. Un attimo la sua. Io ho bisogno l'ammorbidente, ad esempio, sì, quindi non
2: sì.
0: L'ho portato.
2: Beh, oggi iniziamo magari a raccogliere. No, beh, un po'
0: no,
2: prima,
0: bisogna
2: farlo adesso.
0: Sono in viaggio.
2: Certo,
0: quindi
2: certo.
0: Li stiamo contattando, pronti con la lista noi qui da Praia a Mare, le cose da farci portare che ci siamo dimenticati a casa.
2: Certo, anche perché lo sapete, no? Immagino Barbara è la regina proprio di qualsiasi posto in realtà che decida di frequentare,
1: sì.
2: No? Io pensavo proprio del villaggio,
1: ah, okay.
2: Quindi non ti permettere okay. Tra l'altro di limitarla sola alla regina sì. Del villaggio, quindi quello che lei dice è legge,
1: okay.
2: Allora, cerchiamo tra poco di contattarli, tanti altri amici in viaggio, ma tanti anche che lavorano sì. La mattina, però si sono poi organizzati per il pomeriggio, un amico però dice contento di aver evitato la grigliata prevista per oggi.
0: Perché?
2: Perché dice che
0: perché
2: col caldo che c'è va bene così, quindi è contento di andare a lavoro, aver avuto la scusa, no, per dire agli amici: no, guardate, mi sarebbe piaciuto,
0: dipende,
2: però...
0: doveva grigliare lui, perché il problema della grigliata,
2: certo.
0: La vera sofferenza, hai ragione, fa caldo comunque, se vivi in zone dove oggi ci saranno 35 gradi è impegnativo, suda tantissimo il grigliatore,
2: cioè. Certo, cioè quello
1: ne parleremo
2: che
1: comunque anche di
2: selezionato.
1: Questo
2: esatto, parleremo anche di questo, non so, abbiamo tempo per andare un attimo al telefono, dovrebbe esserci un amico, sbaglio.
1: Domenico
3: buongiorno, buon Ferragosto,
1: auguri Domenico,
3: RTL è sempre mia.
2: Grazie Domenico, auguri. Qual è il tuo programma per oggi?
3: Lavoro.
2: Ah, tutto il giorno?
3: Lavoro in un lido a Montauro Catanzaro.
1: Non lontano da qua anche. Era un bel lavoro Domenico, dai.
3: Sì.
0: Ce l'hai il compressore?
3: Responsabile degli ombrelloni, capito?
0: Ah no, non è roba sua allora.
2: Ok, ma quindi sei lì tutto il giorno Domenico?
3: Sì, tutto il giorno, si mangia sulla spiaggia, dopo che ho organizzato tutto con gli amici.
2: Oh.
3: Sì, tutto.
2: Vabbè,
3: tutto,
2: quindi
3: tutto,
2: insomma, alla fine è previsto poi anche un momento per festeggiare tutti insieme.
3: Se non fai quello lì che fai? Ci vuole,
2: no? Certo, no, perché magari sai, te ne tagli fuori perché dici comunque devo stare lì a coordinare, a seguire, sì. Non ho tempo di godermela anch'io, invece no, è bello che tu ti riesca a ritagliare.
3: La una alle due, alle due e mezza, ci fermiamo un po' e mangiamo pure noi, ora abbiamo
2: pensato.
0: Ma come sarà il tuo menù di Ferragosto?
3: Ma un po' di pesce, un po' di carne, un po' misto di tutto, tutta roba casareccia, dai.
2: Oh, così che insomma siano tutti contenti, no?
3: Sì,
2: un menù che soddisfa
3: un
2: tutti.
3: Un bel bicchiere di vino paesano pure, di fatto di casa.
1: E il Ferragosto è fatto. Grazie Domenico, auguri
3: ancora. Ok, buon Ferragosto a voi tutti quanti. Ciao.
0: Con questo caldo bevo il vino, il Ferragosto lo passo a dormire.
1: Ma tu non hai la tempra.
0: Quello il giorno dopo.
2: È tutto studiato. Un bel pisolino di Ferragosto ci sta. Scusa se non è quello il Ferragosto. Sì. Va bene. Tra poco ancora voi allo 02 25 15 15. Prima l'informazione.
4: Diffusi i dati del Viminale sulla criminalità in Italia, in calo del 10% i reati, la maggiore flessione riguarda gli omicidi volontari che scendono del 15,3%, diminuiscono anche le rapine, meno 12,3%, i furti meno 11,4% e le violenze sessuali meno 7,1%. I femminicidi sono stati 34 con un meno 37%. L'Italia si conferma come uno dei luoghi più sicuri al mondo, ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. È morto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano in provincia di Chieti, che era ricoverato in condizioni disperate dopo essere intervenuto in difesa del figlio in una rissa sul lungomare di Fossa Cesia. Agli europei di atletica, Nadia Obatacleti ha vinto la gara dei 10.000 metri, Gianmarco Tamperi oro nel salto in alto con Matteo Scioli bronzo, terzo gradino sul podio per Fausto De Salu sui 200 metri. Agli europei di nuoto, in corsa Parigi, Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 1500. Stile libero è tutto, a dopo.

0: Tanto di coreografia che non avete visto.
1: Meno male.
0: Non ce n'è. Mi verrebbe da dire. 6:34, auguri. Avete capito che l'atmosfera è questa. C'è chi griglia, c'è chi viaggia, c'è chi lavora, vogliamo abbracciarli. C'è chi corre. Sta correndo. A proposito dello sport, ne parlavamo. La corsa mattutina tra mucche e castelli. Salutiamo Maddalena.
1: Esatto.
0: Ma c'è anche Lucrezia.
1: Chi si propone al 378-378-1025 di fare cose per Barbara. Leggo testuale.
2: Sì.
1: Barbara, dimmi cosa ti sei dimenticata che arrivo a piedi. Sono circa 1000 chilometri. In 2-3 giorni sarò lì.
2: No,
1: questo è
0: Riccardo. Facciamo la lista.
1: Che salutiamo.
2: Io la lista, sì, no, la lista. No, c'erano gli amici, se riusciamo a contattarli, che stanno venendo a Praia Mare. Nel tragitto si fermano una...
1: Riccardo, mi spiace, sei arrivato tardi.
2: I supermercati oggi.
1: Secondo me almeno la mattina, sì. Secondo me la mattina, sì.
2: Anche se massima solidarietà a chi ci lavora, perché magari a Ferragosto potrebbero anche tenere chiusi, così come la mattinata di Natale, di Capodanno, eccetera, eccetera. Però qualcuno magari è aperto. Se no, portatemi il vostro di ammorbidente. Ce l'avrete in casa? Un ammorbidente, ne basta poco.
1: Mi sembra il minimo che se ne privino per poterlo dare, per avere il privilegio di darlo a te.
2: Ma me ne basta così.
1: Certo. Non la conoscete, non fidatevi. Lei ogni tanto ride e sorride, ma è tutta una maschera. Appunto, buon Ferragosto, gente che lavora, gente che corre, gente che fa sport. C'è anche, aspetta, un amico che ci aveva scritto prima. Ecco, buongiorno a tutti, buon Ferragosto. Oggi si lavora, faccio il netturbino, felice di lavorare, appunto, perché così mi evito i programmi di tutti gli amici che mi tartassavano di programmi e di messaggi. Vedi, c'è anche chi preferisce invece passarlo da solo, Barbara?
2: Ma non... Beh, sempre la condizione di solitudine è sempre preferibile alla vostra presenza. Però dai, se hai tanti programmi vuol dire che hai tanti amici.
1: Ma
2: che
1: sei
2: che
1: richiesto,
2: cercano,
1: a
2: esatto,
1: meno che
2: una roba bella.
1: Lui non sia proprio, appunto, come dicevi tu, il grigliatore. Magari lo cercano per quello.
2: Ah, perché è bravo a grigliare e lui non ha voglia di sudare.
0: Qualcuno proponeva anche un ventilatore. Ha scritto 378-378-1025, ventilatore lì, insomma.
2: Di grigliare, secondo me non è una buona idea, perché
0: no,
2: ti ho buttato su tutto il fumo.
0: Il caldo o il fumo.
2: No, il fumo, secondo me è il fumo, il problema della grigliata è il fumo. Cristina, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Cristina, da dove
0: auguri.
1: Ci chiami?

0: Buongiorno, auguri.
1: Ciao, auguri, buon Ferragosto. Allora, io sono con mio figlio Paolo, il suo amichetto Francesco, a camminare sulla spiaggia di Milano Marittima.
0: Ah, però, complimenti. Quanti...

0: un po' meno.
1: Perché è passata una certa età, questa cosa del crollano non è
2: però poi più, torna, però poi torna, tu sei fiduciosa, perché poi già a 27 iniziano no, a sentire la stanchezza dei 30. Va bene. E che programmi avete per il resto
0: allora,
2: della giornata?
0: Allora stamattina tombolata in spiaggia perché il piccolino spera di vincere i soldi per comprarsi il telefono.
2: Ok, ottimo, ottimo.
1: Ma quanto puntate, scusate, a questa tombolata?
0: No, no, no, puntiamo direttamente alla tombola perché c'è il buon acquisto da 500 euro da Media World.
1: Ma però 500
0: allora,
1: euro è una bella,
0: punta direttamente al grande perché così dice un po' più margine di trattativa.
2: Ma ragazzi, ma siete organizzatissimi.
0: Aspetta,
3: sono sicura che ci riusciremo.
2: Bravo. Oh, ma che bello, ma guarda quanto mi piace. Questa è manifestazione, ne parlava anche qualche altro nostro collega in questi giorni. Diceva proprio in questi giorni di luna piena, di Ferragosto, eccetera, bisogna manifestare, è una questione di energia. Mi sembra che i ragazzi ne abbiano da vendere. Lui è proprio convinto di farcela e io sono sicura che ce la farà. Complimenti.
4: Cristina, tu sei proprio di Milano Marittima?
0: No, sono della provincia di Ferrara e veniamo qua da casa. Abbiamo il gruppetto di amici da trovarci tutti gli anni. E alla mattina d'estate, essendo col fatto che lavoro su tre turni, quando sono in vacanza mi piace camminare all'alba e mi piace questa vostra trasmissione, grande Barbara, mi piace troppo forte.
4: Così
0: per cammino.
2: Ottimo, ottimo. Insomma, avete un bel programma, vi sentiamo belli energici, quindi grazie per aver condiviso con voi questo
0: grazie
2: vostro programma, la vostra
0: compagnia.
2: Giornata.
0: Ciao, grazie, salutate.
2: Buona passeggiata.
1: Ragazzi, fateci sapere poi come va la tombola,
0: Esatto.
2: Un messaggino. Bravi, lo sanno, vedi. 378-378-1025 per i vostri messaggi, non solo magari per quello che sperate di ottenere tramite la tombola, ma per i vostri programmi in generale, per la giornata di oggi. C'è la musica I Can't Wait, Bob Sinclair.

0: La festa così tanto attesa, crediamo, da tutti gli italiani, da tutti i veri normal people. 6:41, auguri ovviamente da Barbara, da Lorenzo e da Lucrezia. Luigi diceva, cara Barbara, prepara la lista, lavoro in un ipermercato, appena finisco preparo e te la stendo.
1: Ma da dove arrivi? Perché se ci metti 1000 chilometri e noi
0: facci
1: le cose
0: sapere,
1: ne abbiamo bisogno. Poi mi piace moltissimo questa cosa, ma è la forza della linea diretta di Non Stop News, che le risposte immediate. Allora, sì, i supermercati ci fanno sapere. Ah, buongiorno, a San Sepolcro c'è questo supermercato che è aperto dalle 8 alle 13 e dalle

0: 16 alle 20. Posso dire che magari a Ferragosto il pomeriggio poteva anche tenere chiuso?
1: Sì, è quello che dicevo io, cioè la mattina secondo me qualcosina ancora si trova, però dal pomeriggio si poteva magari evitare.
0: Secondo me. A proposito del ventilatore che dicevamo prima, mentre fai la grigliata c'è il problema fumo, la nostra amica ci risponde: il ventilatore se lo mette alle spalle, così spinge il fumo in avanti. Non so però se è proprio una buonissima idea, eh?
1: Bisogna provare, sono quelle cose lì che a un certo punto devi provare, perché poi magari ti stupisce. Non so se come mezzo può essere, può tornare utile, Barbara, ma c'è anche chi questa mattina per Ferragosto si fa una bella passeggiata a cavallo sulle colline romagnole e poi partenza direzione Siena per il palio di domani.
0: È vero.
1: Ecco, magari a cavallo può tornare utile, magari supera le auto, sai, per il traffico, no? Insomma, supera e ti porta quello di cui hai bisogno. Adesso l'amico, non si, l'amico o l'amica non si ferma, però no, scherzi a parte, insomma, che meraviglia l'immagine di una passeggiata a cavallo sulle colline romagnole, romantica,
0: oppure
1: romantica
0: in spiaggia, roba da film, veramente. 02 25 15 15 Mauro?
2: Sì.
0: Pronto?
2: Pronto, ciao.
3: Ciao, ciao Mauro, Mauro, auguri. Ciao.
2: Grazie, auguri anche a voi.
3: Eccoci, da dove ci chiami e che cosa farai in questo Ferragosto? Raccontaci.
2: Siamo alle Cinque Terre a Monterosso, io e la mia compagna, e facciamo un giretto qui a Porto Venere, visitiamo un po' le Cinque Terre, stiamo qui qualche giorno.
3: Zona mia, io sono di La Spezia, quindi Porto Venere proprio, poi cosa fai? Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, non so, che giro fai?
2: Esattamente, faremo Porto Venere, poi rientriamo col traghetto a Rio Maggiore per fare la Via dell'Amore e poi domani faremo ancora Corniglia e l'altro paesino.
3: Mm-hmm. Quindi insomma un bel programma, ma tu sei di lì, Mauro? Non ho capito. Ma, sei
2: di Torino, magari si sente anche un po' dall'accento.
3: Non lo so. Ok, ok. E siete moglie, figli o ho sentito male?
2: No, io sono la mia compagna.
3: Oh, ok, ok. Beh, insomma, il Ferragosto.
0: Ma quindi siete da soli? No,
3: con l'amore.
0: Soffermiamoci su questo aspetto.
3: Mi dica.
0: Cioè, non ci sono figli tra i piedi?
2: No, sono da altre parti figli.
0: Esatto, sono tra. Ecco, quindi è veramente una giornata romantica. E hai scelto anche un posto molto romantico.
2: Ma
0: era questo che volevamo dire.
2: Bravi. Sì.
1: Come scusa, Mauro?
2: Lo volevamo fare, esatto, questo giro.
1: Ottimo, ma avete scelto poi proprio anche dove fermarvi, per esempio pranzo eccetera, o quello vi lo decidete un po' sul momento?
2: No, il pranzo è itinerante, abbiamo già deciso le cene, giusto che sono giornate un po' calde, allora abbiamo già stabilito i ristorantini giusti, quelli giusti.
1: Certo, giusto, bravi, bravi, che bel programma, invidiabile posso dire. Ottimo, scattate anche qualche fotografia.
3: Che insomma i panorami non mancano.
0: Sì. E soprattutto complimenti perché avete un po' seguito una tendenza che quest'anno sta andando ed è il turismo di prossimità, cioè andare a riscoprire per mille motivi posti meravigliosi come le Cinque Terre, che però sono vicini a casa, ovvero a Torino. Bravi, complimenti.
1: E allora una buona giornata e un buon Ferragosto a voi, Mauro. Un abbraccio, grazie.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti, lo ha detto il presidente Trump parlando ad un evento nello stato di New York. Secca la risposta di Teheran: Hormuz non si conquista con un tweet, ha affermato il ministro degli esteri iraniano.
3: La riapertura dell'aeroporto di Catania potrebbe slittare ancora, al momento è prevista per oggi, sabato 15 agosto. Disagi per quasi 500.000 passeggeri. L'eruzione dell'Etna ha creato problemi anche allo scalo di Comiso, dove ora le attività di volo sono riprese.
0: Sono almeno due i morti provocati dal violento terremoto che ha colpito l'Indonesia orientale. L'epicentro del sisma di magnitudo 7.7 è stato registrato a largo dell'isola di Flores. Ha revocato l'allarme tsunami che era stato emesso subito dopo la scossa.
3: Gli europei di nuoto: Quadarella vince l'oro nei 1500 stile libero ai campionati continentali in corso a Parigi e conquista così il quarto titolo continentale consecutivo. Italia bronzo nella staffetta 4x100 mista. È tutto.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, RTL 102.5, sta bene? Dopo, sì, sapete, l'interruzione del concerto in Sicilia qualche giorno fa, Ale Toiani si è esibito un paio di canzoni e poi ha avuto un malore e ha dovuto andarsene, ha fatto poi un video dicendo insomma sto bene. Invece c'è un piccolo aggiornamento, non desterebbero preoccupazioni le condizioni di salute di Massimo Boldi, che si trovava a Forte dei Marmi, è caduto, non si è capito se per un malore o perché magari era inciampato, pare abbia battuto la testa, l'hanno ricoverato per accertamenti, però starebbe bene, insomma incrociamo le dita e gli mandiamo un abbraccio fortissimo.
1: Meno male, esatto, mandiamo un abbraccione. E al telefono allo 02 25 15 15 dovremmo essere riusciti a rintracciare gli amici cui tenevi tanto, Barbara. Sì. Allora, sei pronta?
0: Sì.
1: Buongiorno Isabella.
2: Ciao, buongiorno.
3: Auguri Isabella.
2: Grazie altrettanto, buon Ferragosto.
0: Oh, finalmente. Loro sono gli amici che sono partiti dalla provincia di Varese, giusto?
2: Sì, da Porto Ceresio.
0: Ok,
2: che è un piccolo paese sul lago di Lugano.
0: Ah, ok, io non l'avevo mai sentito nominare. Non lo so, forse lo confondevo con Porto Cesareo, che mi sembrava da tutt'altra parte.
1: Esatto, siamo in Puglia.
0: Sì, okay. Okay. E state arrivando da noi, a Praia a Mare, giusto? In Calabria?
2: Sì, okay. Tutti gli anni noi.
1: Ecco, allora Isabella, al di là degli auguri di Ferragosto, io ti faccio degli auguri in generale. Prego Barbara, ora capirai perché. Procediamo pure.
0: Ma noi abbiamo bisogno delle cose, ce le dovete portare.
3: Hai da scrivere, Isabella, perché sennò allora, è un po' lunga, lo dico.
0: Allora, io ho dimenticato l'ammorbidente, ma me ne basta un ciccinino così, capito?
1: Quantità tappo, diciamo.
0: Ma no, beh, un po' di più, un vasettino così.
1: Ok.
0: Allora, Lorenzo, approfitta di te.
3: Dopo Barba, vedi tu, crema, liquido, non ho preferito.
0: Ma no, non alcolico però, perché sennò brucia col caldo.
3: Quello, sì, grazie, no, grazie.
0: Lucre, cosa hai bisogno?
1: Allora, se è possibile un romanzo, ma lo farei scegliere a te, puoi fermarti dove vuoi, un romanzo, uno di quelli romantici, proprio appassionanti.
0: Un Harmony?
1: No, ma anche un amore travagliato, mi va benissimo, bello, sofferente, un bel mattoncino
0: basta vita,
1: estivo.
0: Tesoro, basta la vita per quello.
1: Va bene. Così, giusto se riuscite, Isabella.
2: Faremo il possibile.
0: Bravi, bravi, bravi. Senti, a parte le battute, siete appena partiti, vi manca ancora un bel po'.
2: Allora sì, adesso siamo zona Firenze, in realtà faremo una tappa e domani arriveremo a Praia, quindi domani ci siamo sicuramente, però stiamo arrivando al mare, il nostro posto del cuore.
1: Ottimo, ma quindi scusa, forse non ho sentito, arrivate domani, ma più o meno verso che ora è previsto l'arrivo, in base poi a quando partite?
0: E così ti sei regolare, sei in spiaggia.
1: Sì, perché così li aspetto, ma capisco dove, capito, nella hall, certo.
2: Se tutto va bene, per le 10 del mattino.
1: Perfetto,
3: ci siamo.
1: Perfetto, incredibile Isabella. Guarda,
3: perfetto.
1: Domani prima di avere la stanza trovate me in reception, veramente, vi aspetto alla hall a braccia aperte. Benissimo.
0: Mamma mia.
1: Allora, dai.
0: No, allora, c'è tutta la famiglia, giusto?
2: Sì, sì, siamo tutti e quattro in auto per destinazione mare.
0: Bene, dai, buon viaggio, grazie insomma per essere stati al gioco e passate comunque a trovarci, noi siamo qui al track e così ci vediamo.
1: Okay? Non abbiate paura, cioè non passate a trovarci.
0: Non abbiate paura, esatto, potete venire tranquillamente.
3: Anche senza prodotti,
0: esatto.
3: Non ci offendiamo.
0: Ciao, va bene, dai, buon viaggio.
2: A presto allora, grazie, buon lavoro, buona giornata, buon Ferragosto.
0: Grazie.
1: Grazie. Non so se li abbiamo forse spaventati.
0: Dici, adesso cambiano in autostrada.
1: Adesso cambiano direzione.
0: Cambiano, escono prima.
1: Poi vado a informarmi in reception se hanno mantenuto la prenotazione.
3: A cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, un pezzo di grande successo, forse il più noto di Christopher Cross, che ci propone in un modo molto dolce, molto soft, anche un modo diverso per vivere il Ferragosto, ovviamente facendo vela, che secondo lui possono davvero fare miracoli le vele. Si intitola Sailing.

0: disco di Christopher Cross, Sailing, RTL 102.5, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme.
1: Alle 6.57 c'è però ancora un pochino di tempo per ascoltare le vostre voci al 378-378-1025. Sentiamo.
2: Ciao RTL, noi siamo Elena, Roberto, Fabio e Marta e il nostro Ferragosto è raggiungere la Puglia per le nostre vacanze da Legnano. Buona giornata e auguri a tutti.
3: Buongiorno e buon Ferragosto. Beh sì, io invece parto da Terracina per andare a Valence, un pochino sopra, a recuperare mia figlia che ha fatto uno scambio per migliorare un pochino il suo francese. Quindi no, partito adesso, 12 ore, arrivo tardo pomeriggio, domattina recupero e si torna indietro. Ciao da Dennis, buona giornata.
0: Ciao. Ciao.
4: Buongiorno RTL, io sto quasi arrivando al lavoro fino alle 11:30 e dopo si fa una passeggiata. Un forte abbraccio e buon Ferragosto a tutti.
5: Ciao a tutti, io vorrei fare tanti auguri a mio fratello perché oggi compie 64 anni. Ciao ragazzi, Marina.
1: Oh, vedi, oggi giornata di festeggiamenti all'ora doppia in questo caso per Marina, però i programmi di tutti i nostri amici ascoltatori. Ecco, diciamo che chi va a recuperare, vabbè, in quel caso si trattava della figlia, non ho capito, a Valence?
6: Sì, era un po' francese, nous avons compris, très bien.
0: Sarà un posto in Francia che c'ha un nome simile a Valencia.
1: Infatti, beh, devo dire impegnativo, però cosa non si fa per i figli?
6: Anche a Ferragosto, sì, sì. Tiè.
0: Chiudo con questo messaggio, poi abbiamo le ultime notizie. Buongiorno, buon Ferragosto, RTL 102.5. Ora ascolto il mitico Giacalone, poi esco, destinazione Lago di Castel Gandolfo, ci scrive Lori da Roma. Questa cosa che Giacalone è come posso dire,
1: detta ai programmi della nostra vita.
0: Sì, è uno spartiacque della nostra giornata. C'è un prima e c'è un dopo, solo che il dopo non sarà mai uguale al prima.
1: Che meraviglia. Se volete vivere questa emozione, tra poco, puntuale, circa una decina di minuti, c'è proprio Davide Giacalone con la rassegna stampa. Prima le notizie e il traffico.
7: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Anche a Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, sono le 7.
1: RTL 102.5, giornale orario.
0: È sabato 15 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dai dati del Viminale sulla criminalità in Italia, diffusi come di consueto proprio in occasione del Ferragosto. Massimiliano Mantiloni.
2: Nel 2026 tutti i reati sono in calo, compresi i femminicidi e lo spaccio di droga. Aumentano le espulsioni dall'Italia per motivi di sicurezza, così come sul fronte dell'immigrazione salgono del 47% le domande di protezione internazionale esaminate. Si tratta di alcuni dei dati che emergono dal dossier annuale del Viminale. L'Italia si conferma come uno dei luoghi più sicuri al mondo, ha commentato il ministro dell'Interno Piantedosi. Si registra in media il meno 10% di reati, in calo omicidi, furti, rapine, violenze sessuali e truffe. I femminicidi sono stati 34, ossia meno 37%. Dal 22 ottobre 2022 al 30 giugno 2026 sono stati rimpatriati 254 soggetti ritenuti pericolosi, radicalizzati, estremisti o presunti terroristi. In calo anche il cyberterrorismo. Un capitolo a parte riguarda la sicurezza nelle stazioni ferroviarie. In 6 mesi sono state controllate nelle stazioni 2,5 milioni di persone, 636.000 quelle ispezionate a bordo dei treni.
0: Nuove parole di fuoco del presidente americano Donald Trump sull'Iran, pesantemente sconfitte. Molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti, ha affermato parlando a un evento nello stato di New York. Secca la risposta di Teheran: Hormuz non si conquista con un tweet, ha scritto in un post il ministro degli esteri iraniano Garibabadi. Siamo alla cronaca. Tragedia a Livorno: una donna di 56 anni è morta dopo essere precipitata da circa 10 metri per il crollo del terrazzino della propria abitazione. Soccorsa e deceduta all'ospedale. E voltiamo pagina perché gli italiani si preparano a celebrare il Ferragosto, tanto per cambiare, accompagnato dal caldo. Sentiamo Alessandra Giannoli.
3: La lunga fase di caldo intenso proseguirà per tutto il fine settimana, ma da domani è atteso un cambiamento con l'arrivo dei primi temporali sulle Alpi, solo due oggi le città roventi con rischi per la salute, Bari e Bolzano, 24 milioni di auto in circolazione sulle autostrade anche per effetto dei primi rientri dalle ferie, bollino rosso questa mattina per gli spostamenti dei grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, mentre domani, come detto, inizia il controesodo. Il Codacons ha chiesto un rafforzamento dei controlli sul carburante nel weekend di Ferragosto. Intanto l'Etna continua a mettere a dura prova il sistema del trasporto aereo in Sicilia, con centinaia di passeggeri alle prese con cancellazioni di voli a causa dell'eruzione del vulcano. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 15, ma è difficile fare previsioni. Il termine potrebbe slittare in avanti in attesa di un cambiamento della direzione del vento.
0: Siamo allo sport. Nuove soddisfazioni ieri agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 1500 stile libero, conquistando così il quarto titolo continentale consecutivo anche nella distanza lunga. Italia di bronzo nella staffetta 4% mista. E per quanto riguarda gli europei di atletica, Nadia Batogletti ha vinto la gara dei 10.000 metri. La mezzofondista trentina conquista il primo gradino del podio con il crono di 31:41:18. Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto con Matteo Scioli, bronzo, terzo gradino sul podio per Fausto Desalu nei 200 metri. E ora grande attenzione a meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata e un buon Ferragosto da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende ancora una giornata molto calda e soleggiata su gran parte d'Italia questo sabato 15 agosto. Qualche occasionale temporale di calore sarà possibile sulle Alpi al pomeriggio, specialmente quelle centro-occidentali. Temperature ancora molto elevate, punte di 36-37 gradi sulle aree interne, da nord a sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. È lungo.
1: Il meteo è stato presentato da Noah.
5: E se a Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Via Radio.
7: Buongiorno e buon Ferragosto da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete ad eccezione della 1 Milano-Napoli. Un incidente tra due auto causa 2 chilometri di coda tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Al momento si transita su una sola corsia. In direzione opposta, code per curiosi tra Fiorenzuola e Fidenza.

0: verso Bologna. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Amici del Ferragosto, buongiorno! Sono le 7.06, sabato 15 agosto, da trascorrere qui insieme su RTL 102.5 in diretta anche questa mattina dalla TH Resort di Praia a Mare.
4: Oh, non è ancora sorto il sole, cioè non lo vedo, forse questa mattina fa un po' fatica, ma i nostri programmi sono già belli organizzati, quindi passiamo la mattinata insieme e vogliamo insomma sapere che cosa fate. Noi siamo carichi.
5: Ovviamente, tra poco la rassegna stampa. Avete sentito? Il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live.
4: Esatto, e anche il 2 di settembre il cast sarà spettacolare. Allora dovete fare solo una cosa, cioè acquistare subito il vostro biglietto, così continuiamo a festeggiare alla grande.
3: Partiamo con la musica.

0: basta il tempo di un fiore.
1: L'opinione di Davide Giacalone.
2: 7:10 puntuale anche nella giornata di Ferragosto. Davide Giacalone ci porta in edicola per la rassegna stampa. Buongiorno e auguri.
3: Buongiorno, buon Ferragosto, eccoci qua.
2: Allora, subito dalle prime pagine dei quotidiani si parla di economia, di banche e di Giorgia Meloni che dice, siamo sul Corriere, uscire dalla procedura di infrazione è possibile. I dati economici per l'Italia sono incoraggianti. Sei d'accordo?
3: Sono, sì, naturalmente, perché sono dati, diciamo così, basta saperli leggere e soprattutto è questa sottolineatura che si trova sul Corriere della Sera e non si trova su altre, in altri racconti di questo passaggio, è il nesso tra i conti che abbiamo e la procedura di infrazione che è stata aperta, ricordo, per eccesso di deficit nel 2025. È importante quello che dice la Presidente del Consiglio, e cioè la possibilità che c'è, e quindi il governo ci punta, a uscire anticipatamente dalla procedura di infrazione. Tenere i conti in ordine è un merito, visto che parliamo ancora al tempo presente, è un merito del governo Meloni, ed è un merito che viene rivendicato poco, per la ragione che vi dico. Noi sapremo, come Italia, se sarà possibile uscire dalla procedura di infrazione in maniera anticipata entro il 22 di settembre prossimo. Dopodiché, entro il 15 ottobre, deve essere presentata alla Commissione europea il documento programmatico di bilancio, cioè la bozza di legge di bilancio, o di legge finanziaria, come si chiamava una volta, che poi dovrà essere presentata in Parlamento e approvata entro il 31 dicembre di quest'anno. I conti sono, ripeto, tenuti in ordine, ma l'alleato principale del governo italiano è stata la Commissione europea. E tenere i conti in ordine e sperare con questo ordine di uscire anticipatamente dalla procedura di infrazione è nell'interesse dell'Italia. Questo non viene detto, il nesso non viene esplicitato ed è un errore. Perché non viene esplicitato? Perché, per esempio, il governo, la parte politica di Meloni, quindi Fratelli d'Italia, parliamo poi della Lega, ne avevano fatto una campagna contro i vincoli europei, contro le regole europee. Sono quelle che le aiutano. Oggi sono quelli che le fanno la spalla e li aiutano. Perché non dirlo? Perché non raccontarlo? Qual è il problema? Temere di scontentare qualche elettore, ma se ne conquista molti di più, in ogni caso se ne conquista in credibilità, in affidabilità. Perché devi negare quello che sai essere vero? Perché avevi detto prima una cosa diversa? Dillo, cioè, avevo detto una cosa, anzi non dire nemmeno che ho sbagliato, superala, perché se no poi si creano dei guai. Per esempio, leggo qualche volta, soprattutto nella stampa di destra o di qualche lettore che lo fanno osservare perché tifoso, dice ma lo spread è basso. Allora, lo spread è basso e questo è un merito del governo Meloni, che ha tenuto i conti in ordine. Ma lo spread è un differenziale, non è una misura assoluta. Misura la distanza tra il tasso di interesse sul debito pubblico che paghiamo noi e quello che è il più basso in Europa, che è quello tedesco. Non è sempre stato quello tedesco, eh? Dopo la guerra lo spread lo misuravano i tedeschi sugli italiani, perché noi crescevamo di più con un debito pubblico più basso. Ma lasciamo perdere. Noi con lo spread basso paghiamo per interessi sul debito pubblico più di quando lo spread era più alto. Com'è possibile? È un errore? Non è un errore, è che si sono alzati i tassi di interesse. Sono i tedeschi che pagano di più. Il differenziale è basso, ma essendo più alti i tassi ci costa di più. Quindi bisogna stare molto attenti a non commettere errori. Oggi sulla prima pagina del Sole 24 Ore trovate un dato che riguarda i titoli del debito pubblico statunitensi. Stanno volando in alto, sono tassi che stanno crescendo. Perché? Perché nessuno si fida di Trump, perché da prestare soldi agli Stati Uniti mi devi pagare tanto, perché sei non propriamente affidabile. Ecco, questo è quello che si muove sui mercati E quindi la prudenza va premiata, ma perché no, va anche spiegata e motivata agli italiani.
4: Ci separiamo solo qualche istante, 7:15, la rassegna stampa di Davide Giacalone, linea ora a Via Radio per appunto la viabilità.
5: Via Radio.
6: Buon Ferragosto da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni. A causa di due incidenti registriamo un chilometro di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Padova Industriale e la 4 Torino-Trieste verso Padova e due chilometri di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Al momento si transita su una corsia, code anche in direzione opposta dovute ai curiosi tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. È tutto, buon viaggio.
4: Grazie ancora per i preziosi aggiornamenti. Davide, pagine interne 8 del Corriere, 14 della Stampa, una tradizione di Ferragosto, il report messo a punto dal Viminale, meno reati e più rimpatri, boom degli agenti feriti, scrive il Corriere, calano omicidi e furti, meno donne uccise ma più violenza in casa, invece titola la Stampa. Come leggere questi tanti, v'è da dire, dati,
3: Magari saltandoli, cioè i dati, perché se no ci perdiamo il filo. La sostanza qual è? I reati in Italia diminuiscono da tempo. Naturalmente, come tutte le cose che misurano la realtà, sono anche altalenanti. Cioè l'unica cosa che sicuramente non è altalenante è il passare del tempo e l'invecchiamento. Perché? Perché ogni giorno che passa è un giorno in più. Ma se cominci a misurare, per esempio, la saggezza in relazione al passare del tempo, non sempre le due cose si accompagnano, può essere altalenante. I reati sono ovviamente misurati in maniera altalenante, ma sono in diminuzione da anni. Ma non solo sono in diminuzione da anni, sono in diminuzione da anni in un paese, l'Italia, che è tra i più sicuri in Unione Europea, cioè dove ci sono meno reati di violenza in Unione Europea, posto che l'Unione Europea è il luogo più sicuro del mondo. Su questo non c'è alcun dubbio, su questo diciamo, i dati sono ferrei. Non si può dire? Pazienza, lo dico lo stesso. Perché allora c'è un continuo senso di insicurezza o addirittura di paura? È solamente una questione di percezione? Beh, la percezione conta, ma bisogna trovarne le motivazioni. La percezione non può essere tutto, i dati sono più importanti. Se uno in quest'oggi, diciamo, Ferragosto, sente freddo camminando in una via di Milano, di Roma o di Reggio Calabria, non si dice che è una persona che ha le sue opinioni e la sua percezione, si dice che è malato e lo si accompagna, diciamo, presso qualcuno che possa aiutarlo. Quindi io non posso avere la percezione del contrario della realtà, ma il punto è, punto numero uno, molti reati cosiddetti minori o piccoli in realtà creano un enorme allarme sociale e calano, ma insomma, per quanto calino rimangono molto numerosi. Secondo, il senso di impunità di queste persone, cioè vedere la persona che ti ha scippato oppure lo spacciatore di strada che viene arrestato e qualche giorno, qualche settimana dopo lo ritrovi al suo posto, peraltro facendo lo stesso lavoro. Questo segna insicurezza, ma ci serve più giustizia per ottenere, e migliore giustizia per ottenere un risultato migliore. Terzo, e qui è una cosa paradossale, collabora lo stesso governo al senso di insicurezza, perché se tu continui ad aumentare il numero dei reati e l'entità delle pene, che poi non vengono comminate per ragioni che conosciamo, il risultato qual è? È che dà l'impressione che ci sia sempre un'emergenza. Non c'è un'emergenza, c'è la realtà, ci sono i fatti, esiste la delinquenza, esistono i cattivi e vanno trovati e vanno repressi. Questa è la ragione per cui ci si sente diciamo, oggettivamente più insicuri, ma viviamo nel posto più sicuro del mondo e meno violento del mondo. Come sulla questione dei conti, così come sulla questione della sicurezza, si resta in attesa che a sinistra trovino qualche cosa da dire che non sia interrogarsi su qual è il sistema che trovano per stabilire chi è il capo, che poi lo fanno fuori, perché tanto questa è la storia, diciamo, trovare le primarie anziché la decisione, trovare uno o una cui fare il capo e poi farlo fuori dopo il risultato elettorale. Questo è il trovatevi qualche cosa da dire che non sia possibilmente occorre un mondo più giusto e più sicuro, perché equivale a dire buon Ferragosto, che oggi però è l'unico giorno dell'anno in cui lo si può dire a proposito.
5: Davide, passiamo agli esteri sulla prima del Corriere, perché non si placano le tensioni in Cisgiordania. Continua l'assedio dei coloni al villaggio palestinese. 5 volontari italiani sono stati costretti dall'esercito israeliano ad abbandonare il villaggio. Dagli USA le pressioni. Netanyahu condanni l'assedio. A te.
3: Allora, la sottolineatura che si trova sui giornali italiani dei cittadini italiani che si trovavano ieri in queste aree della Cisgiordania naturalmente è dovuta a solidarietà nazionale, ma insomma è sostanzialmente irrilevante che ci fossero degli italiani. Il problema della Cisgiordania è già un problema drammatico, e io trovo che sia molto, ma molto più grave di Gaza. A Gaza voi lo potete mettere come vi pare, ma a Gaza è un'area dove c'è un'organizzazione Hamas che vuole la cancellazione dello Stato di Israele. Hamas e i suoi uomini sono i peggiori nemici del popolo palestinese, e la reazione dopo il 7 ottobre, quindi diciamo la stragi messa in atto da Hamas nei confronti dei cittadini israeliani, stanno nell'ordine delle cose razionali. Poi pensare di potersi, da parte dello Stato israeliano, di potersi appropriare di Gaza è un gravissimo errore. I piani americani di farci il Gaza Beach con le cose di lui, non si riesce neanche a capire se sia uno scherzo, se è di cattivo gusto, ma non c'ha senso. Il rincorrersi di gli israeliani mi hanno detto che si ritirano e Hamas mi ha detto che si disarma da parte di Trump sono parole al vento lanciate così, che non hanno alcun rapporto con la realtà. Ma Gaza è quella roba lì e rientra tra le cose che possono sempre essere mediate. La Cisgiordania appartiene all'idea della destra fondamentalista israeliana che dal fiume al mare deve essere tutto Israele. Fiume sarebbe il Giordano, il mare il Mediterraneo, deve essere tutto Israele, che è la stessa identica cosa che quanti non riescono a capire che Hamas è il nemico dei palestinesi ripetono anche nei cortei in giro per il mondo e anche in Italia. Palestina libera dal fiume al mare. Chi dice Israele dal fiume al mare e chi dice Palestina dal fiume al mare sono due fazioni che vogliono solo la guerra e vogliono solo lo sterminio. Oggi in Cisgiordania sono questi coloni israeliani che cacciano via o provano a cacciare via la popolazione palestinese. Sperare che ci sia da parte di Netanyahu una condanna mi sembra assolutamente sperare nel nulla, visto che sono i suoi alleati.
2: Davide, abbiamo ancora un minuto, però ci tengo a tornare su questo argomento, perché non più tardi di qualche settimana fa abbiamo parlato benissimo di questa Francia che si è imposta a pugno duro contro i social e gli under 15, interviste su interviste, esperti su esperti. Benissimo, ieri la Corte Costituzionale ha annullato la legge che appunto blocca l'accesso ai social network per gli under 15. Dalla Repubblica, social agli under 15, la Corte boccia il divieto, è un limite.
3: Allora, il primo paese che l'ha fatto è stata l'Australia, poi in Unione Europea il primo è stata la Francia, se ne discute in diversi paesi. Noi avevamo, quando hanno approvato questa legge, i francesi abbiamo fatto osservare qui che ovviamente era una legge che rientrava tra le grida manzoniane, nel senso che c'era è proibito il social a chi ha meno di 15 anni, però ovviamente non c'erano misure, cioè non c'era chi controlla, non c'era l'eventuale punizione. Chi punisci? Cioè con chi te la prendi? Col quindicenne che ancora sta facendo? In realtà era poco più che una copertura ai genitori che non avevano ancora provveduto a dire piantalo con quella roba, adesso lo posi. Diciamo, la legge faceva de conforto ai genitori. Il problema è che quando fai le leggi di principio senza realtà, poi fai sempre a cozzare con un altro principio, per cui hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale. Complimenti al sistema francese, il tempo dall'approvazione della legge alla sentenza della Corte Costituzionale è stato brevissimo. Se in Italia avessimo gli stessi tempi, io credo che smetterebbero di mettere mano alla riforma del sistema elettorale, perché glielo boccerebbe la Corte Costituzionale prima delle elezioni. Però chiusa parentesi sui tempi, perché la Corte Costituzionale dice sì, ma voi non potete togliere il diritto di espressione a chi ha meno di 15 anni, cioè a tutela del diritto di espressione a meno di 15 anni. Perché? Perché, per esempio, uno dice fino a un certo orario ci puoi stare con i social e poi no. E se io fino a un certo orario ho il figlio di 13 anni che c'è stato 10 ore e dopo quel certo orario c'è un altro figlio che ci sta 10 minuti, mo che il problema è il secondo. È ovvio che sono tutte misure che in realtà dovrebbero sintetizzarsi nel dire: genitori, fate il vostro mestiere. Quando provi a scrivere la legge, poi trovi la Corte Costituzionale che dice due principi sono andati a cozzare l'uno contro l'altro e siccome la libertà di espressione in un sistema democratico e libero è più importante, vince quello.
5: 7:26 minuti, grazie a Davide Giacalone per la rassegna stampa di oggi. Ci troveremo puntuali ma lunedì 17, giusto Davide?
2: No, domani non lavora Giacalone.
5: Appunto.
2: Due giorni.
5: Due all'anno.
2: Due all'anno. Solo
3: io,
2: due.
3: Io lavoro, ma ho pensato di farvi un regalo lasciandovi un giorno libero. E potete fare quello che volete domani mattina. Cioè, quindi buon Ferragosto e buona radiovisione a tutti.
5: Grazie.
4: Auguri Davide. Rapido sguardo allo sport. L'Italia più bella, Tamberi, Battocletti, Quadarella, Ori Infiniti, La Gazzetta. Un salto nell'oro per quel che riguarda il Corriere dello Sport e l'età dell'oro su Tutto Sport.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 1025 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
1: Acqualete.
3: What up?
1: Ottima mossa per le tue ossa.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
5: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip.
6: Puoi perdere tempo per pagare il pieno
5: oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre, hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

Sono almeno 20 morti provocati dal violento terremoto che ha colpito l'Indonesia orientale. L'epicentro del sisma di magnitudo 7.7 è stato registrato al largo dell'isola di Flores. Ha revocato l'allarme tsunami che era stato emesso subito dopo la scossa. Diffusi i dati del Viminale sulla criminalità in Italia, in calo del 10% i reati. La maggiore flessione riguarda gli omicidi volontari, che scendono del 15,3%. Diminuiscono anche le rapine, i furti e le violenze sessuali, almeno 7,1%. Agli europei di atletica, Nadia Batocletti ha vinto la gara dei 10.000 metri, Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto, con Matteo Scioli bronzo nei 200 metri, terzo gradino sul podio per Fausto Desalu. E agli europei di nuoto, in corso a Parigi, Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 1500 stile libero, conquistando così il quarto titolo continentale consecutivo anche nella distanza lunga. L'Italia di bronzo nella staffetta 4x100 mista. È tutto, a dopo.

0: Marvel.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, Ariete, provate ad inventare qualcosa per rendere ancora più divertente e interessante questo Giove amico del vostro segno. Immaginate situazioni che vi accendano. Toro, non sempre avrete voglia di coinvolgere gli altri nelle vostre iniziative, nelle cose che inventerete per rendere interessante il presente. Va benissimo fare da soli. Amici del segno dei Gemelli, giornata fatta.

0: che vi insegnerà a capire prima di accettare, dicendo di no alle cose poco chiare, a tutto ciò che non vi aiuta a comprendere. Scorpione, momento ideale per mettere a confronto ambizioni e possibilità, per misurare la distanza effettiva che vi separa dai desideri, dagli obiettivi e dalle occasioni. Cari Sagittario, Mercurio sarà vicinissimo al vostro Giove, per questo non mancheranno le occasioni di divertimento, quelle situazioni capaci di accendere desideri e passioni. Capricorno, qualcuno non ha voglia di appassionarsi senza aver capito, senza aver prima fatto chiarezza su alcune questioni, accettate il bisogno di consapevolezza. Acquario, difficile tacere, non dire cose, non rimproverare a voi stessi e agli altri per qualcosa che avete forse potuto fare o vivere, momento di confronti e di scambi. Infine, amici dei Pesci, il vostro amatissimo Giove ha deciso di incontrare Mercurio per capire meglio alcune cose, per questo avrete la possibilità di fare chiarezza anche circa piccole cose.
1: Le 7:39 minuti, grazie alla voce del nostro oroscopo, ad Aria Baietti. Come detto, i programmi per oggi, per la giornata di Ferragosto, sono tanti e sono diversi, quasi tutto organizzato, però poi magari ci viene quel dubbio lì rispetto all'outfit da indossare o a che cosa possa essere di tendenza, cosa possa essere anche pratico, però giusto da indossare magari in questa occasione. E allora noi vogliamo approfondire il tema con Angelo Ruggeri, giornalista di moda che ci ha raggiunto questa mattina. Grazie, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon Ferragosto. Eccoci.
1: Auguri, buon Ferragosto anche da parte nostra. Ecco, direi di introdurci subito nel vivo della situazione. Allora, immaginiamo la festa di questa sera, quali siano i nostri programmi, qual è l'outfit adatto ad una serata di Ferragosto?
2: Allora, siccome ovviamente le temperature in Italia sono molto alte, ma dicono che arriverà anche il fresco fra qualche giorno, però oggi è ancora una giornata calda, quello che vi consiglio io, un po' seguendo un po' le tendenze anche di quest'estate, è rimanere minimal, quindi evitare fantasie, evitare tutto ciò che è ricamo, evitare trovare qualcosa di comodo, di minimal, magari una bella camicia larga, un pantalone ampio con le pants che vanno molto in questo ultimo periodo, perché insomma dovete anche capire che il mondo della moda, soprattutto d'estate, cerca un po' anche di andare in vacanza, perché lavora tutto l'anno veramente con un sacco di eventi, e ad agosto è l'unico mese dove tutto il mondo della moda e coloro che lavorano nella moda vanno in vacanza, quindi per cui anche la moda deve un po' respirare, quindi ecco qua che abbiamo dei look un pochino più di minimal del solito. In fatto di accessori invece, allora, come sicuramente avete visto quest'estate, è tornato di gran moda l'infradito, che era un po' che non si vedeva sugli schermi, quindi portato anche con i pantaloni lunghi, e questo è un ritorno un po' agli anni 2000. Pensate un po', tutti pensano che gli anni 2000 siano ieri, in realtà sono già passati ben più di 20 anni, quindi si cita gli anni 2000, che sono una cosa, e chissà quando si citeranno poi i 2010. Per quanto riguarda le borse, sia da uomo che da donna, consiglio una bella borsa in raffia, che comunque è la tendenza della stagione, le trovate di tutti i tipi, di tutti anche i colori, con ricami e no, potete scegliere quello che volete. Per illuminare l'intero outfit, in più propongo una collana in pietra o comunque in conchiglie o comunque in pietre estive, corallo e turchese prima fra tutti, e ovviamente da portare anche con disinvoltura per lei sicuramente, ma finalmente da un paio di stagioni a questa parte sdoganata anche per lui, quindi cerchiamo di essere minimal nel look, ma teniamo invece qualcosa di ricco negli accessori, ecco.
1: Osare un po', insomma.
3: Angelo, sempre stando sul minimal, andiamo sui gadget, secondo te rientra in questo anche questo ventilatore portatile anche da collo? Perché mi ha incuriosito tanto.
2: Ormai bisogna un po' inserire questi accessori, questi gadget negli accessori anche moda. Esattamente, c'è anche quello da collo, devo dire che viene dal mondo orientale, l'abbiamo preso come spunto dal mondo cinese e l'abbiamo portato da noi, e che devo dire che io l'ho comprato quest'estate e funziona, nel senso che raffredda anche la parte dietro del collo, ma nello stesso tempo ti dà quella sensazione di ventilatore, quindi fa entrambe le cose. L'unica cosa in questi casi è che la batteria non dura tantissimo, quindi dobbiamo pensare anche di poterlo ricaricare, ecco, da qualche parte.
4: Quanto dura?
2: Se lo usi forte come l'ho usato io nei giorni milanesi infocati, un paio di ore massimo.
1: Vabbè, no, allora è normale, perché anche quello che io

0: portatile, ne ho di diversi tipi. Adesso pensavo di prenderli di diversi colori da abbinare agli outfit, capisci?
1: Allora, io quello magari comprato io, che quando l'ha vista mia madre, ti ricordi Pingu, il cartone animato?
2: Come no.
1: Ecco quello. Quindi praticamente il vincitore della faccia da Pingu e tutti continuano a dire: i miei studenti universitari dalla Cina sono impazziti.
0: Mamma mia, ci dobbiamo adeguare, vedi, la moda anche in relazione alla sopravvivenza e al caldo. Anche il ventilatore in occhio, io se lo usi costantemente un'ora e mezza, poi tira gli ultimi. È per questo che ho sempre il ventaglio manuale in borsa.
1: È quello
0: che bisogna.
1: Bene,
3: che sì. Però è, esatto, è più elegante il ventaglio.
0: Ma
3: questo
0: mi stanca
3: dobbiamo dirlo.
0: Dopo un po', scusatemi, certo, sì. Adesso parliamoci chiaro. Va bene, dai, Angelo, grazie. Angelo Ruggeri, giornalista e anche insegnante di moda. Grazie. Hai fatto bene a ricordare i tuoi studenti sparsi in tutto il mondo. Quindi questi i tuoi consigli. Buona vacanza e a presto. Ciao.
1: Grazie.
0: Angelo.
1: Buon Ferragosto. Ciao.
3: Grazie. Ecco, bisogna. Io il ventilatorino ancora non l'ho provato, né quello a collo né quello a mano. Lo so che
0: borsa.
3: Tu sei fornito. Dopo
2: è un
3: provo.
2: Must have.
3: È che veramente non mi piace. È bruttarello.
0: E suda allora, figliola, cosa ti devo dire? Suda.
3: Mi faccio aria io. State con noi qui in Non Stop News.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: Osservate. Padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
6: Acqualete.
5: What the?
6: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Disco di Emma insieme a Fabri Fibra, RTL 102.5 Antidroga. Sono le 7.50, sabato 15 agosto, buon Ferragosto da Non Stop News. I fatti di attualità ce ne occupiamo soprattutto con gli esteri. Stefano Piazza, giornalista di Panorama e La Verità, è collegato con noi. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno a voi, buon Ferragosto.
0: Eccoci qua, sulla verità di oggi troviamo il tuo articolo: stallo tra Stati Uniti, negli Stati Uniti e in Iran, ora nel mirino c'è l'economia, il segretario del Tesoro dice pronte misure senza precedenti che isoleranno il regime, gli americani non sfondano sul piano militare, previsto il blocco continuo di Hormuz. E proprio su Hormuz ti voglio portare, Stefano, con le dichiarazioni nelle ultime ore del presidente americano Donald Trump, che parlando pubblicamente ad un evento nello stato di New York ha detto: l'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti, un po' per il suo personale risico, no? Come quando voleva prendersi varie parti del mondo, giustamente, però il ministro degli esteri iraniano gli risponde: non basta un tweet per conquistare un territorio.
1: Beh, direi che la risposta del ministro degli esteri sia piuttosto indicativa. Nelle ore successive anche un membro importante del governo iraniano, Ghalibaf, ha detto che se lo può scordare, che deve mettersi in testa che lo stretto di Hormuz è iraniano e tale resterà. Quindi mi sembra che questa affermazione di Trump sia davvero così a beneficio dei social network, ma ormai insomma sono 6 mesi di guerra di queste affermazioni: abbiamo vinto, le abbiamo sentite tutte. È vero che l'Iran è fortemente indebolito, questo dal punto di vista militare mi pare evidente, ma usa lo stretto di Hormuz come leva e gli americani questo non lo avevano considerato e siamo arrivati a questo punto di stallo totale.
0: Fatto bene a ricordare 6 mesi di questo balletto, stallo. Nelle tue previsioni, per la tua esperienza, quanto potrebbe andare avanti questa situazione?
1: Guarda, l'Iran ha detto qualche giorno fa, in maniera molto chiara, che loro puntano a far durare questo conflitto fino alla fine della presidenza Trump. In particolare vogliono tenerlo lì almeno fino alla fine delle elezioni di medio termine. Che sono una sorta di appuntamento fisso al quale Trump non può mancare, perché se dovesse perdere queste elezioni di medio termine perderebbe sicuramente una delle due camere e si troverebbe un po' come, ricordi, Obama, la famosa anatra zoppa. Gli iraniani hanno tutto l'interesse a farla durare il più possibile.
2: Da un fatto all'altro, Stefano, l'altro insomma episodio che riguarda gli esteri è quello dell'incidente del drone in Lettonia, con questo drone abbattuto da un Eurofighter dell'Aeronautica italiana. Che messaggio manda secondo te questo intervento, no, della NATO?
1: Ma guarda, è chiaro che la Russia sta facendo di tutto. Oggi sul New York Times c'è un articolo molto interessante su quello che sta facendo Putin, per esempio, per quanto riguarda la Moldavia. Lui vuole in questo 2026 destabilizzare l'Unione Europea, la NATO in generale, e quindi continuerà con provocazioni di ogni tipo, sperando che queste provocazioni poi non portino a una tragedia, perché sai, quando cominciano ad esserci missili, droni in cielo, può sempre succedere qualcosa. Pensiamo a un aereo, pensiamo a tante situazioni. Quindi è un aspetto estremamente preoccupante, anche questo, di una crisi che, come diceva Trump, doveva essere risolta nel giro di 2 settimane, e invece siamo a oltre 4 anni e mezzo di guerra e non succede nulla. Anzi, diciamo che Putin è sempre più baldanzoso. Avete visto cosa ha fatto qualche giorno fa? È andato alle isole Kirili in Giappone, si muove sulla Moldavia, sta cercando in tutti i modi di destabilizzare l'Unione Europea, anche perché ci sono in preparazione importantissimi appuntamenti elettorali, come quello italiano, come quello francese. In Inghilterra è una crisi continua, quindi c'è tutto l'interesse da parte di Putin di mettere in ginocchio l'Unione Europea. Qui ci vorrebbe la stessa determinazione che gli americani hanno con l'Iran, no? Ieri Bessent ha parlato di sanzioni che metteranno in ginocchio l'Iran. Beh, qui dovrebbe esserci la stessa determinazione nel colpire la Russia, ma vedo che siamo un po', diciamo che gli Stati Uniti frenano un pochettino su questo, e questo è abbastanza indicativo.
3: Insomma, torneremo sicuramente ad aggiornarci sulle questioni estere. Intanto grazie come sempre a Stefano Piazza di Panorama e La Verità per essere stato con noi questa mattina. Una buona giornata e un buon Ferragosto.
1: A voi, grazie.

0: Un gruppo e una canzone che ha fatto la storia della musica, non soltanto rock. Parliamo degli Eagles, Desperado. Pochi istanti e poi sarà terza ora di Non Stop News, con ovviamente lo spazio alle interviste e ancora tanti ospiti da ascoltare.
1: Esatto, sicuramente l'attualità come sempre in primo piano, ma non solo. Quindi prima un aggiornamento con le notizie e col traffico, poi la terza ora di Non Stop News.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: La situazione Medio Oriente, partiamo da una notizia arrivata poco fa, riguarda un attacco israeliano nel sud del Libano che ha provocato almeno 7 morti. Si tratta del bilancio più pesante dalla tregua dello scorso giugno, e poche ore prima sono arrivate nuove parole di fuoco del presidente americano Donald Trump sull'Iran e lo stretto di Hormuz. Sentiamo Sergio Gadda.
1: L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump parlando a un evento nello stato di New York. Il tycoon ha detto anche che nessuna nave può andarci se non lo vogliamo noi, ricordando l'impegno dei militari americani verso i blocchi iraniani. Abbiamo eretto una barriera d'acciaio, ha proseguito il presidente degli Stati Uniti. Ma non solo, ha dichiarato anche che prestissimo colpirà in maniera molto pesante a livello economico Teheran. Trump ha aggiunto che non si scuserà mai per quello che ha definito un piccolo aumento del prezzo della benzina, spiegando di aver fatto la cosa giusta perché un paese malvagio come l'Iran non può avere l'arma nucleare. Non è mancata la risposta di Teheran. Il ministro degli esteri iraniano ha affermato che lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet, né con una portaerei, né emanando un ordine o con un discorso elettorale.
0: Nel 2026 in Italia i reati sono calati del 10%, a rivelarlo sono i consueti dati diffusi dal Viminale a Ferragosto. La maggior flessione riguarda gli omicidi volontari, che scendono del 15,3%, diminuiscono anche le rapine, meno 12,3%, i furti, meno 11,4%, e violenze sessuali, meno 7,1%. Secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, l'Italia si conferma come uno dei luoghi più sicuri al mondo. E siamo allo sport, agli europei di atletica di Birmingham. Quella di ieri è stata una nuova giornata di soddisfazioni. Enzo Tamorra.
2: A 2 giornate dal termine degli europei di atletica leggera, a Birmingham l'Italia è in testa al medagliere. Il sorpasso alla Gran Bretagna porta le firme di straordinari campioni. Se era prevedibile la doppietta di Nadia Battocletti, orone di 10.000 metri, così come nei 5.000 con irrisoria facilità, è stata sorprendente la rinascita di Gianmarco Tamberi. Dopo 2 anni complicati, ha ritrovato se stesso nella gara di ieri, vinta superando i 2.32, 9 centimetri in più rispetto al suo primato stagionale. Per l'oro olimpico di Tokyo, la quarta medaglia d'oro agli europei. Nella stessa gara bronzo per Scioli, di bronzo anche la medaglia di De Salo nei 200 metri. Nel programma odierno grandi aspettative per la finale di salto triplo con 3 azzurri in gara, in particolare Andy Diaz.
0: E ieri soddisfazione anche agli europei di nuoto in corso a Parigi. Simona Quadarella ha infatti conquistato l'oro nei 1500 stile libero, conquistando così il 4º titolo continentale consecutivo anche nella lunga distanza. Italia di bronzo anche nella staffetta 4% mista. Non ci sono altre notizie per il momento, ora arriva il meteo e poi le informazioni sul traffico con Autostrade per l'Italia.
3: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno da Vanessa Minotti, ci attende una giornata di Ferragosto caratterizzata ancora da ampie e schiarite, spazi soleggiati ovunque, soprattutto al mattino, perché poi nella seconda parte del giorno sono da segnalare dei temporali di calore. Informazione sull'arco alpino, ancora tanto caldo con temperature massime localmente fino ai 35-38 gradi, ma per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo. Buon Ferragosto a tutti voi.
3: Via Radio.
5: Buongiorno e buon Ferragosto da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole sulla rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Sulla 13 Bologna-Padova, a causa di un incidente, si registra 1 chilometro di coda tra Padova Industriale e la 4 Torino-Trieste verso Padova. Mentre per il traffico intenso, code a tratti sulla A26 Genova-Gravellona tra Masone e la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova. Con questo è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powers Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powers Estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

0: comincia la terza ora di Non Stop News, 8:05, buon Ferragosto, è finalmente spuntato il sole anche su Praia Mare, giornata straordinaria, non c'è una nuvola in cielo, il mare è una tavola blu.
1: È vero.
2: Mancano le pinne, fucile ed occhiali. Scusate, no, ero esatto. Rapito da questa atmosfera.
1: Vedi come vola il tempo poi quando ci si diverte. Già la terza ora di Non Stop News, ma amici, munitevi di taccuino e penna. Tra poco si prendono appunti per la nostra grigliata. Prima c'è Gaia.

0: Fossa Nostra Gaia 8:09, ancora buon Ferragosto da Barbara, Lucrezia e Lorenzo. Sì, e arriva, magari alle 8:09 no, ma arriverà quel momento, quello della grigliata, perché fa tanto Ferragosto, perché lo sappiamo, ce l'avete scritto, insomma, siete interessati a questo argomento. E allora quale migliore figura di parlarne qua all'interno del nostro Top News che non Gianfranco Locascio, grillmaster e fondatore di BBQ for All. Ben trovato e auguri Gianfranco.
1: Buongiorno ragazzi, auguri.
0: Allora, partiamo innanzitutto dal punto di vista pratico proprio della griglia, cioè l'abbiamo davanti, come si gestiscono gli spazi quando si cucina sia la carne naturalmente, ma anche la verdura, poi tra un attimo ci arriveremo. Ci sono degli accorgimenti anche per evitare, no, le contaminazioni e accontentare un po' tutta la famiglia, tutti i gusti?
1: Sì, diciamo che il 90% dei disastri sulla griglia spesso non è che dipende dalla carne, ma è sempre l'errore medio un po' diffuso, cioè mettere tutta la carne al di sopra delle braci. Ci sono alcuni trucchetti che possono un po' spostare davvero diciamo la lancetta, per esempio creare una zona fuoco a zone,

0: cioè metà griglia con la brace e metà vuota. Quindi si inizia a cuocere lontano dalla fonte di calore, si inizia a cuocere pian piano per scaldare bene l'interno e poi si finisce, si sposta sul lato della crosta per sul lato della brace per iniziare a fare proprio questa crosta. Risolve il problema che spesso accade, cioè il fuoco è bruciato dentro il crudo. Alcuni barbecue hanno per esempio il coperchio, no? Quindi questo qui sostanzialmente una volta chiuso il coperchio lo trasforma in una specie di forno, quindi inizi la cottura lontano dalle brace e poi quando l'interno arriva ad una temperatura data lo sposti sopra la parte del fuoco e quindi si crea quella crosticina col sapore di arrosito che ci piace. Quindi il vero attrezzo per il grigliatore sarebbe il termometro piuttosto che la pizza. Poi per esempio asciugare bene la carne, di solito si prende così com'è, si butta sulla griglia, ma il problema è che finché è bagnata non si osola, devono avvenire una serie di reazioni chimiche e l'acqua impedisce questa reazione perché deve prima evaporare prima che la reazione di Maillard.
1: Ma quindi anche se io l'ho fatta marinare la carne la devo asciugare o in quel caso non vale?
0: Allora in quel caso considera sempre la marinatura non entra nella carne. Questo è un po' un falso mito, entra solo il sale.
1: Quindi è inutile farla.
0: E ci mette ore a penetrare. Quello che fa la marinata è lavorare sulla superficie, cioè il sapore lo senti al morso, non arriva mai all'interno. Il sale invece sì, questo riesce un po' a penetrare. Quindi sostanzialmente una volta che la marinatura ha fatto il suo, asciugarla va benissimo per favorire proprio la reazione la reazione di Maillard, che è questa crosticina saporita che insomma crea molecole nuove e molto profumate.
2: Gianfranco Locascio, prima le abbiamo nominate le verdure, no? Spesso vengono considerate un po' in questi casi magari l'alimento di serie C, D, e uno dice ma sì, butto su due verdure e le faccio. E però anche le verdure alla griglia, a parte che hanno il loro perché, sono buonissime, ma hanno bisogno di una tecnica perché altrimenti insomma non vengono benissimo, non è facile.
1: Io le secco sempre, nel senso letterale del termine, cioè mi vengono secche e bruciate.
2: Ecco, come bisogna fare?
0: Allora, quello il modo tradizionale chiaramente è sempre imbattibile, quindi le verdure tagliate un po' a fettine, messe sulla griglia, insomma si aspettano un po', si arrendano al calore e si creano un po' quelle griglie, quelle linee, grill marks, che insomma danno un po' il sentore di bruciato. Non è l'unico modo sostanzialmente. C'è una tecnica chiamata in roasting, cioè la cottura direttamente con le braccia. La cosa più spettacolare, cioè il piatto dell'estate, una cipolla intera con la buccia, 40-50 minuti posata direttamente sopra i carboni, quindi in buona sostanza una parte di questa cipolla andrà a carbonizzarsi e diventa una sorta di padella usa e getta, quindi si carbonizza, crea una piastra radiante che fa penetrare all'interno il calore, la buccia la protegge e dentro diventa proprio fondente, si apre proprio a petali. Quando è completamente arresa al calore, si è intenerita, la parte bruciata si toglie chiaramente, si ripulisce per bene, cucino d'olio, cucino d'aceto, sono da 30 centesimi ed è il piatto che stupisce tutte le persone che sono a tavola, ma va bene il peperone, va bene la melanzana, insomma il classico sapore affumicato delle preparazioni medio orientali nasce così, quindi si brucia una parte, si fa morbidire dentro, poi si ripulisce, si toglie il nero e il fumo diventa un ingrediente.
1: Certo.
3: Gianfranco, per chiudere, perché c'è un ingrediente, anzi due, che ancora non abbiamo trattato: pesce e formaggi. Come regolarci per fare insomma la grigliata quella vera, ferragostana completa?
0: Allora, il pesce è un po' il contrario di quello che accade con la carne, perché se ci fai caso, quando prendi un pezzo di carne e lo metti sulla griglia, più vai avanti con la cottura più diventa duro. Il pesce è l'opposto, più lo fai cuocere più si disfa. Lì ci sono una serie di accortezze. Le prime sarebbero delle grigliette aggiuntive rispetto alla griglia, che un po' ti bloccano il pesce all'interno di questa griglietta e giri.
1: Esatto, quelle specie di pinze che lo tengono dentro.
0: E la giri direttamente all'interno della griglietta, in modo che il pesce non debba poi tu staccarlo con la paletta. Quello può essere sicuramente un metodo per lasciarla proprio intera e poi stare a fare molta attenzione alla temperatura. Considera che il pesce è perfettamente cotto in una finestra che va dai 56 ai 60 gradi, non serve lasciarlo ancora lì. La cosa che succede andando oltre quella temperatura è semplicemente perdiamo umidità e perdiamo un po' la bellezza
1: E invece se volessimo fare, io adoro i tomini con sopra magari la fettina di speck.
0: Sì, allora quello chiaramente la griglia è un problema perché tenderebbe a
1: colare.
0: A colare, no? Si usa quella che è chiamata la tecnica del planking, cioè sono delle tavolette di legno chiaramente adatte allo scopo, su cui puoi posare il tuo tomino, il tuo formaggio, il brie, qualunque

0: immagino che si presti, e il calore investe quello che è la tavoletta, che solitamente è legno di cedro o di ontano, e fa, da una parte crea questo affumicato perché la tavoletta inizia a bruciare sotto, ma ci vuole tempo prima che prenda fuoco, e dall'altro gli oli essenziali della tavoletta passano direttamente nel formaggio assieme al calore, e quindi si fonde, e poi sopra puoi finire con una composta, una marmellata, della frutta secca, viene poi direttamente a tavola la tavoletta che sfumacchia con formaggio fuso, ed è spettacolare da questo punto di vista.
1: Bello.
2: E lì si crea davvero la magia di Ferragosto. Grazie davvero per i preziosissimi consigli a Gianfranco Locascio, Grillmaster e fondatore di BBQ for All. Auguri
0: grazie
2: di cuore,
0: a voi,
2: arrivederci.
1: L'Iran è pesantemente sconfitto, molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti, lo ha dichiarato il presidente americano Trump parlando ad un evento. Secca la risposta di Teheran: Hormuz non si conquista con un tweet, ha affermato il ministro degli esteri iraniano.
2: Diffusi i dati del Viminale sulla criminalità in Italia, in calo del 10%, la maggiore flessione riguarda gli omicidi. L'Italia si conferma come uno dei luoghi più sicuri al mondo, ha dichiarato il ministro dell'interno Piantedosi.
1: La Farnesina continua a seguire la vicenda dei 5 attivisti italiani evacuati da un villaggio a sud di Nablus in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Si tratta di 4 donne e di un uomo di età tra i 20 e i 40 anni, ora in un'altra abitazione non circondata da coloni.
2: Sono almeno 20 i morti provocati dal violento terremoto che ha colpito l'Indonesia orientale. L'epicentro del sisma di magnitudo 7.7 è stato registrato al largo dell'isola di Flores. È tutto.
3: Buon Ferragosto da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Sulla A13 Bologna-Padova un incidente causa 1 chilometro di coda tra Padova Industriale e la 4 Torino-Trieste in direzione di Padova, mentre sulla 14 Bologna-Taranto è un mezzo fermo in avaria a causare 1 chilometro di coda tra Fermo e Grotta Male verso Pescara. Infine traffico intenso, code a tratti sulla 26 Genova-Gravellona a partire da Masone in direzione di Genova. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: Buon viaggio da parte nostra, dalla squadra di Non Stop News. 8:17 minuti di questo sabato 15 di agosto. Ancora buon Ferragosto. Ne abbiamo parlato in linea diretta dei vostri programmi per la giornata di oggi. Sappiamo che in tanti sono in movimento e poi approfondiremo anche questo tema. Parliamo un po' di dati, di turismo, insomma,
1: certo.
4: di questioni interessanti che ci fanno piacere perché ci sono dati positivi.
1: E infatti verrà a trovarci più tardi, prima di chiudere Non Stop News, il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, proprio con dati straordinari da record per il nostro paese.
2: Rimanete qui in diretta da Praia Mare TH Resorts. Non Stop News.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
1: Oceania.
3: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson.

0: Amore puro, Alessandra Amoroso, RTL 102.5. Buon sabato, non è un sabato qualsiasi perché è il 15 di agosto, è la festa d'estate. Sono le 8.24 e questa è Non Stop News.
1: È il momento dello sport, stiamo seguendo oltre agli europei di atletica e di nuoto anche il tennis con il Master 1000 di Cincinnati, e lo vogliamo fare in particolare quest'oggi, appunto nella giornata di Ferragosto, con Dalila Setti di Sky Sport Tennis. Ben trovata Dalila e auguri naturalmente.
2: Ciao, buongiorno, buon Ferragosto anche da parte mia.
1: Esordio molto positivo, partiamo dagli uomini.

0: Berrettini che per Sonego sul cemento americano, giusto?
1: Assolutamente, oggi terza giornata, parleremo anche del programma di oggi perché anche oggi ci sono molti italiani e soprattutto qualcuno che torna di nuovo in campo come Berrettini. Buona la prima però per lui, ha battuto Droghe in 3-7, in rimonta, grinta, carattere, il suo servizio. Berrettini è alla ricerca di giuste sensazioni sul cemento americano, lo sono un po' tutti i tennisti. Cincinnati è sempre storicamente un torneo importante perché poi si guarda già a New York, gli US Open, lo Slam sul cemento americano. Però Berrettini intanto bene così, sarà l'ultimo match oggi, affronterà l'Echka, quindi si sale ancora di più di livello dopo aver battuto il francese qualificato. Anche Sonego, un ottimo esordio suo contro Shang, un talento Shang cinese ancora un po' giovane, però Sonego ha messo in mostra una buona esperienza e anche un'ottima condizione fisica, buon doppio 6-3, ora affronterà Tiafoe, l'americano, che su questo cemento, anche se non è nel suo momento migliore, davvero si esprime molto bene.
2: Dalila Setti di Sky Sport Tennis. Lucrezia Stefanini passa al secondo turno dopo però il ritiro di Elisabetta Cocciaretto.
1: Sì, era 5-3 avanti, Stefanini già brava a qualificarsi perché ha fatto un percorso di qualificazione vincendo due partite partendo da favorita. Brava a qualificarsi per il main draw, era la prima volta a Cincinnati, deve approfittare purtroppo di questo ritiro, affronterà ora Buzkova che è testa di serie numero 22. Per Cocciaretto davvero un brutto momento, aveva una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro che si porta dietro già dal torneo precedente a Toronto quando anche lì si era dovuta ritirare, ma è sembrata proprio male anche a livello, le hanno provato la pressione, le hanno provato la pressione proprio anche, faceva segno come se non vedesse bene, cioè ha avuto proprio un calo fisico, quasi sembrava che stesse per svenire. Purtroppo Cocciaretto è abituata anche a avere parecchi problemi fisici, diciamo che godiamoci Lucrezia Stefanini che dalle qualificazioni arriva al secondo turno.
0: Facciamo riferimento anche al programma odierno, dicevi Dalila, sì, cosa sì. Aspettarci, no?
1: È una lunga giornata, si parte alle 17 sul canale di Sky Sport, col fuso orario praticamente abbiamo tennis tutta la sera e tutta la notte anche in questa giornata di festa di Ferragosto. Partiamo subito con due italiani in campo, Arnaldi, il suo debutto da testa di serie numero 31, ha qualche problemino al piede che si trascina in realtà dallo scorso anno, lui è un lottatore e dovrà mettere in campo tutta la sua energia contro l'Andaluce che ha battuto Draper, l'Andaluce è un giovane spagnolo di cui si parla benissimo. Cobolli, anche su di lui c'è grande attenzione perché affronterà Kecmanovic, anche lui sempre primo match, quindi alle 17 è tra serie serie numero 7, perché Cobolli è là in alto e ha vinto i due precedenti, soprattutto gli ultimi due appunti avanti 2-1, deve rifarsi però da un Montreal non soddisfacente, quindi lui che speriamo di vederlo a Torino perché nella rete numero 5 vuol dire entrare davvero nelle finals, sarebbe bellissimo avere anche lui come italiano oltre Sinner. Bellucci, Dardelli, Berrettini abbiamo detto, Bellucci ha battuto Zweig al primo turno, prima vittoria non vendola a Cincinnati, ora affronta Menchik, uno dei giovani più attenzionati del circuito, ha fatto i quarti di finale in Canada a 20 anni, testa di serie numero 14, numero 16 del mondo, insomma Bellucci deve giocare la sua migliore partita, e Dardelli che ha alle spalle i quarti di finale di Montreal, il suo miglior risultato in un 1000, affronta Gicata che ha battuto Monfils alla sua ultima apparizione nel circuito. Praticamente dai primi match che sono appunto Arnaldi, Cobolli, avremo Berrettini ultimo match, insomma veramente abbiamo tennis live tutta la sera e tutta la notte, aggiungo esordio per Djokovic e Zverev che sono sì, i grandi big di questo torneo.
3: Attesissimi, tutto il tennis su Sky, Dalila Setti, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
4: Ceuta e Melilla blindate in vista della nuova possibile ondata di migranti proveniente dal Marocco. Sui social il tantan per il nuovo assalto di Ferragosto alle due exclave spagnole. Intanto da Frontex arrivano i nuovi dati sugli ingressi di irregolari in Europa nel 2026, sono calati del 37%. Un violento terremoto ha colpito l'Indonesia orientale, secondo una prima stima provvisoria i morti sono 20, ma si teme che il bilancio possa crescere sensibilmente. L'epicentro del sisma di magnitudo 7.7 è stato registrato al largo dell'isola di Flores. Non ci sono università italiane tra le prime 100 al mondo. La prima per il nostro paese è la Sapienza di Roma al 153esimo posto. La classifica è stilata dalla Shanghai Ranking Consultancy che valuta le migliori 1000 università mondiali. A guidare l'elenco Harvard, Stanford e il MIT, tutte americane. E siamo al calcio. Nei 32esimi di finale di Coppa Italia, Parma-Catania 2-0, Cagliari-Arezzo 1-0, Monza-Avellino 3-0, Fiorentina-Benevento 4-1.

0: Martin Garrix, U2, Fireflies, e chissà che qualcuno non vedrà qualche lucciola questa sera, appunto, all'interno della nottata di Ferragosto. Ancora tanti auguri da parte di Barbara, Lucrezia e Lorenzo all'interno di No Stop News.
1: Allora, di sicuro in tanti hanno visto l'eclissi l'altra sera. Ho visto che poi un sacco di gente è finita all'ospedale con danni agli occhi. Noi avevamo detto di proteggerli, ma in realtà c'è un altro effetto di questa eclissi, che è il numero record di parti, di nascite. La notizia arriva da un ospedale veneto, credo la zona di Belluno, e 9 parti in un giorno, proprio il giorno dell'eclissi, ed era un dato record. E allora mi sono ricordata che quando io ero in dolce attesa, che tutto era tranne che dolce, e mi dice: ma cioè, sai che hai la data, no? Data presunta del parto, 30 di giugno, no?
2: Certo.
1: E tu sei lì, dici: ma quando è che adesso vedrai quando cambia la luna, quando arriva la luna nuova.
2: Questa è la voce di dell'ostetrica?
0: No, la ginecologa.
1: No, la scienza non dice questo,
2: okay.
1: No? Sai, il vox populi, no?
2: Certo. Anzi,
1: quando cambia la luna. Effettivamente, però, la luna influisce, storicamente ce l'hanno sempre detto, ad esempio, su quando devi imbottigliare il vino,
0: sì. Certo.
1: Sulle maree,
0: sì.
1: Sulla ricrescita di unghie e capelli,
2: è vero.
1: Addirittura, e sull'umore. La storia dei lupi mannari ha un fondamento di verità. Se tu parli con quelli che lavorano al pronto soccorso, ti dicono

0: dicono che nelle notti di luna piena c'è più gente che fa accessi al pronto soccorso perché dà fuori di testa. Capito?
1: Vabbè, insomma, cercherò di approfondire il tema, magari mi porta fortuna in amore la luna, non lo so, mi studio le fasi lunari a questo punto.
0: Può essere.
1: Staremo a vedere, state con noi, tra poco ancora l'attualità, prima la musica, Chainsmokers, Closer.

0: Chain Smokers si intitolava Closer, 8 e 39 minuti, ancora buon Ferragosto naturalmente, qui in diretta da Praia Mare TH Resorts.
1: Dobbiamo fare il punto della situazione tra pochissimo sull'estate, numeri da record per quanto riguarda il turismo, ma soprattutto ci sono dei numeri positivi che riguardano anche la sicurezza. L'Italia è percepita soprattutto dai turisti stranieri come uno dei paesi più sicuri, in cui si viaggia, si sta bene e si sta tranquilli.
2: E insomma, quindi siamo ancora più felici, no, di approfondire questi dati, lo facciamo proprio tra poco. Allora voi state con noi qui su RTL 102.5 all'interno di Non Stop News. Torniamo tra pochissimo, state dove siete. RTL.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
5: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
6: Via mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
7: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, controllate le attrezzature di sicurezza e le dotazioni di bordo in relazione alla navigazione da svolgere e al numero delle persone presenti a bordo. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure al numero unico d'emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
6: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Sono almeno 20 morti provocati dal violento terremoto che ha colpito l'Indonesia orientale. L'epicentro del sisma di magnitudo 7.7 è stato registrato al largo dell'isola di Flores. Ha revocato l'allarme tsunami che era stato emesso subito dopo la scossa.
1: Ancora esteri, l'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Donald Trump parlando ad un evento nello stato di New York. Secca la risposta di Teheran: Hormuz non si conquista con un tweet, ha affermato il ministro degli esteri iraniano.
0: La riapertura dell'aeroporto di Catania potrebbe slittare ancora. Al momento è prevista per le 15 di oggi. Secondo la società che gestisce lo scalo, non è possibile indicare una data per la ripresa. L'eruzione dell'Etna ha creato problemi anche allo scalo di Comiso.
1: La Farnesina continua a seguire la vicenda dei 5 attivisti italiani evacuati dal villaggio di Kusra a sud di Nablus in Cisgiordania, in una delle case dei palestinesi assediati dai coloni israeliani. È tutto.
0: Sono le 8.45, siete su RTL 102.5, buon sabato mattina. Dicevamo non è un sabato qualunque perché è il 15 d'agosto, la festa di mezza estate, il Ferragosto. E quindi aveva promesso una decina di giorni fa qui ai nostri microfoni che sarebbe venuto a trovarci proprio per festeggiare il Ferragosto e anche per fare un po' il bilancio dell'estate del turismo in Italia, il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, a tutti voi.
0: Grazie, grazie per aver mantenuto la promessa, è puntualissimo, è tornato ai nostri microfoni. Davvero, per capire, ci sono dei dati da cui vorremmo partire per capire davvero questa estate dei record per quanto riguarda l'Italia, presenze in aumento, e questa è una buonissima notizia anche per il lavoro, perché se aumentano le presenze di turisti aumenta anche il lavoro per chi lavora nel turismo.
2: Sì, sicuramente, anzi io partirei proprio da qui, diciamo, da un ringraziamento a tutti i lavoratori del turismo. Pensate che il turismo, io lo dico da un po' di tempo, insomma ormai credo che tutti sappiano, diciamo, quanto il turismo rappresenti una industria per l'Italia, è proprio un pilastro della nostra economia e impiega oltre 3 milioni di lavoratori che poi aumentano ovviamente nelle stagioni, diciamo, più di picco come l'estate. Quindi oggi si calcola che ci siano 3 milioni e mezzo di persone che stanno lavorando per il turismo, per cui io, il mio ringraziamento va a loro, perché ricordiamo che quelle giornate, quei momenti che per diciamo il viaggiatore, per il turista sono di svago e di divertimento, poi invece per altrettante persone sono di lavoro, e quindi io voglio salutare soprattutto i lavoratori che mi stanno molto a cuore.
1: Ecco, un vero e proprio pilastro dell'economia. Nel primo semestre gli arrivi sono cresciuti del 4,4%, le presenze del 4,9%. Lei ha dichiarato, ministro, che l'Italia è percepita come la destinazione europea più sicura.
2: Sì, allora i dati, come ha detto lei correttamente, sono molto buoni, direi quasi da record veramente. Ho visto che molti giornali hanno titolato con record, ma effettivamente sono dati record che tra l'altro riguardano anche molto gli italiani, perché nell'estate del 2026 ci sono 3 milioni di partenze in più per gli italiani che poi scelgono, sapete il turismo è molto evoluto, diciamo, negli anni, per cui c'è chi sceglie periodi di vacanza separati oppure uno o più soggiorni brevi. Però un dato che io ci tengo a sottolineare, perché ho letto tante cose distorte, diciamo, perché poi sul turismo tutti parlano, un po' come la nazionale di calcio. Io voglio ricordare che negli anni del nostro governo la media degli italiani che va in vacanza è aumentata al 66,7%, che è una media molto alta. Pensate che nei 18 anni precedenti, quindi andando indietro fino ai primi anni del 2000, la media è del 58%, per cui negli anni nostri, in questi anni, diciamo, di governo, abbiamo una media che è salita del quasi del 9%, quindi sono molti di più gli italiani che vanno in vacanza, lo dico rispetto a notizie che leggo. E anche sulla sicurezza, scusate, anche sulla sicurezza vorrei dare una notizia, a me piace sempre appoggiarmi sui dati, perché i dati sono un po' incontrovertibili, e l'Italia è la meta turistica percepita più sicura, la meta europea che è considerata più sicura a livello internazionale. Oggi tra l'altro ho appena letto i dati che ha diramato, molto positivi, che ha diramato il Ministero dell'Interno, il Ministro Piantedosi sulla sicurezza in Italia, e poi, e a me piace anche ricordare che l'Italia è anche il paese che ha più agenti, più forze dell'ordine di tutti i grandi paesi europei. Pensate, noi abbiamo 397 agenti per ogni 100.000 abitanti, che è molto più alto della media europea, che è più alto di 55 agenti, perché la media europea è 342 agenti per ogni 100.000 abitanti. E la Spagna ne ha meno, e addirittura la Germania ne ha 80 in meno, quindi siamo anche sotto questo profilo proprio dei numeri, perché a volte un po' la narrazione è sempre molto negativa, diciamo, in termini di sicurezza, invece oggi le notizie sono positive, e probabilmente sì, la percezione della sicurezza d'Italia è proprio data anche da questi numeri, dal fatto appunto di avere molti più agenti in relazione alla popolazione, quindi sì, questo ci dà una grande forza, ed è probabilmente una delle ragioni per cui i dati nostri sono superiori a quelli della Spagna e della Francia, siamo di molto superiori nell'estate del 2026, e quindi questo per me è un motivo di grande soddisfazione.
3: E insomma, sì, sono dati più che positivi che siamo felici di condividere, sicuramente anche dati che richiamano sempre più stranieri. Vorrei però anche tornare sul turismo di prossimità. Noi lo accennavamo prima nel corso della nostra trasmissione, un turismo che permette anche di riportare in vetta magari i piccoli borghi, giusto Ministro?
2: Sì, questo è, diciamo che è un po' il nostro principale obiettivo, perché quello che deve fare il turismo in Italia, che poi io quando si parla di turismo preferisco sempre dire turismi, perché sono tante le forme di turismo che i nostri territori possono promuovere, e quello dei borghi è uno dei turismi più importanti, perché è un turismo che va incontro alle nuove esigenze, diciamo, del turista internazionale, che cerca delle esperienze che siano più vicine a quelle degli abitanti dei luoghi, e poi aiuta a destagionalizzare, perché questi borghi possono avere anche molti prodotti della terra che consentono una destagionalizzazione, quindi il turismo tutto l'anno, e ci consentono anche di distribuire meglio i flussi e quindi decongestionare un po' le città che sono magari un po' assalite, le città d'arte, diciamo, dal turista internazionale, e quindi far vivere e far respirare un po' tutta la nostra, certo, Italia. Per cui questo sarà anche l'obiettivo dei prossimi mesi. Lavoreremo molto coi borghi, e sui borghi l'abbiamo già fatto, abbiamo fatto un fondo anche da 34 milioni di euro proprio per loro, e continueremo, perché è quella la chiave del successo, e quello per me è il primo comandamento, diciamo. Io mi sono dato 10 comandamenti del turismo, il mio primo comandamento è sostenere e consolidare il turismo sui borghi e promuoverlo.
0: Ma è una cosa che gli italiani hanno già iniziato a fare. Abbiamo parlato questa mattina in linea diretta con molte persone che stavano spostando. Abbiamo parlato con due signori che da Torino sono andati alle Cinque Terre. Non hanno fatto tanti chilometri, ma sono andati in un luogo assolutamente straordinario, poi quello preferito poi da tantissimi stranieri, ma già storicamente la Liguria. Gianmarco

0: Mazzi, ministro del turismo, grazie per questa chiacchierata.
1: Posso chiederle una cosa? Rubo un ultimo minuto perché volevo manifestare tutta la mia vicinanza ai turisti, anche a tutti gli operatori che in questo momento si stanno prodigando a Catania, dove c'è una situazione che credo che anche dei vostri giornali radio venga sottolineata. Sì, sì. Ecco, io lì diciamo che dovremmo fare una riflessione ovviamente nel momento poi in cui questa emergenza sarà superata, perché in fondo questa è un'emergenza che si ripete, e quindi io da un lato dico ai turisti di difendere diciamo i propri diritti, perché esistono delle regole europee che sono molto importanti e tutelano diciamo i turisti, non sto a descriverle per non perdere troppo tempo, ma sono tutele che si sono rafforzate proprio dopo un caso di un'eruzione che ci fu in Islanda, se vi ricordate, nel 2010. Quel momento in avanti quelle regole sono cambiate, quindi sono molto sono di grande tutela per i viaggiatori. Da un'altra parte dico che occorrerà sicuramente, come da più parti viene richiesto in questo momento, rafforzare un po' quella collaborazione che c'è già tra la protezione civile e tutte diciamo le realtà, l'ENAC, gli aeroporti, i comuni, le forze dell'ordine. Certo. So che le associazioni di categoria hanno anticipato anche una lettera che manderanno al Ministero del Turismo, io sarò pronto a lavorare per questa cabina di regia, perché è evidente che in futuro dovremo essere più pronti diciamo, certo, di fronte a queste emergenze, che alla fine non sono emergenze, perché come dire, in futuro alla prima cenere dovranno scattare delle procedure che dovremo aver già definito, e quindi renderci immediatamente operativi per favorire non solo i turisti ma anche, certo, i nostri operatori, le nostre associazioni.
0: Assolutamente, poi anche la mobilità interna, ministro, del resto poi è ciclico, l'Etna aveva avuto la stessa situazione esattamente un anno fa, era, esatto, più o meno lo stesso periodo di agosto. Noi ci salutiamo, le auguriamo buon Ferragosto, ci dobbiamo risentire perché a breve partono anche i giochi nel Mediterraneo, perché l'attività del Ministero del Turismo non si ferma con Ferragosto.
1: C'è grande attesa, il 21 agosto.
0: Sì. Esatto, e ci risentiremo. Gianmarco, d'accordo, Mazzi, Ministro del Turismo, grazie, buona estate.
1: Grazie, buona estate anche a voi, grazie.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: Dal 1977 arriva lui, arriva Slow Hand qui all'interno di RTL 102.5, Non Stop News, si intitola Cocaine, con uno degli assoli più belli.

0: Eric Clapton, il nostro Millennium Meet, per chiudere Non Stop News di questo sabato 15 agosto.
1: Rinnoviamo naturalmente gli auguri da parte di tutti quanti noi di Buon Ferragosto e grazie davvero per tutta la manifestazione, insomma, di affetto che ci avete dato, soprattutto nella prima ora.
2: E grazie anche a Giovanni Perria per il coordinamento delle news, Gigi Resta e Ricky Aristarco in regia da Milano. Una buona giornata, noi ci ritroviamo puntuali domani a partire dalle 6.
0: Ciao!
2: Ciao! Ciao.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
5: Anche a Villa D'Adda, in provincia di Bergamo, sono le 9:01.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. Il sabato 15 agosto, subito partiamo dai dati del Viminale, diffusi come di consueto a Ferragosto, sulla criminalità in Italia. Massimiliano Mantiloni.
6: Nel 2026 reati in calo del 10%, meno femminicidi, aumentano invece le espulsioni dall'Italia per motivi di sicurezza nazionale, più 47% di domande di protezione internazionale esaminate. Dati questi che emergono dal dossier annuale del Viminale. Grazie a questo costante impegno l'Italia si conferma come uno dei luoghi più sicuri al mondo, ha dichiarato il ministro dell'Interno Piantedosi. Si registra in media il meno 10% di reati in calo, omicidi, furti, rapine, violenze sessuali e truffe. I femminicidi sono stati 34, ossia meno 37%. Dal 22 ottobre 2022 al 30 giugno 2026 sono stati rimpatriati 254 soggetti ritenuti pericolosi, radicalizzati, estremisti o presunti terroristi. Un capitolo a parte riguarda la sicurezza nelle stazioni ferroviarie. In 6 mesi sono state controllate nelle stazioni 2,5 milioni di persone. Riguardo alla droga, diminuiscono i reati di spaccio mentre aumentano le operazioni contro il traffico internazionale.
5: Andiamo all'estero, grande apprensione del governo spagnolo per Ceuta e Melilla, blindate in vista della nuova possibile ondata di migranti proveniente dal Marocco. Sui social il tantam per il nuovo assalto alle due exclave spagnole. Torniamo in Italia perché è stata fissata per le 15 di oggi la riapertura dell'aeroporto di Catania, ma potrebbe ancora slittare per l'attività eruttiva dell'Etna. Ieri problemi anche allo scalo di Comiso. E siamo allo sport, gli europei di nuoto, Enzo Tamborra.
7: E sono 10. Con l'oro conquistato ieri nei 1500 stile libero, Simona Quadarella va in doppia cifra nel computo delle vittorie agli europei. Numeri da signora assoluta del mezzofondo, da regina dello sport azzurro. Nel bilancio della terz'ultima giornata degli

0: europei di Parigi, anche il bronzo della staffetta 4% stile libero mista, 34 le medaglie conquistate complessivamente dall'Italia, ma è tutt'altro che finita. Nel programma odierno Sara Curzis cercherà la quinta medaglia nei 50 stile, Martirenghi e Cerasuolo sono in finale nei 50 rana con i due migliori tempi, in finale anche Razzetti nei 200 farfalla.
1: È tutto meteo e traffico.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa, genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno da Vanessa Minotti, ancora tanto caldo sul nostro territorio per questa giornata di Ferragosto con punte massime fin verso i 35-38 gradi all'ombra, quindi al sole potremo percepire anche qualche grado in più. Il tutto in un contesto assolato con solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi alpini. Ma per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo. Buon Ferragosto a tutti!
3: Via Radio.
5: Buongiorno e buon Ferragosto da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. A causa di un incidente è stato chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda in entrambe le direzioni. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo in Liguria sulla 12 Genova-Sestri-Levante. Un altro incidente causa code per 3 km a Genova Est e Recco verso Livorno, mentre per il traffico intenso code sulla 26 Genova Gravellona da Masone in direzione di Genova. Infine, sempre per il traffico intenso, code sulla 23 Udine Tarvisio alla barriera di Ugovizza verso il Tarvisio, sulla A27 Mestre Belluno tra Belluno Svincolo, la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina e sulla 9 Lenate Chiasso, la dogana di Chiasso verso la Svizzera. Fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Eccoci, buongiorno! Buongiorno amici, buon Ferragosto signora mia, sabato 15 agosto 9:07 minuti, buongiorno RTL 102.5, se volete anche oggi di sabato sigla!
8: Let's go!
7: Hey, we are family, hey. Buongiorno amici!
8: Manu
7: e Giulietta.
8: Giulietta. Buongiorno amici, auguri, si dice auguri? Sì.
7: Io sì, oggi siamo qui al villaggio intanto, TH Resort, Praia Mare, Calabria, lo sapete, no? Continuo ancora per un'altra settimanella e ogni persona che ho incontrato questa mattina era auguri allora.
8: Ah, sì, a me hanno detto buon Ferragosto, io ho risposto auguri e mi ha guardato strana, quindi non lo so, si dice auguri, confermiamo, sì, sì, confermate. Sì,
7: sì. Tranne Ricky e Pio, che non c'è Pio, ma Ricky e Gigi.
8: C'è un po' di confusion, c'è un po' di
7: così. Perché ieri abbiamo fatto festa, vogliamo dire.
8: Finalmente siamo usciti e abbiamo festeggiato anche noi il Ferragosto. Devo dire, qui a Praia Mare il divertimento regna.
7: Sì, non manca. E poi Giulia è animale da discoteca, cioè da palcoscenico. Sì, lei arriva, tutti si girano a guardare perché è alta Giulietta. E lei però ce li fa credere tutti, fa questa roba qua, fa tutte, ma poi ovviamente fa la brava.
8: Perché giustamente io e te, che siamo stati abbandonati dal resto del gruppo, no? Possiamo dirla così, e mi stai conoscendo anche sotto un'altra veste.
7: Sì,
8: sono quella Giulia, veste lì. Vabbè, ricordiamo i nostri numeri.
7: Sì, prego.
8: Allora, il digitale terrestre 36 e poi 378-378-1025 per i vostri messaggi. Noi vi aspettiamo come sempre.
7: Allora, c'è una sicurezza nella diretta della famiglia di Ferragosto, e cioè che c'è solo una domanda, e cioè che fate a Ferragosto? Non è che andiamo lì o vuoi fare cose...
8: indovinare la

0: grigliata forse?
1: No, perché te, è quello,
2: è così, due ore parlando insieme a voi, dove siete, che fate, dove andate, che lavorate,
1: programmi
0: con la nostra musica?
2: Sì, anche una discreta artista, se posso.
0: Chi è?
2: Madonna.
0: Ascoltiamo.
2: Così.

0: Calcutta alle 9.15, buon Ferragosto con RTL 105. Lo sapete, siamo in diretta, siamo felici di essere qui, anche se insomma Giulia c'ha ancora l'occhietto un po'...
1: No, non possiamo non raccontare i fatti nostri, va bene, come va bene, sempre. Vocali.
0: Allora, ascoltiamo i vocali, vai, chi è?
2: Buon Ferragosto, famiglia, oggi si va al fiume, naturalmente al in vostra fiume. Compagnia.
1: Che città è al fiume? Sono molto curiosa. Dove vai?
0: Sì, sì. Poi
1: quale
0: acqua,
1: fiume?
0: Acqua calda poi del fiume.
1: Acqua calda, si può fare il bagno nel fiume?
0: Lo so, io avrei paura.
1: Non lo so.
0: Ma gli ascoltatori ci dicono poi c'è chi sta andando nelle città d'arte come Firenze e Roma, c'è chi va al mare. Poi auguri Giulietta, un ascoltatore Riccardo, ti ho scritto su Instagram, rispondimi.
1: E allora adesso vado su Instagram e leggo il messaggio a tutti quanti.
0: Va bene, va bene.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus, 9:22. Io sto continuando a salutare le persone che passano davanti al track.
1: Sì, peccato che loro non ci vedono quando noi li salutiamo. Vabbè, l'importante è che sappiano che comunque il saluto è cambiato. Amici, ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e addirittura consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits dell'estate 2026 a chi? Al vincitore, ovviamente.
0: Allora, siamo a Ferragosto, io penso che ormai ci possiamo esporre, quindi attenzione, la domanda che ogni giornalista dovrebbe fare a Giulia Laura è, cioè, qual è il tormentone di quest'estate? Quindi un nome solo, se vuoi dirci. No.
1: Non lo decido io, ma mi piace molto Partenope.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5 Very Normal People.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: credevo più.
1: Vai, vai, chiusa. Tutti in macchina, vai adesso.
2: Non la so.
1: Io prima di te. Vabbè, ho
2: vabbè, d'altronde era il titolo. Quindi...
1: il titolo era facile.
2: Sì, sì, era facile.
1: RTL 102.5, buongiorno, chi è?
3: Buongiorno, mini famiglia. No. Io sono al lavoro, stiamo trinciando il mais per le mucche. Buona giornata.
2: Stanno trinciando il mais per le mucche.
1: Ma perché siamo degli ignoranti, non sappiamo niente noi.
2: No, no, devo dire che no, non la sapevo questa cosa. Vogliamo dare dei dati?
1: Vai, vai, momento
2: alto. Allora, 13 milioni di italiani in vacanza nel periodo di Ferragosto, solo 4 in gita per una giornata.
1: E che radio ascoltano tutti?
2: RTL.

0: come te la balli?
1: Ma Elton John devo dire che ha fatto delle ottime giocate ultimamente Britney Spears, poi con Dua Lipa. Devo dire che sì, molto apprezzato.
2: 9:38 la famiglia, buon Ferragosto a tutti quanti, con delle domande che noi ci facciamo.
1: Sì, bello sapere che voi amici siete in viaggio, ma a noi interessa solo una cosa, sì. No Manu, cioè noi vogliamo sapere e lo chiediamo grazie e con attraverso

0: Verso un contributo dalla regia, prego. Che cosa si mangia a Ferragosto? Sentiamo.
1: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone, le olive, come verdure, finocchi, sedano.

0: Relax 9.42, buon Ferragosto a tutti quanti. Parlavamo della grigliata. La grigliata è accesa,
1: La grigliata è accesa, Madonna, comunque posso dire, con 50 gradi la grigliata, io non lo so, non me la sento.
0: Invece appena parli di grigliata arrivano le foto qui, 378-378-1025, zucchine grigliate.
1: Ah, vedi, pesce grigliato. La zucchina.
0: E poi il grande tema è la borsa frigo. Signora mia, la borsa frigo che ti porti al mare insieme al cocomero, che lo metti proprio lì.
1: Io saluto Diego Zappone, perché quando siamo arrivati, diciamo, qui in Calabria, lui ha fatto un viaggio di 8 ore con una borsa frigo cui dentro c'era veramente, ragazzi, l'acqua qualunque.
0: Ciao Dieghito!

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia

0: a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.

0: No, quello che stavi dicendo, no? Canzone
1: no, dicevo,
0: dedicata a noi.
1: Bellissima questa canzone. Peccato che tu non la possa cantare, perché We Are Young non
0: sorella
1: ti appartiene. Sì.
0: Vabbè, non fa l'applauso un altro maledetto. 9.52 la diretta di RTL 102.5 di Ferragosto. Piatti tipici italiani, venghino ce ne venghino, dalle diverse regioni. Leggevo, diteci se abbiamo ragione o torto. In Lombardia il minestrone freddo.
1: Mi manca. Io non sono una grande amante del minestrone caldo, quindi figurati freddo, cioè proprio no.
0: Poi a Foggia il galluccio ripieno.
1: A Foggia.
0: Poi no, che digerisci facile, voglio dire, 47 gradi.
1: Tutti i piatti leggeri. E poi leggevo anche i biscotti con le margheritine. Non siamo comunque informati noi sul menù, per niente.

0: Zucchero in chiusura della prima ora della famiglia versione light estiva di Ferragosto, a chiacchierare un po' di come ingrassare.
1: Assolutamente sì, un chilo di caponata, un chilo di tante altre cose. Perché stai cercando le calorie? Cioè questa è una cosa che mi sfugge.
0: Perché mi fa ridere, uno a Ferragosto, cioè uno dice estate, fa caldo, non è che mangi troppo. Invece noi italiani spingiamo forte. Ragazzi, Valentina da Palermo, sto preparando la caponata di melanzane adesso. Quindi
1: quante
0: magro,
1: calorie
0: ha?
1: Sei informato?
0: Sì, 200, ma vince per il momento l'ottima pizza di maccheroni.
1: Mamma mia ragazzi, che mi viene su solo al pensiero, una cosa.
0: Sono 600 calorie a pezzettino.
1: Va bene, torniamo per la seconda ora.

0: capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Grigno, in provincia di Trento, sono le 10.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 15 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo all'estero, la Spagna guarda con preoccupazione ai possibili nuovi arrivi di migranti a Ceuta dal Marocco. Sentiamo Pacchioni.
4: L'hanno già ribattezzata la chiamata social di Ferragosto, una sorta di convocazione per una traversata di massa. L'exclave spagnolo di Ceuta e il confine con il Marocco sono blindati, con tanto di filo spinato sulla spiaggia. È massiccia la presenza di polizia per prevenire ed eventualmente contenere una nuova ondata di migranti. Quella di fine luglio fu però favorita da un effetto sorpresa che oggi oggettivamente non c'è. Anzi, paradossalmente, la grande eco sui social ha fatto alzare l'attenzione delle forze dell'ordine e potrebbe essere un disincentivo per i migranti. La Guardia Civile spagnola ha rivolto un appello agli stranieri per dire di non credere a quanto si racconta, che chi si butta in mare rischia di annegare e chi arriva sulla costa opposta verrà comunque rispedito indietro. Al momento la situazione è sotto controllo, ma dall'Italia il ministro Piantedosi sostiene che Ceuta rappresenta un segnale che l'Unione Europea non può sottovalutare e ribadisce che contrastare i trafficanti di esseri umani deve essere una priorità.
3: Tragedia questa mattina a Palermo, una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere caduta dal nono piano di un palazzo. Inutili tentativi dei sanitari del 118 di soccorrerla, sono in corso le indagini su quanto successo. Ultima pagina con il Ferragosto degli italiani, tra caldo e tradizione, sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: È un fine settimana di Ferragosto, comunica ANAS, con 24 milioni di spostamenti, 13 milioni gli italiani in vacanza, mentre altri 4 milioni e mezzo di connazionali si concedono una gita in giornata senza pernottamento. Spiega Confturismo Confcommercio. La montagna, tradizionale protagonista della stagione invernale, si afferma anche come rifugio climatico della Torre d'Estate, con quasi 2 milioni di presenze, affollati gli stabilimenti balneari e gli agriturismi, città d'arte in mano ai turisti stranieri. Solo tra pranzi e cene di Ferragosto la spesa nei ristoranti sarà di 500 milioni di euro. L'intero mese di agosto rappresenta il picco annuale dei consumi fuori casa, con una stima complessiva di 10,8 miliardi di euro. Ancora caldo e alta pressione protagonista, 37-38 gradi, ma da lunedì arriveranno i temporali al nord-est e sulle regioni adriatiche, mentre da giovedì 20 agosto altre piogge al nord con un calo delle temperature.
3: Lo sport, a due giorni dalla fine degli europei di atletica, l'Italia in testa al medagliere con 5 ore, 2 argenti e 3 bronzi. Oggi grande aspettativa per la finale del salto triplo con 3 atleti azzurri in gara. È tutto, ora arriva la viabilità.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
9: La spesa intelligente.
2: Via Radio.
10: Una buona giornata e buon Ferragosto da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. A causa di un incidente si registrano 4 km di coda tra Teramo, Giulianova, Mosciano e Pineto verso Pescara. Al momento si transita su una sola corsia, mentre in direzione opposta code a tratti tra Pescara Nord e Teramo verso Ancona. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo in Liguria, traffico intenso. Code a tratti sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Est e Recco verso Livorno, sulla 10 Genova Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia e sulla A26 Genova Gravellona da Masone verso Genova. Infine traffico intenso, code di 2 km sulla 23 Udine Tarvisio alla barriera di Ugovizza verso il Tarvisio, 1 km di coda sulla A27 Mestre Belluno tra Belluno Svincolo e la statale 51 Alemagna verso Cortina. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?
0: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: le 102.5 Play.
1: Rieccoci, buongiorno, buon Ferragosto, 10.05, ciao Giulietta.
2: Giulietta,
3: ciao Manu. Giulietta. Buongiorno amici, sigla.
1: Vai, vai. Anche in macchina con il na-na-na, prego.
3: Manu e Giuli, salutiamo i nostri colleghi, non lo facciamo mai.
1: Sì. Sara, Jay, Luca, ciao.
3: Grande Luca, ma... Oh, da settembre siamo solo io e te l'hanno detto.
1: No, non
3: no?
1: È vero,
3: ah,
1: non è vero.
3: Vabbè, peccato.
1: È vero, no. Torneremo tutti insieme.
3: Comunque, volevo ricordarvi una cosa molto importante: il 2 settembre all'Arena di Verona torna ufficialmente il Radio Z Future It's Live. E anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Quindi acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
1: Tutto giusto, ma c'era scritto acquisite.
3: Io voglio fare di testa mia. Oggi è Ferragosto, nata, così, capito? Pazzie vere.
1: Va bene, un'altra oretta con la famiglia versione estiva, con un appuntamento che sta diventando sempre di più importante. E cioè quella notizia che ha trovato Giulietta verso le 2 o le 3 di notte, diciamo.
3: Sì, esatto. Mi raccomando, qui vi voglio, importantissimo.
1: Vabbè.

0: We don't talk anymore, 10:13, basta, stop, non parliamo più. Ma invece, signori, su RTL 105, finalmente, con grande attesa, la notizia che ha tanto studiato Giulia Laura, e quindi siglotta, prego. Bellissimo.
1: Oh, finalmente il mio momento. Amici, sì. Nel 2008 un uomo si è licenziato e ha attraversato tutto il Giappone, ha percorso più di 7000 chilometri per scrivere con il GPS alla sua fidanzata: marry me, sposami. E per fare questo ci ha messo 6 mesi. Cioè, hai domande?
0: Sulla vita, però. Sì. Cioè, questo si è licenziato per scrivere col GPS: sposami.
1: Però lei gli ha detto di sì, eh?
0: Sì.
1: Fai diverso, vorrei dire, no?
0: Grandi notizie, devo dire, di Giulia, molto belle.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Passano gli anni, ma rimane un pezzone. Fedez insieme alla Michelina, 10-19 minuti. Buon sabato, in viaggio, a casa, al lavoro, ovunque siate. RTL 102.5 c'è e vi beccate la famiglia versione estiva.
1: Assolutamente right. Sì, sono molto felice, Manu, perché hanno apprezzato la mia notizia. Ok. Sì. E quindi, dato che stiamo ricevendo un sacco di messaggi, vorrei, come dire, approfondire con un'altra notizia. Vorrei legarci un'altra piccola cosa.
0: Com'è questa voglia di lavorare? Cioè,
1: perché
0: mi sorprende.
1: Per agosto gli altri non lavorano, quindi io compenso. Okay. No, leggevo che The Weeknd è l'artista più ascoltato mentre si fa l'amore.
0: Ah, Nereo, hai capito? The Weeknd
1: tu
0: devi
1: cosa
0: mettere.
1: Ascolti in quei momenti di amore?
0: No, niente.
1: Musica?
0: No.
1: Perché poi vedi, ci sono persone che apprezzano la musica e altre invece che vogliono il silenzio assoluto.
0: E persone che proprio non fanno niente, cioè era quello.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta, ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: più

0: Maroon 5 insieme a SZA, 10:29 in diretta, la famiglia anche in questo sabato di Ferragosto, quindi ancora auguri, bravi auguri. Che andate in giro, arrivano un sacco di messaggi di persone in viaggio. Cosa si fa però invece, chi è in vacanza questa sera? Che si fa? Che
1: beh, si,
0: fa?
1: Si guarda il tramonto.
0: Brava, grazie per il
1: reduci
0: gancio.
1: Da un'eclisse incredibile, anche il tramonto ovviamente, è uno di quei momenti no molto romantici.
0: Grazie per il gancio anni 80, prego, però in effetti caro. Così leggevamo questo, guardare il tramonto fa bene, c'è proprio la terapia del tramonto.
1: Ah sì?
0: Perché ti rilassa. Quindi il consiglio è, se siete un po' stressati e non ti guardo a caso, caro Giulio, cara Giulia, ti consiglio di...
1: Ma io sono stressata?
0: No,
1: non ho capito, scusate. No.

0: Pezzone. Questo pezzone Post Malone.
1: Tanta roba.
0: 10:36 RTL 105, buongiorno. Guarda, guardando il tramonto, i problemi personali sembrano improvvisamente meno importanti e nel quadro generale fa molto bene.
1: Scusami, questo è un messaggio che ci è arrivato oppure è una cosa che hai cercato su internet?
0: No, è la psicologa che...
1: La tua psicologa, la mia, di cui ho bisogno e la saluto.
0: Che dice che fa bene guardare il tramonto. Ma cos'altro fa bene per cercare di rilassare la testa in questo periodo un po' stressante?
1: Dopo un bel tramonto, il bagno di notte rimane per me una di quelle cose, no? Oltre ad essere romantiche, proprio belle d'estate, inaugurano un po' l'estate.
0: E ieri abbiamo
1: fatto il bagno di notte.
0: Con chi l'hai fatto?
1: Con i nostri colleghi, no? Sì, tu sì, no, ovviamente, no, perché sei anziano e queste cose non te le puoi permettere.

0: Ah, quindi i testi che conosce Giulia.
1: Esatto, gli effetti sonori. Molto questo bravo, è. Molto bravo. Va bene, Doshi canta Anxiety e noi parlavamo di stress e quindi come alleviare un po' lo stress, abbiamo detto il tramonto, ma non solo, perché al 378-378-1025 ci scrivono: buon Ferragosto, per lo stress bisogna andare in campeggio.
0: Che però non è...
1: o in un parco. Perché rilassa. Sì. Stavo pensando come il campeggio possa rilassare, perché sono quelle cose che invece a me stresserebbero.
0: Io vorrei stare un quarto d'ora nel tuo cervello. Perché fai delle pause?
1: Stavo riflettendo, capito? Però vedi le stelle.
0: Vedi le stelle. Vedete le stelle anche con la famiglia, tra poco, sì. Grazie.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a €3,99. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: I Coldplay su RTL 105. Voi direte, vabbè, siete una radio, parlate. Cosa fate quando vanno le canzoni, no?
1: Esatto. Allora, innanzitutto fate una cosa e fatela adesso, l'extra, amici, sì, perché lì trovate appunto, diciamo, in retroscena tutto quello che succede tra di noi.
0: La cultura
1: vera. Poi TikTok, Twitch, insomma, seguiteci, perché lì noi facciamo delle disamine.
0: Sì.
1: Ci divertiamo così a commentare un po' la vita privata degli artisti, sì, ma non solo.
0: Cioè, ovviamente vanno i Coldplay, voi direte, starete parlando degli arrangiamenti, della musica? No. Ci chiedevamo, ma alla fine Chris Martin, che ha lasciato Gwyneth,
1: sì,
0: si sarà pentito di averla lasciata? Perché lui perché la lasciò? Perché
1: no, questo non lo so io, però tu dicevi
0: lavoro,
1: che appunto c'era la questione del lavoro, che lui va sempre in tour, lei gira i film, e poi si è messo con un'altra attrice, la con, sì, Dakota Johnson, no?
0: Ragazzi, se volete parlare d'amore, oggi è giornata giusta.
1: Oggi così, guarda, arriva una canzone che secondo me è perfetta per parlare d'amore.
0: Sì, un po' piango, devo dire, però.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Va bene, arriva il millennium. Prima però mi piace questi voli che noi facciamo dalle storie d'amore, no? Sì? Di Gwyneth, Chris Martin, a ciò che realmente fanno gli italiani. Ciao amici, vi stiamo ascoltando mentre facciamo polle e peperoni.
3: Scusami, abbiamo parlato d'amore qualche minuto fa, devi distruggere così il romanticismo. Uè,
2: San Antonino Canavacciuolo, anche cucinare è amore.
3: Fai tutto, ecco. Te, incredibile.
2: No, grande Antonino, insomma, ci sta. Va bene, quindi con l'amore, che può essere sia cucinare per qualcuno e sia...
3: Sei bravo.
2: Ma secondo me è importante provarci.
3: Dici? Sì. Che con l'amore magari ti viene anche un piatto buono?
2: Sì, a te ti è mai successo?
3: Vuoi provare con me? No. Guarda che rischi la vita,
2: no, infatti,
3: Dai, vieni.
2: No.

0: Fatti bravo, no? Dico scusa se finiamo con stile la puntata,
1: certo,
0: di Ferragosto della famiglia Vercelli Light. Al volo, volevo salutare Alice e Matteo che sono in viaggio di rientro verso la Svizzera e augurargli un buon inizio scolastico.
1: Oh,
0: da lunedì, mamma Elena e papà Damiano.
1: Da lunedì, ma come da lunedì?
0: Leggo.
1: Ma iniziano lunedì così presto i ragazzi, un po' di vacanza, po', questi
0: sì,
1: pischelli.
0: Sapete, in Italia noi facciamo solo 18.000 giorni di ferie, in effetti un pochettino.
1: Va bene,
0: di
1: prego con i ringraziamenti.
0: Allora, grazie a Ricky, Gigi, l'ottimo Nereo Rocco,
1: sì,
0: in regia, e
1: grazie
0: Giulietta.
1: Grazie Emanuele, grazie a te, salutiamo come sempre i nostri colleghi, ovviamente, sì, che ci mancano molto.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona.

0: J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Serra Stretta, in provincia di Catanzaro, sono le 11.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. Il sabato 15 agosto, subito partiamo da una notizia arrivata poco fa in redazione. Il Marocco ha fatto sapere di aver sventato una nuova ondata di arrivi a Ceuta. Ha intercettato infatti centinaia di persone che si nascondevano alla periferia della città di confine di Fnidek, pronte a partire per l'exclave spagnola. Gli agenti marocchini hanno disperso i migranti che rimangono nella zona, dunque resta alta l'allerta. Voltiamo pagina, buone notizie per i viaggiatori in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania. Lo scalo va verso la riapertura, ci racconta tutto Paolo Pacchioni.
3: L'attività eruttiva questa mattina è sensibilmente calata, il tremore vulcanico è sceso da valori alti a valori normali. Si apre dunque uno spiraglio sulla ripresa dei voli all'aeroporto di Catania. Era fissata per oggi alle 15, si temeva potesse essere ulteriormente rimandata, ma questi sviluppi positivi possono far pensare che lo scalo possa addirittura riaprire in anticipo già alle 14. Eventualmente la ripresa del traffico aereo sarà comunque graduale, perché diverse compagnie avevano già cancellato anche i voli di oggi, quindi è sempre opportuno verificare lo stato del proprio volo. Dell'odissea vissuta dai passeggeri in transito a Catania in questi giorni ha parlato il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, intervenuto stamattina in Non Stop News per dire che in futuro andranno pianificati meglio l'assistenza ai viaggiatori, la riprogrammazione dei voli e il trasferimento su altri scali. Ma sentiamo il ministro Mazzi.
4: È evidente che in futuro dovremo essere più pronti, diciamo, di fronte a queste emergenze, che alla fine non sono emergenze, perché in futuro alla prima cenere dovranno scattare delle procedure che dovremmo aver già definito, e quindi renderci immediatamente operativi per favorire non solo i turisti ma anche i nostri operatori, le nostre associazioni, i nostri lavoratori.
3: A Catania intanto l'Etna viene costantemente monitorato.
1: C'è un aggiornamento che riguarda il terremoto che ha colpito l'Indonesia orientale. Sono 38 i morti registrati fino a questo momento. L'epicentro del sisma di magnitudo 7.7 è stato registrato al largo dell'isola di Flores. E chiudiamo con lo sport. La nuova pioggia di medaglie agli europei d'atletica. Doppietta italiana nella mezza maratona di marcia. Francesco Fortunato conquista l'argento, mentre Andrea Cosi si aggiudica il bronzo. Ora lo spagnolo Paul McGrath, l'azzurra Alessandrina Mihai, ha conquistato l'argento nella mezza maratona femminile. E ora arriva la viabilità.
5: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Via Radio.
6: Buona giornata e buon Ferragosto da Donatella Ciufalo e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. Apriamo con i valichi di frontiera, dove segnaliamo sulla 23 Udine Tarvisio 2 km di coda alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Sulla 9 Lainate Chiasso, code alla dogana di Brugeda per quanti sono diretti in Svizzera, mentre al traforo del Monte Bianco c'è un'attesa prevista di 30 minuti per chi viaggia dall'Italia in direzione della Francia. Sulla 27 Venezia Belluno sono 2 i chilometri di coda tra Belluno Svincolo ed il bivio con la strada statale 51 Alemagna in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo sulla 24 Roma Teramo, non gestita dalla nostra società, dove per il traffico congestionato registriamo 5 km di coda tra il bivio con il Grande Raccordo Anulare e Tivoli in direzione di Teramo. Queste sono al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche.

0: giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Evviva, evviva, evviva! Finalmente il 15 di agosto, tutto a posto, sono le 11:05. Buon Ferragosto a tutti da San Teodoro, buongiorno. Io sono Angelo Baiguini ed eccola in tutto il suo splendore la nostra Jessica Brugali.
2: Ma buongiorno, buon Ferragosto a tutti, buon Ferragosto Angie anche da Colonia Monzese. Iniziamo subito con gli effetti speciali. Allora, come va? Come stai?
1: Molto bene, anche qui al TH Resorts di San Teodoro fervono i preparativi, dopo facciamo qualche collegamento da bordo piscina così
2: certo,
1: ti faccio capire che giornata ci aspetta, ma noi siamo come sempre curiosi di sapere che giornata aspetta i nostri ascoltatori, perché ho già sentito che qualcuno è in viaggio. Stanno tornando in Svizzera perché tra due giorni che ricominciano le scuole in Svizzera, per esempio.
2: Ad esempio.
1: Quindi buon viaggio.
2: Buon viaggio, ecco. Il 378-378-1025 è il nostro numero. Raccontateci un po' appunto cosa succederà in questa giornata, in questo Ferragosto. Beh, insomma, mi immagino tantissime grigliate, tantissime gite fuori porta.
1: Sì,
2: tanti
1: ma
2: viaggi.
1: Se volete,
2: sì.
1: Se volete, visto che Ferragosto è una festa importantissima,
2: sì,
1: si possono fare anche dei semplici auguri. È come augurare buon Natale, buona Pasqua, buon
2: certo,
1: Ferragosto.
2: Certo.
1: Ha anche questa rilevanza. Per cui se volete, augurate buon Ferragosto a chi volete con un messaggio al 378-378-1025. È facile. Buongiorno, sono Angelo, sono in vacanza a San Teodoro. Vorrei augurare buon Ferragosto alla mia amica Jessica, che si
2: grazie,
1: trova ancora a Cologno Monzese.
2: Ancora,
1: ciao Jessica.
2: Grazie, apprezzo molto questi auguri e vabbè, dai, allora fateci sapere cosa state facendo in questa giornata. Iniziamo con la musica, arriva Anna su RTL 102.5.

0: La nostra fischiettatrice ufficiale Jessica Brugali ha appena doppiato LP su Other People. Buongiorno,
1: provato,
0: buon Ferragosto a tutti. Le 11:13 del 15 di agosto, Jessica e Angelo. Oh, attenzione, attenzione. Oggi la nipotina di Monica, Valeria, si sposa.
1: Oh, ma che meraviglia, ma tanti.
0: Ma ci si sposa esatto, a Ferragosto? Sì, evidentemente sì.
1: A quanto pare sì. Beh, tanti auguri allora. Salutiamo anche Luigi in direzione Verbania, si rientra al lavoro in Svizzera, appunto, come dicevi tu, quindi un paio di giorni la Svizzera torna
0: grande
1: operativa.
0: Protagonista.
1: Sì. Abbiamo anche una voce, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Non abbiamo voce.
0: Una voce che si è mozzata sull'inizio.
1: Sì. Vai, arriva.
3: Buongiorno. Sono Simona e sto lavorando. Volevo fare un buon Ferragosto a tutti voi e soprattutto alla mia scuola di ballo. E stasera grande evento Total White per ballare.
1: Ah,
3: ciao,
1: che
3: a tutti.
1: Bello! Quindi la nostra
0: è un grande classico.
1: Sì, è un grande classico.
0: White Party.
1: Ah,
0: sì,
1: da Ferragosto,
0: sì, White
1: dici,
0: Party.
1: Sì.
0: Sì, meglio il white che il black, direi. Cosa ne dici? Anche se il black è molto elegante, ma anche white è molto elegante.
1: Direi proprio di sì. Dai, ascoltiamo Achille Lauro, La città degli angeli.

0: te.
1: È l'ultima poesia Geolier con Ultimo su RTL 102.5. Buon Ferragosto a tutti. Saluta Riccardo, Jessica.
2: Salutiamo Riccardo, grazie, grazie Riccardo. Cosa ci scrive? Che non...
1: Jessica, sei sempre stupenda.
2: Ho fatto finta, sì, in realtà l'avevo visto. Grazie. Ma intanto ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power It's Estate 2026 al vincitore. Wow, manca poco, Angie, eh?
1: A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Estate, Laura Pausini, 11:31, buon Ferragosto a tutti da Jessica e Angelo. Un saluto speciale lo facciamo a Roberto di Terrasini che dice: sapete che c'è? Oggi Ferragosto mi sembra la giornata ideale per rimettere in ordine casa, non mi va di uscire.
1: Vabbè, vedi, un Ferragosto alternativo. Effettivamente hai tutta la giornata libera, perché non sistemare casa? Beh, sono arrivate anche tante voci, sentiamone subito una, dai.
2: Buon Ferragosto.
1: Grazie
2: a tutti voi. Angela dalla provincia di Caltanissetta, precisamente Mussomeli. Ferragosto a casa, una mangiata di pesce, dopo dei bellissimi giorni di vacanza a San Vito Lo Capo. Viva RTL!
0: Evviva, evviva la Sicilia, evviva questa condivisione. Volete fare gli auguri di buon Ferragosto a qualcuno in questo momento, come abbiamo fatto prima? Ciao, sono Angelo da San Teodoro, Sardegna. Buon Ferragosto a Jessica da Cologno Monzese,
1: grazie,
0: Milano.
1: Grazie. Molto semplice, aspettiamo i vostri messaggi.

0: Robbie Williams, Different, RTL 102.5, mezzogiorno meno 20 del giorno di Ferragosto. Oggi è il giorno per fare gli auguri alla Anto,
1: la mamma
0: di Paola Di Benedetto.
1: Tanti auguri Anto,
0: buon compleanno.
1: Tanti festeggiamenti. Ciao, vorrei mandare gli auguri al mio bambino Vincenzo che oggi compie 10 anni da mamma Francesca e papà Massimo. Tanti auguri piccolo, tanti auguri a Vincenzo.
0: E c'è ancora anche un mega mix di auguri che faremo tra poco, perché un amico ci ha raccontato che oggi è il compleanno del cane, ma domani è il compleanno di qualcun altro ed è pure San Rocco, se non sbaglio.
1: Pure. Esatto. Continuiamo tra poco.

0: Ancora di più! Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: RTL.
9: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
10: Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Per le immersioni subacquee è sempre necessario verificare preventivamente l'efficienza dell'attrezzatura. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure al numero unico d'emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
9: Via Mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via Mare è stato presentato da Exquisa.
11: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo.

0: Alan Walker, Faded, questa RTL 1025, 12 minuti a mezzogiorno del 15 di agosto. Signore e signori, Jessica Brugali nella splendida e ridente località turistica di Cologno Monzese.
1: Scusa, che c'è da ridere? Ma buongiorno a te, Angelo Beguini, invece dallo splendente resort, TH Resort a San Teodoro. Beh, insomma, siamo
0: eccoci qui.
1: Allora, buon Ferragosto a tutti i nostri ascoltatori che ci scrivono. Ciao amici, auguri. Beh, giusto, a me che festeggio l'onomastico Santa Assunta, un bacione grande,
0: vero. Ecco, Assunta sì. È uno di quei nomi che si presta a essere trasformato in un diminutivo. Può essere Assuntina. Tina, allora, Susina.
1: Lei si firma Susi. Esatto. Salutiamo anche Laura, ci scrive: buon Ferragosto, come state? Noi molto bene, noi siamo verso Gallipoli. Grazie per la vostra meravigliosa compagnia.
0: Perché effettivamente oggi, essendo sabato e non è solo Ferragosto, è giornata anche di andate e domani sarà giornata già anche di ritorni, per cui
1: vero.
0: Sacco di traffico su strade e autostrade. Con calma,
1: ci siamo noi a tenervi compagnia, con calma. 378-378-1025 è il nostro numero, continuate a raccontarci questa giornata di Ferragosto. Ci facciamo girare un po' la testa?
0: Succederà a molti oggi pomeriggio, secondo me.

0: and I, you and I into the sky, tu ed io, cara Jessica,
1: sempre,
0: appesi
1: sempre
0: alle stelle cadenti di questo agosto 2026. Buon Ferragosto a tutti, Jessica Angelo, fino alle 13 in diretta su RTL 102.5. Facciamo un po' di saluti agli amici che ci scrivono al 378-378-1025. Attenzione, attenzione, 15 agosto, le bimbe al mare col papà. Io a strapulire casa e poi pomeriggio lavoro in ospedale. Massimo rispetto per chi lavora al nostro servizio sempre. Non ci ha scritto il suo nome, però comunque grazie per aver condiviso la tua attività di questa giornata di festa.
1: Eh sì, e buon Ferragosto a te. Salutiamo anche Dorina che compie 60 anni. Dorina di Caltanissetta. Beh, tanti auguri e buon Ferragosto.
0: To you, happy birthday to you.
1: Abbiamo anche delle voci, dai, sentiamo.
2: Dai, noi uniamo il compleanno di questa cagnolina oggi.
1: Eccola.
2: E domani è il mio onomastico, è il compleanno di mia moglie. Io mi chiamo Rocco e mia moglie Rossella domani con il suo compleanno. Quindi in questi due giorni uniamo un bel po' di cose. Ciao, buona giornata e buon Ferragosto.
1: Grazie.
0: Anche a te, a voi, buon compleanno, buon onomastico, buon tutto. Anche perché il Santo Rocco è molto sentito in tutta Italia, per cui domani avremo questa occasione per sentire tutte le attività e tutte le feste. E poi, essendo il giorno dopo Ferragosto, cioè è un po'... No, tipo, come Santo Stefano.
1: Ecco, San Rocco è un po' cosa, come Santo Stefano. Santo... si mangia quello del giorno prima, ricordiamocelo.
0: Esatto. Va bene, state qui con noi, torniamo tra poco.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, è mezzogiorno. Buon Ferragosto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 15 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo subito dallo sport, perché negli ultimi minuti è arrivata una vera e propria pioggia di medaglie per gli azzurri agli europei di atletica in corso a Birmingham. E allora andiamo da Enzo Tamborra a te.
4: Tibor Tamarci conferma una miniera per lo sport, addirittura 5 medaglie in macchinata, addirittura nella...
3: Abbiamo un problema con il collegamento con il nostro Enzo Tamborra, allora vi do io conto delle medaglie arrivate negli ultimi minuti. Partiamo da Massimo Stano, che ha conquistato l'oro nella marcia, oro anche per Sofia Fiorini, è record del mondo nella marcia femminile. Nella mezza maratona Francesco Fortunato ha conquistato l'argento, mentre Andrea Cosi si è aggiudicato il bronzo. Oro allo spagnolo, in questo caso Paul McGrath. L'azzurra Alexandrina Miai ha conquistato invece l'argento nella mezza maratona femminile. E ora andiamo all'estero. In Marocco sarebbe stata sventato un nuovo assalto di massa Ceuta. Ci racconta tutto Raffaella Coppola.
5: Volevano provarci dopo giorni di tam tam sui social, che definiva possibile l'arrivo a nuoto dal Marocco all'enclave spagnola di Ceuta, ma centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, che erano nascosti nei boschi, sono stati dispersi all'alba con un blitz dagli agenti marocchini e al momento rimangono sotto stretta sorveglianza. Volevano tentare il tutto per tutto, malgrado gli avvertimenti delle autorità spagnole e quelle del Marocco sul rafforzamento dei controlli e sul fatto che chiunque riesca ad arrivare a Ceuta senza perdere la vita in mare sarebbe comunque respinto e riaccompagnato indietro, come è avvenuto dopo l'ondata di massa a sorpresa del 30 e 31 luglio, quando sono entrate a Ceuta circa 80.000 persone e da entrambi i lati delle frontiere più di 100 hanno perso la vita per annegamento.
3: Restano tutte le incertezze sulla riapertura dell'aeroporto di Catania. Paolo Pacchioni.
6: Eh sì, un'ora fa sembrava essersi aperto uno spiraglio importante con l'attività eruttiva in calo, ma pare si sia trattato soltanto di una tregua, perché sull'Etna ora si registra una nuova forte attività esplosiva, in particolare sul cratere di nord-est. Il tremore vulcanico che stamattina era precipitato a valori bassi è nettamente in salita. Pare dunque tornare a rischio la riapertura dell'aeroporto di Catania, programmata per il primo pomeriggio. Detto questo, la situazione è in totale evoluzione, gli scenari cambiano in continuazione. È tutto.
3: Viabilità.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
2: Via Radio.
10: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, in particolare ai valichi di frontiera, dove segnaliamo sulla 23 Udine-Tarvisio 3 km di coda alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla 9 Lainate-Chiasso 2 km di coda per un incidente tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera, mentre al traforo del Monte Bianco c'è un'attesa prevista di un'ora per chi viaggia dall'Italia in direzione della Francia. Sulla 27 Venezia Belluno sono 2 km di coda tra Belluno Svincolo ed il bivio con la statale 51 Alemagna in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo sulla 24 Roma-Teramo, non gestita dalla nostra società, dove per il traffico congestionato ci sono 4 km di coda tra Lunghezza e Tivoli verso Teramo. Infine sulla 14 Adriatica, tra Faenza e la diramazione di Ravenna verso Bologna, 2 km di coda per un incidente risolto. Per ora è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo.
12: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
11: martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque in radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

0: Attenzione, attenzione, Jessica, sei pronta?
1: Vai, siamo vai, vai, legati. Eccoci!
0: Eccoci qua!
1: Che meraviglia, ci troviamo a bordo piscina!
0: Questo è quello che sta succedendo adesso qui a San Teodoro al TH Resort per questo Ferragosto 2026.
1: Ma che spettacolo, ciao, ciao ragazzi. Ma allora, questo è Acqua Gym, stiamo facendo Acqua Gym anche a Ferragosto, incredibile, bellissimo.
0: Jessica, questo è molto più che Acqua Gym.
1: È vero, è vero, guarda che carica, arriva anche a me questa carica. Wow, che meraviglia.
0: Si sente, mi stanno schizzando, gavettone.
1: Guarda, a Ferragosto funziona così, Angie, ma tra poco vogliamo vedere anche te in quella piscina, sappilo.
0: Va bene, io sto per tuffarmi. Intanto voi al 378-378-1025, se avete una situazione più bella come questa che stiamo vivendo noi, documentatela.
1: Esatto, foto, video, anche se devo dire che è difficile da superare una situazione così bella come al San Teodoro. È vero, è vero. 378-378-1025. Sì, dici, Angie.
0: La radio cronaca ufficiale di questo Ferragosto è affidata a Jessica Brugani.
1: addirittura. Ciao. Grazie, è stato veramente bello. È arrivato addirittura anche a me questo bel freschetto dalla piscina. Dai che ripartiamo con la musica.

0: È come vorrei di Vasco Rossi, mezzogiorno e 22. Grazie per la partecipazione come sempre attiva al 378-378-1025. Ci state mandando per farci anche un po' di invidia, più a Jessica che a me.
1: È vero,
0: perché
1: è
0: io
1: vero,
0: qui, come avete visto, sono dotato di piscina piuttosto grande. Delle piscinette, però è bello anche così: giardino, piscina. Bello, relax,
1: certo.
0: Questo Ferragosto.
1: È vero, lontano dallo stress, quindi piscina, ma è la grigliata, insomma, in campagna. E facciamo anche gli auguri a Paola per i suoi 54 anni, quindi continuate a scriverci al 378-378-1025 e noi torniamo tra pochissimo.
0: E buon Ferragosto!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.

0: fino all'ultima goccia. Elisa con L'anima vola, 12:32, il 15 di agosto. Jessica e Angelo ancora fino all'ora di pranzo. Ma Jessy?
1: Sì.
0: Tesoro,
1: sì,
0: noi
1: dimmi,
0: stiamo
1: dimmi
0: parlando
1: tutto.
0: Di Ferragosto, festeggiamenti, gite fuori porta, gente in viaggio, gente in vacanza, pool party, eccetera, eccetera.
1: Ma noi in tutto questo? No.
0: Allora, uno dovrai documentare la grigliata che farete
1: certo,
0: dopo
1: certo,
0: voi.
1: Sì.
0: Ma la seconda cosa è sì. Nessuno dei nostri ascoltatori ancora ha documentato le grigliate.
1: Esatto, non
0: guardate
1: abbiamo ancora...
0: che sono le 12:30.
1: Ragazzi, è ora di mettersi davanti al fuoco oppure ma... ancora no? Sì, beh, sì, iniziamo
0: sì,
1: a scaldare.
0: Ci sono cose. Ci sono cose che dovrebbero essere già su da un po' per
1: sì.
0: essere pronte al
1: certo,
0: momento giusto.
1: La cottura comunque è lunga, quindi 378-378-1025 vogliamo le foto, i video, i racconti delle vostre grigliate, dai. Ormai è ora anche perché iniziamo a sentire un certo languorino. Intanto facciamo auguri a Federico che compie 13 anni. Auguri
0: buon
1: Federico,
0: compleanno.
1: Buon compleanno.
0: Auguri, auguri. Ma com'è compiere gli anni a Ferragosto? Un po' come a Natale. No, Pasqua vabbè è variabile.
1: No, sai cosa? A Natale però... si ricevono doppi regali. A Ferragosto no, no. Ferragosto...
0: Sei sicura?
1: Perché?
0: Sei sicura?
1: Beh, a Ferragosto non si fanno.
0: Scusa,
1: nel senso...
0: tu compi gli anni quanti giorni prima o dopo di me?
1: 20 giorni prima di Natale, sì.
0: Io 5 giorni prima di Natale
1: e
0: uno
1: il regalo non è mai doppio, hai ragione. Ma senti,
0: esatto.
1: Sentiamo una voce, ce la facciamo?
0: Dai.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Io ho lavorato un'oretta stamattina perché ho degli alloggi turistici e adesso raggiungo degli amici che hanno una villa in piscina, grigliata, vino, pasticciotti per tutti. Buon Ferragosto, Irma dalla provincia di Lecce.
1: Grazie, buon Ferragosto.
0: Ma hai notato, Jessica,
1: sì.
0: Hai notato? Una villa in piscina è un particolare importante, non è una villa con piscina.
1: Una villa in piscina, è certo, con la grigliata in piscina, i pasticciotti in piscina. Cosa vuoi di più?
0: Fantastico, ascoltiamo una nuova bella canzone, quella di Olivia Dean, dai.

0: È fenomenale di Gianna Nannini su RTL 102.5. Buon Ferragosto da Jessica e Angelo. Attenzione, attenzione.
1: Fenomenali le foto.
0: sì. Allora, radiocronaca di un Ferragosto con i documenti fotografici non solo degli italiani alle prese con il pranzo.
1: Oh,
0: e adesso, Jessica, cosa stiamo vedendo?
1: Una bella tavolata. Qui vediamo delle bruschette, se non dovrei. Sì, delle bruschette con del prosciutto, dei pomodori, delle zucchine.
0: Molto bene.
1: Sembra di capire. Sì, andiamo avanti, vediamo.
0: Questo è un mare.
1: Questo l'hai mandato mare. Tu?
0: No. Non l'ho mandato io, però molto bello questo mare. E poi un altro mare. Volevo avvisare la regia che queste sono immagini e clip dell'altro ieri, tutto a posto, anche questo è dell'altro ieri. Noi cercavamo, eccola qua,
1: vogliamo
0: la
1: il
0: grigliata
1: pollo. Però questo pare un po' bruciacchiato, sbaglio, Angie?
0: Sì, perché
1: di pollo.
0: Il pollo come le costine vanno lasciate più tempo, ma con la griglia non
1: passa,
0: troppo potente,
1: se no
0: si bruciano.
1: Che poi è buono comunque,
0: sì, certo, la crosticina è buona. Un altro bel barbecue. Questo
1: in
0: campagna,
1: sì,
0: mi sembra. Certo.
1: Questa l'abbiamo già vista. Ecco, qui. Queste sono.
0: Sempre pollo, secondo me.
1: Ok.
0: Sì, tutto pollo. Il pollo grande protagonista in questo.
1: Un'altra tavolata.
0: E anche
1: con antipasti.
0: Qua sono
1: dei
0: pomodori. Pomodori, insalate,
1: sì.
0: Cosa?
1: Sì, sembra.
0: Va bene.
1: Sì.
0: Le tavole degli italiani,
1: le pannocchie di mais, che buone. Dai, continuate a mandarci foto.

0: ai. Ai ai ai, gli sbadati hanno perso. Questa è RTL 102.5, mancano 10 minuti all'una.
1: No, no, proprio oggi no.
0: E allora adesso una testimonianza di quello che facciamo noi qui a San Teodoro al TH Resorts. Prego dalla regia,
1: vai,
0: guardate,
1: vediamo
0: questo clippino,
1: vediamo.
0: Ascoltiamo. Ecco Pietro, il nostro maestro. Anguria, come se piovesse,
1: yeah. E poi è un bellissimo colore, posso dirti, quell'anguria
0: era anche buona, posso dirlo
1: sì.
0: Io
1: sì esatto, è arrivato. Ma salutiamo anche Riccardo che ci scrive: ho già mangiato i tortellini più gamberoni, un paio di bicchieri di prosecco macedonia e adesso dormo.
0: E l'uomo è felice, direi proprio.
1: Poi in anticipo però, no?
0: Però una bella pennica, poi magari si fa una bella merenda.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E tra una grigliata e l'altra, tra un augurio e un saluto e un compleanno, cari miei e cara sì. Jessica, soprattutto,
3: sei fatta una
2: adesso
3: certa.
2: Ti tocca metterti ai fornelli per i colleghi che
3: certo,
2: rimarranno lì con
3: ovvio.
2: Te a fare la grigliata di Ferragosto a Cologno Monzese.
3: Esatto. Vabbè, abbiamo portato parecchia roba, poi ovviamente ti mando qualche foto, insomma.
2: Documenta.
3: Assolutamente sì. Salutiamo Andrea che ci corregge, ci dice: le bruschette comunque erano con la crema di lardo, non col prosciutto. Beh, buone.
2: Ah, quelle della foto,
3: quelle della
2: buone
3: foto.
2: Comunque.

0: E la Luna Bussò, grande classico di Loredana Bertè, vestita da pirata in alcuni passaggi di questo videoclip. Stupenda. Storico.
1: Sì.
0: E con questa bella canzone, cara Jessica, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi di Viva l'Italia.
1: Sì, tocca andare a grigliare, caro Angie. Sei
0: sì,
1: pronto?
0: Sì, sì. Sono pronto.
1: Cosa
0: sono
1: prevede il tuo menù al volo?
0: È lungo, è troppo lungo.
1: Allora niente, ce lo racconterai.
0: Ve lo descrivo domani.
1: Domani.
0: Dai, tanto domani tra le 11 e le 13 saremo di nuovo qui, grazie a Ricky Aristarco e Gigi Resta per la parte tecnica.
1: Grazie,
0: buon Ferragosto a tutti e a tutte, ma soprattutto a te, amore. Jessica Brugalli,
1: grazie,
0: buon Ferragosto.
1: Ma grazie a te, Angelo Beguini. A domani allora, buon Ferragosto.
0: Ciao,
1: a tutti.
0: Baci.
1: Ciao, baci. Ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Campo Reale, in provincia di Palermo, alle 13. Buon Ferragosto!
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 15 agosto, ben ritrovati e buon Ferragosto da Giovanni Perria, dalla redazione di RTL 102.5. Subito andiamo all'estero, si teme una nuova ondata di arrivi irregolari a Ceuta, blindata dalle autorità spagnole, e nelle ultime ore in Marocco è stato sventato un nuovo assalto di massa. Sentiamo Raffaella Coppola.
4: Questa volta Rabat ha voluto fermare il movimento prima che diventasse folla, a partire dai controlli nelle città di partenza, alle stazioni e sugli autobus, per arrivare al blitz delle forze di sicurezza marocchine che hanno bloccato oggi un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di raggiungere in maniera irregolare l'enclave spagnola di Ceuta. È accaduto alle prime luci dell'alba, le persone si erano nascoste in un'area boschiva, lì sono state disperse e lì restano sotto stretta sorveglianza. Il Marocco ha schierato cannoni ad acqua, filo spinato, anche centinaia di agenti di polizia militari al confine, in risposta agli appelli a una nuova incursione di massa. Il messaggio è: stavolta non è aria. Le misure sono state rafforzate dopo la crisi del 30 e 31 luglio, quando circa 80.000 migranti attraversarono il confine e più di 100 persero la vita nella traversata a nuoto.
3: E ora in Sicilia, perché l'aeroporto di Catania resta ancora in balia degli umori dell'Etna, con buona pace dei viaggiatori. Paolo Pacchioni, a te.
5: Buongiorno Giovanni, la situazione è in continua evoluzione, gli scenari cambiano in fretta, certo rispetto all'ottimismo di stamattina c'è stata una brusca frenata, ora è di nuovo in forse la ripresa del traffico aereo all'aeroporto di Catania, che era prevista nel primo pomeriggio alle 14, come detto stamattina l'attività eruttiva era in calo, ma pare si sia trattato solo di una tregua, perché sull'Etna ora si registra una nuova forte attività esplosiva, in particolare sul cratere di nord-est. L'allerta per il traffico aereo da arancione è tornata rossa, al momento non ci sono comunicazioni ufficiali ed è impossibile fare previsioni di medio termine. Alcune compagnie come Ita Airways hanno già cancellato o dirottato tutti i voli di oggi. Altre come Ryanair aspettano di capire come evolve la situazione. Il consiglio comunque di tenere monitorato lo stato del proprio volo su siti e app delle compagnie aeree e armarsi di tanta pazienza. A te.
3: Grazie, gli italiani celebrano oggi il Ferragosto come da tradizione, tra giornate al mare o in montagna e in compagnia di amici e parenti, di fatto per molti anche tempo per iniziare a fare i bagagli. Pensate che in questo fine settimana sono 24 milioni le auto in movimento tra le ultime partenze e i primi rientri. Questa mattina, in occasione del suo Angelus per la festa dell'Assunzione, sono arrivati anche gli auguri di Papa Leone e allora sentiamo ciò che ha detto.
6: Auguro a tutti di poter vivere un tempo di riposo per ritemprare il corpo e lo spirito, anche con qualche buona lettura e a contatto con la natura. Buona festa per oggi e arrivederci a domani.
3: E siamo allo sport con la giornata straordinaria per gli azzurri e gli europei di atletica di Birmingham. Andiamo da Enzo Tamborra.
7: Due ori, due medaglie d'argento, un bronzo. La marcia si è confermata anche questa mattina una vera e propria miniera per lo sport azzurro. Nella gara lunga addirittura due trionfi italiani. Tra gli uomini sul gradino più alto del podio è salito Massimo Stano, già oro ai Giochi Olimpici di Tokyo. Tra le donne ha vinto Sofia Fiorini. Nella mezza maratona di marcia invece argento per Fortunato, bronzo per Cosi nella prova maschile, tra le donne argento per Alexandra Miai. E questa sera ci sono grandi aspettative per la finale di salto triplo con Andy Diaz tra i grandi favoriti. Agli europei di nuoto invece a Parigi tornerà in vasca nelle finali di questa sera Sara Curtis nei 50 stile libero, nei 50 rana invece riflettori puntati su Martin Enghi e Cerasuolo, ieri migliori tempi nelle semifinali. E un flash di calcio mercato, la Juve pensa al centrocampista Fofana in uscita dal Milan. E per lo sport è tutto.
3: Non c'è altro per il momento, ora grande attenzione a meteo e poi informazioni sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora sole e caldo sull'Italia in questa giornata di Ferragosto. Ci sarà però qualche temporale di calore questo pomeriggio sulle Alpi, localmente sulla dorsale appenninica e sulle aree interne della Sardegna. Temperature sempre molto elevate, massime intorno ai 35-36 gradi sulle aree interne, da nord a sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
9: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per il traffico intenso registriamo code a tratti sulla A1 Milano-Napoli tra Calenzano ed il bivio con la A1 direttissima verso Bologna e sulla 23 Udine-Tarvisio nel tratto compreso tra Udine Nord e Gemona-Osoppo in direzione di Tarvisio. Sulla 9 Lainate e Chiasso sono per operazioni doganali le code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
3: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
11: Ta-ta-ta, mamma mia.
12: E con questi vocalizzi parte ufficialmente Miseria e Nobiltà.
11: Mi piace, mi ripiace, sembra incredibile, ma mi ritrovo con un nuovo uomo.
12: Capitano
11: diverso.
12: Cose strane al TH Resorts Praia Mare, sì. Da dove siamo in diretta con tutto il gruppo RTL 102.5. Buongiorno al Conte Galè.
11: Buongiorno Dario Vanacore, Piezza e Core, come lo chiamo sempre io essendo napoletano, capito?
12: Sì.
11: Allora diciamo subito che Diego è dovuto ripartire per problemi familiari eccetera, però sarà di nuovo dal 24 agosto con me e Virginia.
12: Assolutamente, noi lo abbracciamo. Buon Ferragosto a tutti voi che ci state seguendo da tutta Italia. Vi regaliamo subito il primo power hit di queste due ore, si chiama Safe, lui è Parlar d'Amore.

0: with me, Sam Smith, alle 13:14 minuti su RTL 102.5 nella giornata di Ferragosto. Ci facciamo compagnia con una bella coccola musicale.
1: Esatto. Allora, io stavo pensando, Dario, visto che è il Ferragosto, che è la festa più importante dell'estate, sì, no? Un po' come il Natale dell'estate. Io chiederei ai nostri ascoltatori, l'abbiamo fatto tante volte nelle feste importanti, cosa, come lo stanno passando, cosa stanno facendo, così ci mandano un po' di messaggi, di vocali, sentiamo un po' anche le loro voci, che io adoro sentire anche le loro voci, perché se no ce la suoniamo e cantiamo solo io e lei, lei e io.
0: Eh no, e allora 378 378 1025, com'è il vostro Ferragosto, raccontatecelo.

0: C'è Tiziano Ferro alle 13:20 minuti su RTL 102.5. Buon Ferragosto a tutti voi e a tutte voi che ci state ascoltando da diverse parti d'Italia, anche proiettati verso destinazioni esotiche per,
1: esatto,
0: i prossimi giorni.
1: Senta Dario, era inevitabile che cominciassero ad arrivare questi messaggi. Tipo,
0: per esempio:
1: ciao Dario, è stata la tua occasione, essere qui con me in tenda, capisci?
0: Sì, certo.
1: Ma per fuggire a Barbara,
0: Barbara Sala.
1: Sei finito tra le braccia del conte, quindi non so se le è andata bene.
0: Dalla padella alla brace abbiamo fatto, considerando che

0: Ferragosto è il periodo della brace.
1: Guarda che siamo molto impegnativi, sia io che Barbara, anche lei è bella tosta.
0: Ma quindi... io i muscoli li alleno per
1: lei
0: questo.
1: Le spalle ce l'ha grandi e quindi... insomma ce la può fare, capito?
0: Eh sì. E allora ascoltate RTL 102.5 perché c'è anche la possibilità di votare su RTL 102.5 Play il nostro Power Hit dell'estate.
1: Esatto, il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore, proprio voi in persona, uno di voi.
0: Sul palco dell'Arena di Verona, mica male.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Fante allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti,
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male,
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: più uno.

0: Avrà un po' di impegni Luciano Ligabue tra i palazzetti nei mesi autunnali a partire dal 12 settembre da Jesolo e noi lo ritroviamo su RTL 102.5. Sono sempre i sogni a dare forma al mondo.
1: Davvero caro. E invece abbiamo chiesto cosa stanno facendo per questo Ferragosto. Giancarlo dice su casalingo con pollo e peperoni fatto ieri pomeriggio. Aria condizionata a palla e dopodomani si partirà per le Dolomitiche, dice, perché Diego direbbe Dolomiti, Dolomitiche.
0: Le Dolomitiche sarà una bella passeggiata. C'è chi è in gita in Austria alla Fiera del Miele e lei Conte come è solito passare il Ferragosto? Qual è la tradizione? Una tradizione sua personale?
1: Ma io l'ho sempre passato in onda perché sono sempre in trasferta per tutto il periodo e quindi l'ho sempre fatto qui sul track di RTL negli ultimi credo 19 anni.
0: Io prima delle trasferte non ho questa esperienza radiofonica così lunga, prima di questa esperienza ero l'addetto alla griglia, quindi ecco. Ero l'uomo che abbrustoliva con la carne.
1: Quello mai fatto io, perché poi sì, i vestiti sanno di quello dopo e quindi
0: vestiti e capelli, poi capelli, con tutta la brace. C'è il new hit, arriva Giusy Ferreri con Voto Cosmico.

0: Sì. Anche gli Imagine Dragons nella vostra colonna sonora di questo Ferragosto. Questa era Bones alle 13:38 minuti su RTL 102.5.
1: Allora, salutiamo anche quelli che sono appunto in giro per il Ferragosto. Ciao a tutti, buon Ferragosto, sono Marina da Martellago. Oggi sono un po' sconclusionato io. E sono con la famiglia al Lido di Venezia, bellissima giornata.
0: Ecco,
1: bene.
0: Se ci state ascoltando tramite l'app RTL 102.5 Play, magari potreste chiedere ai gestori dello stabilimento di mettere la nostra radiovisione, il 36 del digitale terrestre, così vedete anche i videoclip.
1: Bravo, come mia aziendale, quasi sì. Quanto me.
0: Maledetto me, che sono qui, no? Maledetto me, Fulminacci.

0: La musica ci porta un po' dalle mie parti.
1: Sai perché sto ridendo?
0: Perché?
1: Perché stavo per dire Ricchione, perché diciamo Angelone, Gigione, Ricchione il boccalone, ma con Ricchi è meglio non dirlo.
0: Forse no, forse no. Bastiglio con Pompei ci riporta in diretta su RTL 102.5, dove arrivano i vostri messaggi anche vocali.
1: Ecco, per quello ne voglio uno. Ricchione.
2: Buon Ferragosto a tutti, noi lo stiamo passando da soli.
0: Simona.
2: In pieno relax, in compagnia della bella musica di RTL.
1: Bravi.
2: E un caro saluto da Angelo e Simona da Ostia Lido.
1: Ha visto?
0: Angelone e Simonone.
1: Riconosco anche le voci dei nostri ascoltatori oramai, di alcuni.
0: Facciamo un check prima di entrare in onda la prossima volta, quando dobbiamo aumentare il nome di qualcuno.
1: Lei stia attento a non far troppo lo spiritoso, perché già io non posso mai esprimere un desiderio che poi mi sia vera, perché appena dico mi piace quel ragazzo, mi piace quell'uomo, poi me lo ritrovo in qualche modo accanto. Boh.

0: Dal 2013 Lord con Royals alle 13.52 su RTL 102.5. Ascoltatori che ci seguono anche ovunque, da fuori confine.
1: Allora guarda, ciao ragazzo, ciao Conte, buon Ferragosto, un saluto da Fulvio Antonio, ciao ragazzi dall'autostrada del Canterino Oviedo, quindi Spagna. Ascoltando RTL in streaming in auto, bravi, così
0: la potenza
1: si fa
0: della digital radio. Che poi sull'autostrada del Canterino immagino che il karaoke sia d'obbligo, no?
1: Dice il Canterino, ah, no. Che battuta!
0: Ci ho provato.
1: Mia.
0: Arrivano Giovanotti Alfa, buon vento a tutti voi.

0: La colonna sonora perfetta per un viaggio on the road la offre Kid Rock All Summer Long su RTL 102.5 in chiusura, sì, di questa prima ora.
1: Davvero è volata, visto
0: quando ci si diverte.
1: Come si sta bene anche con me.
0: Ma assolutamente, Conte, non avevo dubbi.
1: Ma vedrà tutta la settimana prossima, volerà.
0: Non so se è una minaccia o una promessa. Ascoltiamo vocali che arrivano al 378-378-1025.
1: Un po' e un po', minaccia e promessa insieme. Ascoltiamo.
2: Ciao,
1: il vocalone.
2: Ciao Francesco, veniamo da Barletta e siamo in autostrada per andare in Germania, sì, Slovenia, in Austria, sì, a Trento e a Trieste. Ciao.
0: Bel viaggetto.
1: Brave.
0: Complimenti.
1: Ciao piccola.
0: Linea alla redazione.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Anche a Gamba Tesa, in provincia di Campobasso, sono le 14.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. A Catania l'allerta per l'Etna è passata di nuovo ad arancione da rossa. Poco fa su Sky TG24 l'INGV ha fatto sapere che non c'è più cenere nell'atmosfera. L'aeroporto di Catania riapre dunque proprio in questi minuti. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto, suggerisce ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Ora parliamo del Ferragosto che gli italiani celebrano tra giornate al mare, la compagnia di amici e parenti, di fatto per molti anche tempo di partenza e ritorni. Su tutto Massimiliano Mantiloni.
6: È un fine settimana di Ferragosto comuni Canas con 24 milioni di spostamenti, 13 milioni gli italiani in vacanza, mentre altri 4 milioni e mezzo di connazionali si concedono una gita in giornata senza pernottamento, spiega Confturismo Confcommercio. La montagna, tradizionale protagonista della stagione invernale, si afferma anche come rifugio climatico della Torri d'Estate, con quasi 2 milioni di presenze. Affollati gli stabilimenti balneari e gli agriturismi, città d'arte in mano ai turisti stranieri. Solo tra pranzi e cene di Ferragosto la spesa nei ristoranti sarà di 500 milioni di euro. L'intero mese di agosto rappresenta il picco annuale dei consumi fuori casa, con una stima complessiva di 10,8 miliardi di euro. Ancora caldo e alta pressione protagonista, 37-38 gradi, ma da lunedì arriveranno i temporali al nord-est e sulle regioni adriatiche, mentre da giovedì 20 agosto altre piogge al nord con un calo delle temperature.
4: Brevemente vi riporto in Sicilia e proprio nella provincia di Catania con un'ultima ora, perché a Lingua Glossa c'è stata una scossa di magnitudo 3.9 che è stata distintamente sentita dalla popolazione. Non ci sarebbero danni a una strada ma nessun ferito. Ora dal Marocco, che si è blindato in un assetto di pre-guerra, arrivano notizie di un tentativo di ingresso nell'ex enclave di Ceuta da parte di un centinaio di migranti, prevalentemente subsahariani, bloccato dalle forze di sicurezza marocchine. E chiudiamo con lo sport, pioggia di medaglie per gli azzurri agli europei di atletica e di nuoto. Sentiamo il nostro Paolo Pacchioni.
7: In questa calda estate non mancano le soddisfazioni per lo sport italiano. Da Parigi rimbalzano successi azzurri agli europei di nuoto, da Birmingham arriva la risposta dell'atletica. Questa mattina Sara Fiorini ha conquistato la medaglia d'oro nella maratona femminile di marcia agli europei di Birmingham. La 22enne toscana ha anche realizzato il nuovo record del mondo con il tempo di 3 ore 15 minuti 11 secondi. Sofia addirittura ha doppiato gran parte delle sue avversarie. E la maratona di marcia è stata terreno di conquista anche in ambito femminile. La vittoria è andata a Massimo Strano, anche il pugliese ha staccato tutti gli avversari ed è arrivato solo al traguardo. Non è finita, arrivano anche 3 medaglie per l'Italia nella mezza maratona di marcia. Nella gara maschile Francesco Fortunato argento, Andrea Cosi bronzo. In ambito femminile bella medaglia d'argento per la 23enne Alexandrina Miai.
4: È tutto, è ora il traffico.
3: Via Radio.
8: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 23 Udine-Tarvisio tra Udine Nord e Gemona Osoppo verso Tarvisio, code per un incidente tra una roulotte e un'auto. Il traffico defluisce su una corsia. Sempre sulla 23 a partire dal confine di Stato verso la 4 Torino-Trieste, un chilometro di coda per il traffico alla barriera di Ugovizza con tempi di attraversamento di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
4: Grazie, è tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Miseria e nobiltà.
1: Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
0: L'artigiano in questione è il conte Galè, ben trovato.
1: Diego Vanacore, per lei è tutto nuovo. Tutto ciò, no?
0: Dario Vanacore, però ce l'ha
1: detto Diego
0: vabbè, ci sta, lapsus, anche perché ci sarà Diego fra una settimana, ritornerà in diretta, noi l'abbracciamo ovviamente, tutta la famiglia di RTL 102.5.
1: In questo caso ci sta il lapsus perché sono sempre con Diego,
0: anche perché la postazione di Diego è questa, Diego, quindi
1: esatto.
0: Assolutamente.
1: Poi Diego, Dario, insomma,
0: siamo
1: come
0: lì,
1: assonanza,
0: siamo lì anche a livello muscolare, cerco di tenere il passo di Diego,
1: ho notato, infatti.
0: Seconda ora che ci proietta quindi verso nuovi messaggi che ci arrivano, ma soprattutto ci proiettano verso il futuro. E a proposito di futuro, avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi approfittatene, acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Partiamo noi con il Power Hit, via!

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: Le ragazze facili di Cesare Cremonini su RTL 102.5, ragazze facili, 14-12 minuti.
1: Non mi dia anche lei del ragazzo facile, soprattutto ragazzo alla mia età.
0: No, il miserabile, il misere nobiltà sono io, lei è la nobiltà.
1: Perché spesso dalla regia, soprattutto di Milano, me ne dicono di ogni e mi danno anche del ragazzo facile.
0: Io mi dissocio.
1: Comunque, a proposito di Milano, Ricky...
2: Oggi è un Ferragosto speciale per noi perché festeggiamo la mia zia Maria che compie la bellezza di 100 anni. Un abbraccio.
0: Cifra tondissima.
1: Signora, auguri alla zia Maria. Fra l'altro noi ascoltatori ce l'abbiamo
0: di
1: da
0: tutte
1: un anno a 102.5, quindi...

0: Punk con The Weeknd, I Feel It Coming su RTL 102.5, 14 e 19 minuti. Siamo dal TH Resorts a Praia Mare con tutta la famiglia di RTL 102.5.
1: Però attenzione, perché buongiorno RTL, anche io vi sto ascoltando in streaming da Aruba. Buon Ferragosto a tutti, Francesco. Ci dica dov'è Aruba?
0: 27 chilometri al nord del Venezuela, in mare, vicino Curaçao, che ha partecipato anche ai recenti mondiali.
1: Curaçao? Sì. Credo sia un gran bel posto.
0: Sì, anche
1: Aruba.
0: Un bel drink. Cioè si usa nei drink il Curaçao. Andiamo?
1: No, Aruba.
0: Bar. Offro io.
1: Aruba.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio! Poco sodio! Tanto calcio! E adesso tocca a voi!
7: Acqualete!
8: Acqualete!
6: What up?
8: Ottima mossa per le tue ossa!

0: C'è Lenny Kravitz, questa è la sua stand su RTL 102.5. Lui 62 anni e una tavoletta di cioccolato al posto degli addomini, dell'addome, sì, addominali.
1: Ma quest'uomo si allenerà 10 ore al giorno, secondo me.
0: Dice che non beve il gin tonic.
1: E
0: lui
1: non beve gin tonic e neanche gin lemon.
0: Quindi non gin tonic, sì giro tonic per Lenny Kravitz.
1: La giro tonic, vede? Che è anche quella una disciplina.
0: Ci vuole tanta disciplina nella vita, ci vogliono tanti messaggi, ne arrivano al 378 378 1025. Tra poco andiamo a vedere dove ci portano i nostri ascoltatori.
1: Sì, intanto ci porta a Cinisello, perché dice buon Ferragosto, grigliata sul balcone da Cinisello.
0: Mi sembra giusto. C'è il New Hit.

0: Ci riporta a casa Jess Glynn con la sua Take Me Home alle 14:34 minuti su RTL 102.5. Al 378-378-102.5 sì. Ci arrivano messaggi anche di volontari, certo, di Fondazione Telethon, in questo caso Renato, che sta preparando i diplomi di benemerenza.
1: Certo.
0: Ho detto bene che Conte?
1: Sì, sì.
0: Io sono
1: benissimo.
0: Sempre miserabile, quindi le parole ho che, un po' di difficoltà.
1: Non si preoccupi, non si mette a soggezione.
0: E quindi grazie a tutti i volontari che continuano a lavorare anche in questo periodo, perché è un periodo di festa, certo, il 15 agosto, Ferragosto, ma l'Italia non si ferma e
1: tra
0: nemmeno la ricerca.
1: Li deve dare a ben 400 volontari si diplomi, no?
0: 400 volontari, sì, tantissimi, tantissime persone che continuano ad attivarsi, bene così, noi, bravi, non ci fermiamo, la musica continua da Bausa e la loro Magnetic.

0: Musica leggerissima, quella di Colapesce di Martino, l'opposto del nostro pranzo, Conte.
1: Bravo.
0: A base di lasagne.
1: Lasagna alla bolognese, buonissima comunque.
0: Vabbè, ma oggi è un giorno di festa, quindi ce lo possiamo permettere.
1: L'ho già digerita, senta.
0: Beata lei.
1: Questo surriscaldamento comunque cambia, sì, stravolge le abitudini alle persone, perché hanno scritto: io sono a casa, fra due giorni faccio 3 mesi che esco solo dalle 22 della sera e rimango tutta la notte sveglio e di giorno a casa.
0: Ma chi ci ha scritto? Dracula?
1: Il conte Dracula
0: dalla Transilvania.
1: No, presumo per il troppo caldo.
0: Ma fa veramente tanto caldo.
1: La fa uscire.
0: Canto d'amore, arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Ormai dovremmo chiamarla la signora Kells, considerando lo sposalizio che Dario, si è consumato la signorina Taylor Swift.
1: Sì, è un po' consumata in più punti, è consumata in più punti. Senti una cosa.
0: Dica, Duca.
1: Ma ci arrivano dei messaggi che non sono diretti a noi.
0: No?
1: Dobbiamo dirlo, perché questa ragazza ha sbagliato a mandarlo a noi.
0: Sì, non so come.
1: Amore
0: chi
1: mio,
0: abbia
1: ti chiedo scusa.
0: No, qui nessuno ha litigato con nessuno.
1: Voglio recuperare tutto quello che c'era tra di noi, aiutami anche tu. Ma forse lo voleva scrivere al suo ragazzo e ce l'ha mandato a noi.
0: Ma non lo so.
1: No, io l'ho letta apposta così, lei si regola che non è arrivato a destinazione dove voleva, ma è arrivato a noi.
0: Nel dubbio è così. Nel allora dubbio. Sentiamo qualche vocale che
1: ci arriva. Sì, subito, andiamo.
2: Buon Ferragosto a tutti da mia. Ho appena finito di lavorare, mi appresto ad andare a casa. Bene, sono veramente
0: tesoro.
2: Stanca.
0: Ci credo.
2: Ma sapete qual è la nota positiva? È sentire la voce del Conte. Conte, io la adoro. Adoro.
1: Tesoro, grazie. Ma se non ci foste voi donne, io sarei rovinato.
0: Ma non è vero, Conte, non faccia così. Arriva Amélie, questo non è Francesco.
1: Ah no?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Questo è il gong che segnala che Miseria e Nobiltà sta per giungere alla conclusione. Prima di salutarci però, come sempre, coccola musicale che ci riporta indietro nel tempo, precisamente al 1979, con un artista che in quegli anni era reduce dai successi di Ti Amo nel 77, sì, e Tu nel 78. Nel 79 sfornò Gloria.
3: Ma quante ne sa?
2: Umberto Tozzi.

0: Questo è il nostro Millennium Meet, Umberto sì. Tozzi con Gloria.
1: Allora, il primo giorno è andato,
0: Professor Conte Galè.
1: Hanno anche scritto, guardi, Giancarlo ha scritto coppia inedita ma divertente, grazie, buon Ferragosto, conducenti.
0: Sì.
1: E infatti abbiamo condotto un autobus.
0: No, abbiamo condotto il track.
1: Track
0: sì, perché siamo qua dal TH Resorts a Praia Mare.
1: Ma stiamo arrivando al capolinea adesso, capito?
0: Sì, si scende almeno per quanto riguarda Miseria e Nobiltà, perché da RTL 102.5 non si scende perché si va avanti.
1: Caro, il battesimo oggi l'abbiamo fatto, è andato.
0: Com'è andata? Un voto da 1 a 10?
1: Mi trovo già bene anche con lei. Ma domani ci sarà la comunione.
0: La comunione?
1: Ma lunedì la cresima.
0: La cresima.
1: Paurina!
0: Paurina a voglia, Conte. E allora grazie per essere stati con noi su RTL 102.5. Non andate via perché ovviamente la programmazione continua e la musica vi accompagna 24 ore su 24.
1: Bravo.
0: A domani.
1: Ciao.

0: avanti. Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: RTL 102.5 Time.
5: Anche ad Alassio, in provincia di Savona, sono le 15 in punto.
6: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio, buon Ferragosto da Paolo Pacchioni. L'Etna sta concedendo una tregua, all'aeroporto di Catania ha riaperto poco fa dopo giorni di cancellazioni e disagi. Alle 14.38 è atterrato il primo aereo, un volo da Bologna. Poco dopo è arrivato un altro volo dal Belgio. Questi aerei nella prossima ora dovrebbero decollare, facendo così registrare le prime partenze dopo la chiusura. La ripresa comunque sarà lenta e graduale, anche per oggi è possibile qualche cancellazione, quindi bisogna controllare sempre lo stato del proprio volo su siti e app delle compagnie aeree. Voltiamo pagina. A Ferragosto in Italia vengono svelate le statistiche sui reati che nell'ultimo anno sono risultati in calo. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
8: Nel 2026 reati in calo del 10%, meno femminicidi, aumentano invece le espulsioni dall'Italia per motivi di sicurezza nazionale, più 47% di domande di protezione internazionale esaminate, dati questi che emergono dal dossier annuale del Viminale. Grazie a questo costante impegno l'Italia si conferma come uno dei luoghi più sicuri al mondo, ha dichiarato il ministro dell'Interno Piantedosi. Si registra in media il meno 10% di reati in calo, omicidi, furti, rapine, violenze sessuali e truffe. I femminicidi sono stati 34, ossia meno 37%. Dal 22 ottobre 2022 al 30 giugno 2026 sono stati rimpatriati 254 soggetti ritenuti pericolosi, radicalizzati, estremisti o presunti terroristi. Un capitolo a parte riguarda la sicurezza nelle stazioni ferroviarie. In sei mesi sono state controllate nelle stazioni 2 milioni e mezzo di persone. Riguardo alla droga, diminuiscono i reati di spaccio, mentre aumentano le

0: operazioni contro il traffico internazionale.
1: Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato oggi un tentativo di centinaia di migranti di raggiungere in maniera irregolare l'exclave spagnola di Ceuta. Per disperdere i migranti usate anche cariche con lacrimogeni. Due forti scosse di terremoto hanno colpito oggi l'Indonesia, ci sono vittime, sentiamo Alessandra Giannoli.
2: In Indonesia una seconda forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9 dopo quella di 7.7 di ieri sera a largo dell'isola di Flores, seguita da decine di repliche, ha colpito poco fa nella parte occidentale dell'arcipelago l'isola di Sumatra. L'epicentro è stato localizzato a circa 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo di Sumatra. Il sisma si è verificato a una profondità di 183 km, non è stato emesso alcun allarme tsunami, qui al momento non si ha notizia di vittime, si contano invece almeno 40 morti e 50 feriti e decine di dispersi nell'isola di Flores, teatro appunto della scossa principale nell'Indonesia orientale, scossa durata poco più di un minuto, epicentro a 10 km di profondità, la popolazione si è allontanata dalle coste per l'allarme tsunami, poi rientrato, si scava tra le macerie dei palazzi crollati, molte strade sono interrotte a causa delle frane, in difficoltà le squadre di soccorso che stanno cercando di raggiungere le zone devastate dal sisma.
1: Un'ultima ora dagli Stati Uniti, c'è stata una sparatoria in un'università nella Virginia University. Secondo le prime informazioni ci sono diversi feriti, ma non in gravi condizioni. È tutto dal traffico.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 9 lenate Como-Chiasso, tra Como Montolimpino e Chiasso, in direzione della Svizzera segnaliamo code per traffico in attraversamento della dogana svizzera. Sulla 23 Udine-Tarvisio, tra Udine Nord e Gemono-Osoppo verso Tarvisio, ci sono code per un incidente tra una roulotte e un'auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento, con tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti al piazzale italiano verso la Francia. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 e in uscita dalla A7 fino alle 10 del 31 agosto. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, pertanto vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.
1: Grazie Dario, non abbiamo altre segnalazioni, vi lascio a The Flight con Matteo Campese, buon pomeriggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
5: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
6: Andiamo. Ehi, oh, ehi, oh. Che non sono i sette nani, è tutta un'altra storia. 5 minuti dopo le 15, buon Ferragosto, è il 15 di agosto. Buon sabato e buon weekend a tutti gli amici che sono con noi in radio e in radiovisione al 36 del Digitale Terrestre. Buone festività, buona estate da Matteo Campese. Anche quest'oggi 2 ore da trascorrere insieme, ricche di musica, ricche della musica di quest'estate. È l'appuntamento con la classifica. Ma andiamo con ordine. Prima di tutto un saluto e un abbraccio alla Torre di Controllo dove c'è Paolo Pacchioni, la nostra redazione puntualissima e sempre precisa ad aggiornarci su tutto quello che succede nel mondo ad ogni ora, e così succederà, sapete, anche più o meno tra 54 minuti per essere precisi. Oggi andiamo dalla 50 fino alla 26, al termine dell'undicesima settimana di classifica su un totale di 13. E allora apriamo le danze subito con una nuova entrata.

Un po' baby face, ma con quel tocco di barba che alla fine lo smentisce. Alex Warren con Passenger su RTL 102.5 in apertura del nostro viaggio di quest'oggi. Pronti, partenza, via e subito una nuova entrata. Allora vi anticipo già, così abbiamo un po' il menu della situazione, che in totale le nuove entrate questa settimana sono 4. Una l'abbiamo già archiviata. Vi spoilerò anche, perché oggi siamo proprio generosissimi, che tutte le nuove entrate le ascolteremo quest'oggi, il che vuol dire che si sono piazzate tra la 50 e la numero 26. L'appuntamento del sabato, lo sapete, vede questa prima metà. Domani invece scopriremo le posizioni più alte della nostra classifica, termine, ve lo ripeto, dell'undicesima settimana su un totale di 13. Stabile alla numero 49 c'è Elettra Lamborghini.

0: Bambina, Elettra Lamborghini, ancora in classifica, tante settimane per lei, presente tra le 50 più trasmesse dalle radio e quindi anche tra le 50 più votate da tutti voi su RTL 102.5 Play, che vi ricordo essere la nostra coordinata di riferimento. Anche nel weekend il discorso non cambia, attenzione, i vostri voti devono arrivare quando vogliono, come vogliono, ne avete uno al giorno, lo sapete, registratevi alla community se ancora non l'avete fatto, sappiate che i voti di adesso, visto che le posizioni sono cristallizzate, vanno diretti in classifica generale. Si sale ancora, Machine Gun Kelly and Wiz Khalifa con Girl Next Door, 48.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Senti come se la ridono i ragazzi, belli contenti, belli sciallati, ma è Ferragosto anche per loro, mettiamola così. Machine Gun Kelly and Wiz Khalifa, la loro Girl Next Door, al termine dell'undicesima settimana di classifica, è alla posizione numero 48 ed è in leggera discesa perché ne perde una rispetto alla scorsa settimana. È la stessa variazione, la stessa differenza, se vogliamo anche la stessa tendenza, che ha la canzone che sta un gradino sopra. Si tratta di Madonna and Sabrina Carpenter, la loro Bring Your Love, dunque la troviamo alla posizione numero 47.

0: Tra le grandi paure che si possono annoverare in questo mondo c'è quella di qualcuno che arriva e ti dice dobbiamo parlare. I got something I wanna talk about. Madonna and Sabrina Carpenter con Bring Your Love su RTL 102.5 per loro. La posizione è la numero 47 in discesa di un gradino rispetto alla scorsa settimana. Madonna che, va detto, ha anche un'altra canzone in classifica. Non vi spoilerò troppo se vi dico che l'ascolteremo domani e anche domani sul tardi, il che vuol dire che si sta comportando molto molto bene, ma non bruciamo le tappe, c'è ancora tanta musica da ascoltare e soprattutto tanta classifica da scoprire insieme. A tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta o

0: 1025 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente.

0: riempie il carrello. Certi scoperte ti cambiano la spesa.
1: La spesa intelligente!
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5 Very Normal People.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Perché? Perché?
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
14: 203, mio!
13: O ritrovarti
14: più uno
13: senza attaccanti,
14: più uno
13: per un rilancio in difesa andato male,
14: più uno.
13: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
14: Più uno.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Sono le 15:29, questa è RTL 102.5, ben arrivati se avete appena acceso la radio o la radiovisione al 36 del digitale terrestre. La voce che sentite è quella di Matteo Campese, stiamo affrontando insieme il resoconto dell'undicesima settimana di classifica su un totale di 13. Questo è Power It Estate 2026, l'appuntamento con le 50 canzoni più passate dalle radio e di conseguenza anche più votate da tutti voi su RTL 102.5 Play. Siamo rientrati in classifica con Napoleone, la sua Cucù Maria è la prima canzone che incontriamo nel nostro viaggio dalla 50 alla 26 di quest'oggi a guadagnare terreno rispetto alla scorsa settimana, infatti ne prende 4. Stabili invece sono gli U2 con la loro Streets of Dreams alla numero 45.

You Do Can Street of Dreams su RTL 102.5 alle 15:32 minuti nello spazio che di solito a quest'ora conoscete come The Flight, ma che durante il weekend d'estate diventa la classifica, diventa Power Hits Estate 2026. Come vi anticipavo, siamo al termine dell'undicesima settimana, in totale le settimane sono 13, il che vuol dire che il cerchio si stringe, siamo sempre più vicini al nostro grande appuntamento primo di settembre, Arena di Verona, per scoprire qual è la canzone che è il tormentone di quest'estate. È tempo di scoprire una altra nuova entrata, è quella di Malcolm Todd, Earrings 44.

Out of it, Malcolm Todd, Earrings su RTL 102.5. Un'altra nuova entrata per quanto riguarda la classifica, posizione numero 44 come i gatti per lui al termine dell'undicesima settimana. Tanta musica internazionale, lo sapete che è presente in classifica, perché d'altronde si parte sempre dalle canzoni più ascoltate in radio. Il prossimo lunedì si aprirà la dodicesima settimana e dunque Ear One ci consegnerà una lista. Questa lista comprende le 50 canzoni più passate dalle radio e da lì in poi, insomma, lo sapete, è il vostro compito quello di sostenere le vostre preferite. Chris Sarandi con Good Old Days, 43.

0: Chris De Sarandi con Good Old Days su RTL 102.5 alle 15.39 minuti questo sabato di Ferragosto. Buona festa, buona estate da tutti noi, a tutti voi, a quelli che se la stanno godendo, a quelli che sono ancora nel bel mezzo del pranzo, della grigliata, a quelli che sono in barca, al mare, sono in ferie, e anche ovviamente a quelli che lavorano, sono in tantissimi, quindi mandiamo loro un grande abbraccio. 378-378-1025 il numero per comunicare con noi, per raccontarci, se volete, al di là di come state passando il vostro Ferragosto, quali sono le canzoni che state sostenendo sulla coordinata di riferimento. Ve la ripeto ancora una volta, RTL 102.5 Play, continuate a votare, torniamo tra pochissimo.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Disney presenta...
7: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
8: Maui, Maui, sei mitico!
6: Oceania!
9: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
6: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
1: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder e una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite, non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni, vai su tvsat.tv.
0: Chi è?
10: La duchessa!
0: La duchessa?
10: Sì.
11: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
11: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Angherosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa.

0: Italia, nobili vini del Piemonte.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.

0: documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

0: impresso il suo suono nella memoria collettiva una cinquantina, se vogliamo, quarantina di anni fa, e che adesso è tornato con una nuova scena, una, se vuoi, no, un ammodernamento dei suoni e anche delle produzioni. Nugenea con Carré, Sorati alle 102.5 ci riportano in classifica. Per loro la posizione è la numero 42, un'altra nuova entrata nell'undicesima settimana della nostra classifica. Alla 41 c'è Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Le canzoni con un nome proprio nel titolo in qualche modo tireranno dentro qualcuno, allora forse questa diventa la colonna sonora di qualcuno che si chiama proprio così. Carmela Cioffi su RTL 102.5, posizione numero 41 per lui, in discesa di 3 gradini rispetto alla scorsa settimana. Al 378-378-1025 raccontateci anche da dove partirete per venire il 1° di settembre all'Arena di Verona, il grande spettacolo che stiamo preparando per voi e per scoprire qual è il tormentone di quest'estate. Raccontatecelo anche come state passando il vostro Ferragosto. Intanto vi accompagniamo con la classifica, perché troviamo J-Ax alla 40. 1, 2, go!

Nell'elenco degli artisti, degli amici che compiono gli anni d'estate c'è anche J-Ax, che li ha fatti una decina di giorni fa, per cui compleanno col caldo. Magari c'è qualcuno che compie gli anni anche a Ferragosto e quindi di solito gli auguri sono soltanto no, buon Ferragosto a tutti quanti. In questo caso ci sarà qualcuno là fuori che festeggia in altro modo. Allora buon compleanno a voi, onomastico, insomma quello che state festeggiando. Noi siamo ben contenti di essere con voi. Teneteci in sottofondo, la classifica vi accompagna nelle vostre cose, nei vostri viaggi. C'è Luigi per esempio nel traffico in direzione Milano. E allora dai, buona musica a tutti, come si dice. J-Ax, l'abbiamo trovato alla posizione numero 40, in discesa di 4, scende di 4 anche America, di Gianna Nannini, Marra, 39.

0: Eri una diva o forse noi ti vedevamo in quel modo? Chi c'era alla fine degli anni 70 quando è uscita questa canzone e c'è anche adesso? Chissà se ha cambiato la sua impressione dell'America in generale, no? Visto che questa canzone lo cita. È diventata Incorporated nella versione sì di Gianna Nannini, che ovviamente ne ha firmato l'originale, ma qui anche con Marrakesh su RTL 102.5, posizione numero 39 al termine dell'undicesima settimana di classifica. Un po' di tempo fa c'era una lista di canzoni in un portale che si chiamava Song That Shaped Rock and Roll, cioè le canzoni che hanno dato la forma al rock and roll, ma in generale alla musica. Ho come l'impressione che se noi stilassimo questa lista in Italia, America di Gianna Nannini deve starci dentro per forza di cose, perché è un manifesto di libertà sessuale, personale, emotiva, di tutto quello che ti pare, di libertà in generale, che è la cosa più importante che ci abbiamo. Allora, piccola pausa per noi, linea alla nostra redazione, al giornale orario, e poi ritorniamo con la seconda parte del nostro appuntamento con Power Hits Estate 2026. State con noi, a tra poco.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti, i più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Anche a Ronco Briantino, in provincia di Lecco, sono le 16 in punto.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni, buon Ferragosto. Subito una notizia dell'ultima ora, appena arrivata da Genova, una notizia drammatica. Un ragazzo di 26 anni ha coltellato sua sorella, poi è precipitato dalla finestra al quinto piano di una palazzina a San Teodoro, a Genova, appunto. Secondo le prime informazioni, il ragazzo, mentre stava litigando con la sorella di 18 anni, l'ha ferita in modo non grave con una coltellata. Poi è caduto dalla finestra. Non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di caduta accidentale. Il ragazzo è comunque morto sul colpo, mentre la sorella è stata portata in codice giallo in ospedale. Torneremo su questa notizia appena arrivata anche nelle prossime edizioni. Adesso cambiamo pagina, parliamo di un altro fatto di cronaca avvenuto a Palermo, dove un uomo incensurato è stato ucciso per strada. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Sarebbe stato ucciso per avere sorpreso un gruppo di ladri mentre tentavano di scassinare il suo garage e quelli di altri residenti. Vito Genovese, 45 anni, incensurato, trovato morto a Palermo nel quartiere Zen in un lago di sangue. La vittima avrebbe chiamato un gruppo di amici per farsi aiutare, ma non è esclusa la pista di una contesa fra gruppi rivali. Durante le prime telefonate al 112 qualcuno avrebbe parlato di una rissa, qualcun altro di un tentativo di furto in relazione alla colluttazione culminata con il delitto. Le forze dell'ordine al loro arrivo sull'asfalto hanno trovato il cadavere di Vito Genovese, che sarebbe stato colpito prima con un casco, poi al volto con un cacciavite. Nel frattempo è emerso un ferito. Si tratta di un 47enne che si è presentato al pronto soccorso attorno alle 4 di notte con una ferita alla spalla sinistra inferta con un'arma da taglio, sostenendo di essere stato coinvolto in una rissa. Tra le persone ascoltate dagli investigatori, la moglie di Genovese, che ha chiamato i soccorsi, ma non è chiaro se abbia assistito all'aggressione letale.
3: Dopo diversi giorni di blocco per le eruzioni dell'Etna, nel pomeriggio è finalmente tornato operativo l'aeroporto di Catania. Ci sono già stati i primi atterraggi, i primi decolli. Il ritorno alla normalità comunque sarà graduale. Non tutti i voli di oggi sono confermati. Bisogna dunque controllare lo stato del proprio volo su app e siti delle compagnie aeree. Nei dintorni della ex enclave spagnola di Ceuta ci sono stati momenti di tensione tra migranti e polizia.

0: Sentiamo Raffaella Coppola.
1: Per bloccare il tentativo di centinaia di persone di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta, le forze di sicurezza marocchine sarebbero ricorse a cariche con i gas lacrimogeni. L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba. Gli agenti sono riusciti a disperdere i migranti sulle alture della città costiera di Fnidek. Le immagini delle TV mostrano un muro umano di polizia e gendarmeria lungo il perimetro del filo spinato che delimita il confine. Per il controllo vengono usati anche droni. Altri frame testimoniano l'avanzare in ordine sparso di alcune persone che dopo il blocco sono rimaste comunque nell'area sorvegliate a vista, mentre dal lato spagnolo della frontiera sono schierati veicoli militari. Al momento, come riporta anche l'agenzia EFE, la situazione sarebbe comunque sotto controllo e non c'è alcuna notizia di feriti, ma solo di alcuni fermi.
0: Pioggia di medaglie per gli azzurri agli europei di atletica. Massimo Stanno ha conquistato la marcia, oro nella marcia anche per Sofia Fiorini, che ha anche ottenuto il record del mondo nella mezza maratona. Argento per Francesco Fortunato e bronzo per Andrea Cosi. L'azzurra Alexandrina Miai ha conquistato l'argento nella mezza maratona femminile. È tutto dal traffico.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 9 lineato Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, segnaliamo code per traffico in attraversamento della dogana svizzera. Sulla 5 Aosta Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e il traforo del Monte Bianco verso la Francia, ci sono code per la regolazione del flusso di traffico al traforo. E al traforo del Monte Bianco ci sono code appunto in attraversamento con tempi di attesa di 2 ore al piazzale italiano verso la Francia. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita dalla 7 fino alle 10 del 31 agosto. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Grazie Dario, non abbiamo altre notizie ancora. Buon Ferragosto a tutti.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Vai con un altro giro, vai. Un E e un O non possono che farci bene in questo sabato 15 d'agosto 2026 pomeriggio. Ben ritrovati da Matteo Campese, staremo assieme per un'altra ora per scoprire le canzoni che più state votando su RTL 102.5 Play. L'augurio di buon Ferragosto, come già pronunciato da Paolo Pacchioni, dalla torre di controllo della nostra redazione, ovviamente vi giunge anche qui dal Tourmaline di Lipari, dal quale vi trasmettiamo e dal quale vi parleremo per ancora più o meno una decina di giorni. Dunque, dove eravamo rimasti? Abbiamo già trovato nel nostro viaggio 3 nuove entrate questa settimana, che è la 11esima su un totale di 13. Vi anticipo che da qui alle 17 ce n'è un'altra di nuova entrata da scoprire, quindi siamo curiosi di sapere dove si è piazzata. Ma dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti prima a Gianna Nannini e Marra alla 39, ripartiamo da Harry Styles alla 38.

Bisognerebbe fare la domanda dell'alieno a qualcuno, non tanto quella del chi siamo, dove andiamo, perché siamo qui, ma secondo te, caro alieno appena sbarcato sulla Terra, questa canzone, questo artista appena ascoltato, che si chiama Harry Styles, ha mai fatto parte di una boy band prima? Probabilmente ti direbbe di no, perché sembrano due mondi davvero quasi opposti, no? Questa tastiera in sottofondo, in Dance No More, che ricorda un po' Stevie Wonder, questa attitudine alla Prince di chi poi alla fine ha studiato, no? Ha fatto i compiti e i grandi classici li ha davvero presi, li ha assunti, li ha capiti e adesso li riporta nella sua musica. Harry Styles, dicevamo, posizione numero 38 per lui, un gradino sopra invece c'è Sienna Spyro con la sua Material Lover.

Soltanto 20 anni per Sienna Spyro, che ha una voce che sembra provenire da un'altra epoca, e quindi fa strano, no? Pensare ad un artista così giovane e a questi riferimenti che invece sono chiaramente più, se vuoi, datati di lei, no? Il soul, le canzoni R&B, la musica cantata, Etta James, Aretha Franklin e tutto quel mondo che arriva, se vuoi, dagli Stati Uniti e dalle radici blues, ecco, della musica. Material Lover, Sienna Spyro, dunque, la troviamo. Fai vedere un po', eccola qua, alla posizione numero 37, ne guadagna 4 rispetto alla scorsa settimana, il che vuol dire che, come si dice, is here to stay, no? È qui per restare, non soltanto un fenomeno. Baby K, Tuca Macarena alla 36. Baby K.

0: Yo, Baby K, Tucca Macarena su RTL 102.5, posizione numero 36, in salita di 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Al 378-378-1025 ci raggiungono tanti amici e alcuni dall'altra parte del mondo. E allora un saluto che va dritto dritto all'indirizzo di Siri e Giovanni. Ciao, stiamo percorrendo la Florida on the road, ovviamente in vostra compagnia. Buon Ferragosto. E buon Ferragosto a voi, buon viaggio, buon divertimento. È bello sapere che ci tenete nelle tasche e ci portate in giro come se fossimo una cartolina. Vi mandiamo un grande abbraccio e un augurio di buon viaggio e ancora buon Ferragosto. Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Achille Lauro che è presente in classifica con un paio di canzoni. Questa è la prima che incontriamo nel nostro viaggio. Si chiama Comuni Immortali. Perde leggermente terreno rispetto alla scorsa settimana, due posizioni, e si piazza alla numero 35 al termine dell'undicesima su un totale di 13. Pensare che siamo partiti dal 31 di maggio, dal centrale del Foro Italico nella capitale a Roma per questo viaggio, sembra ieri, ma sembra anche passato tanto tempo. E poi vedi, in un battito di ciglia l'estate è passa e siamo quasi alla conclusione del nostro viaggio, ma insomma ci sono ancora un paio di settimane da vivere insieme. State con noi, ritorniamo tra pochissimo, sempre qui in classifica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa, buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa, la bontà va condivisa.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: duchessa.
1: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone su RTL 102.5 alle 16.29 di questo sabato 15 d'agosto. Buon Ferragosto a tutti gli amici che hanno appena acceso la radio o la radiovisione al 36 del digitale terrestre. Vi ricordo di iscriverci al 378-378-102.5 per comunicare con noi, se volete raccontarci anche quello che state votando. È tempo di un'altra nuova entrata, l'ultima per quanto riguarda il nostro viaggio di quest'oggi, la più alta dunque di questa settimana. È Olivia Dean con Baby Steps, posizione numero 33.

Olivia Dean con Baby Steps su RTL 102.5, per lei la posizione è la numero 33, la più alta nuova entrata non soltanto di quest'oggi ma in generale di tutta l'undicesima settimana, 4 in totale, e quindi siccome deve fare conto zero come si dice in matematica, le canzoni devono rimanere 50, se ci sono 4 nuove entrate ci sono anche 4 nuove uscite. A maggior ragione vi invito a votare per sostenere le vostre canzoni preferite, la coordinata di riferimento lo sapete è sempre quella, RTL 102.5 Play. Registratevi alla community se ancora non l'avete fatto, avete a disposizione un voto al giorno fino all'ultimo giorno della classifica. C'è Madame adesso alla 32.

0: Ormai è sbagliato parlare di sorpresa quando si incontra Madame nel percorso. È sbagliato perché la carriera inizia a essere una carriera prolifica, i successi sono tanti e ogni disco che esce è anche una conferma del precedente. È quello che è successo quest'anno con Disincanto, che ha raccolto grandi favori della critica e anche favori di pubblico. Madame, allora, Mama non mama, la troviamo in classifica stabile alla posizione numero 32. C'è tanta musica di diverso tipo, l'avete sentito, musica più riflessiva, se vogliamo, più da meditazione, come se fosse un qualcosa da sorseggiare, e musica che invece ti fa tirare su e ti fa ballare, ti fa venire voglia di fare grande festa. E allora balzo in avanti perché Gabry Ponte e Giova con DNA sono alla posizione numero 30.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

perché quando hai passato un periodo un po' così così, alla fine c'hai voglia di festeggiare, e per festeggiare servono diverse cose, un po' di buona musica e sicuramente degli amici. È quello che secondo me sta succedendo a Lorenzo in questo periodo. Dopo ricorderete il suo incidente in bicicletta, adesso è più carico che mai e infatti sì, circonda di amici. Non è il primo feature in questo, senza dubbio. Ti giova qui con Gabri Ponte DNA, c'è anche, lo sapete, quella con Alfa, Buonvento, e poi di recente insomma il sodalizio con Gianni Morandi, visto che è stato anche ospite

0: in uno dei suoi concerti e in generale in tante canzoni di successo. State con noi, torniamo tra pochissimo in Power It's Estate 2026.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici

0: Radio 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

0: personale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Sono le 16:48 minuti, questa è RTL 102.5, l'appuntamento con Power It's Estate 2026, Matteo Campese con voi fino alle 17. Drop Dead di Olivia Rodrigo ci riporta all'interno delle 50 canzoni che più state votando su RTL 102.5 Play e lo fa stabile alla posizione numero 29. Questa canzone è quella che apre il suo ultimo album uscito quest'anno, che si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, cioè sembri piuttosto triste per una ragazza che è così innamorata. Chissà se è autoreferenziale oppure no. Dito nella piaga, Businessman 28. Businessman.

E non pensare, ma che ogni tanto bisogna scacciare via i pensieri, soprattutto quelli del lavoro, mettere il telefono in modalità aereo oppure quella di OOO, che vuol dire out of office, quelle risposte che magari puoi anche personalizzare, no? Nelle email che ti arrivano automatiche, puoi anche farlo un po' ironiche dicendo: guarda, vi sto pensando tantissimo, spero che la tua mail mi trovi bene, ma sono sicuro che sto meglio che in ufficio, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, tutto questo è il mondo dei businessman, raccontato da Dito nella Piaga, che al termine dell'11ª settimana di Power Hits Estate si piazza alla posizione numero 28 in salita di 6 posizioni, un ottimo salto. Stabile invece Bruno Mars alla 27.

Un artista che non può mancare nella nostra programmazione, ma in generale nelle classifiche di tutto il mondo, è Bruno Mars con On My Soul, ritrovato in Power Hits Estate alla posizione numero 27. Non può mancare e infatti è stabile, rimane lì fermo più o meno a metà classifica. Staremo a vedere che cosa succederà nelle prossime due settimane di Power Hits Estate. L'ultimo disco per quanto riguarda il nostro viaggio di quest'oggi è Dracula di Tame Impala and Genie, posizione numero 26.

0: Tame Impala e Jenny, il remix di Dracula, l'ultima canzone che sentiamo per quanto riguarda l'appuntamento di quest'oggi con Power It's Estate 2026, l'appuntamento del sabato, quello che va dalla 50 fino alla 26, il che significa che domani ci aspetta la parte più succosa della classifica per vedere a posizioni ferme, a bocce ferme, dove si trovano le canzoni che più state votando su RTL 102.5 Play. Allora continuate a votare per esprimere la vostra preferenza. Grazie a Fabione Romano, Cristian Albertoni in regia a Milano, Gabriele Rizzato qui da Lipari, dal Turmalin è tutto, e anche da Matteo Campese. Ci ritroviamo domani alle 15. Ciao!
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Anche a Martello, in provincia di Bolzano, sono le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura la cronaca. A Genova un giovane ha coltellato la sorella 18enne, poi è precipitato dalla finestra ed è morto. La ragazza non è in pericolo. Sentiamo Alessandra Giannoli.
3: Dramma al culmine di una violenta lite in famiglia nel quartiere San Teodoro a Genova. Secondo le prime informazioni, attorno alle 13.30 un 26enne ha ferito la sorella di 18 anni in modo non grave con un coltello da cucina, poi è precipitato dalla finestra posta al sesto piano del palazzo, ma non è ancora chiaro se si tratti di suicidio, di caduta accidentale. Il giovane, schiantandosi al suolo, è morto sul colpo. I soccorsi si sono rivelati inutili. La ragazza è stata portata all'ospedale di San Pier d'Arena in codice giallo. Sul posto le forze dell'ordine, oltre ai vigili del fuoco e i sanitari del 118. I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica dell'accaduto. In base a quanto trapelato, all'origine della lite vi sarebbe stata una richiesta di soldi alla sorella da parte del 26enne per motivi legati all'acquisto di droga. Il rifiuto della ragazza avrebbe quindi scatenato la reazione violenta del fratello, trasformatasi in tragedia.
2: Ci spostiamo a Palermo, dove la scorsa notte un uomo è stato ucciso nel quartiere popolare Zen. Sarebbe stato colpito con un oggetto acuminato, forse un cacciavite. Secondo una prima ricostruzione pare che la vittima avesse sorpreso dei ladri che stavano rovistando in qualche box delle case popolari, ne sarebbe nata una colluttazione e l'uomo sarebbe stato colpito al volto. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito l'isola di Sumatra occidentale in Indonesia. Cresce intanto il bilancio delle vittime della prima scossa di magnitudo 7.7 registrata al largo dell'isola di Flores. Sono 47 le persone che hanno perso la vita. L'ansia dei turisti italiani bloccati nell'area che dicono non ci sono voli e la terra continua a tremare. Dopo giorni di chiusura e di difficoltà estrema a causa dell'Etna, l'aeroporto di Catania ha riaperto. Sentiamo Paolo Pacchioni.
4: L'aeroporto di Catania è finalmente stato riaperto. A rompere il ghiaccio è stato un volo Ryanair proveniente da Bologna, atterrato alle 14.38. Lo stesso velivolo è poi ripartito poco dopo le 15, sempre verso il capoluogo emiliano. Ora atterraggi e decolli si alternano in modo regolare, ma ridotto rispetto al traffico normale. La ripresa, infatti, è graduale. Non tutti i voli sono stati confermati. Alcune compagnie avevano già cancellato preventivamente tutti i voli della giornata di oggi. È dunque opportuno informarsi sullo stato del proprio aereo su siti e app delle compagnie. La situazione è fluida, legata all'eruzione dell'Etna. Stamattina presto, dopo giorni di chiusura totale, si era aperto uno spiraglio di ottimismo. Poi però prima di pranzo c'era stata una nuova fase eruttiva che aveva fatto pensare a una ulteriore chiusura. Invece, poco prima delle 14, l'allarme cenere è cessato, nella speranza che l'emergenza ormai sia alle spalle.
2: La polizia del Marocco ha arrestato 61 persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

0: clandestina attraverso i social media dopo aver intercettato proprio oggi 111 migranti che cercavano di raggiungere il confine di Ceuta, lo scrive il País.
1: Via Radio. Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 9 lanate Como-Chiasso, tra Como Montelimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, segnaliamo code per traffico in attraversamento alla dogana svizzera. Sulla 5 Aosta Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e il traforo del Monte Bianco verso la Francia, ci sono code per la regolazione del flusso di traffico al traforo. Al traforo stesso del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di 2 ore al piazzale italiano verso la Francia. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita dalla A7 fino alle 10 del 31 agosto. Vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play.
1: Le 17.05 minuti, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, ma soprattutto buon Ferragosto da Password, Carolina Rossi Pettinelli.
2: Buon pomeriggio Cianna, buon pomeriggio Italia e buon Ferragosto a tutti. È da stamattina che disquisisco su questo tema. Si fanno o non si fanno gli auguri di Ferragosto?
1: E come non si fanno? Perché no?
2: Non lo so, buon Ferragosto a te famiglia, ti suona?
1: È una cosa bella, sì, so 30 anni però che lo ripetiamo.
2: Ma a me non me l'ha mandati nessuno.
1: No, vabbè, ma per fortuna nessuno te l'ha scritti, perché ecco, secondo me questa è una cosa da evitare, cioè scrivi gli auguri, anche no, forse a Natale.
2: Ah, ecco, è qui che ti voglio, quindi non si scrivono ma si fanno a voce.
1: No, si scrivono e si fa, proprio nel generale si fa tutto quello che vi pare. Secondo me è una rottura di scatole ricevere ogni volta il messaggio scritto.
2: 378-378-1025 è il nostro numero, se volete raccontarci se si mandano oppure no gli auguri di Ferragosto, noi vi leggiamo.
1: Assolutamente sì, siamo sempre in diretta dal TH Resort di Praia Mare, pronti ancora una volta per tenervi compagnia. Non siamo da soli, anche perché verso le 5 si comincia a sorseggiare qualcosa e a mangiare.
2: Eh sì, iniziamo con gusto, il gusto unico del formaggio spalmabile fresco, cremoso e squisa.
1: Mamma mia, quanto è buono! E poi ce n'è per tutte le esigenze. Per esempio, io adoro il fresco spalmabile squisa Fitline, ricco di proteine e ideale per chi è attento alla forma.
2: Tipo te. E allora scoprite il vostro fresco, cremoso e squisa preferito e lasciatevi ispirare su exquisa.it. Ci sono un sacco di idee per dei piatti sfiziosissimi. Exquisa, la bontà va condivisa.
1: Iniziamo subito con una power hit molto molto figa, Emma ed è Fabri Fibra.

Sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Elodie Vertigine, il 17:20 minuti, RTL 102.5 con Caro, con Cianna. Mi ha fatto molto ridere al 378-378-102.5 Jacopo, che ha scritto: ma perché vi sentite quattro volte mentre parlate? Ho pensato che fossero i 5 litri di vino che mi sono scesi per un attimo a Ferragosto.
1: Stiamo sperimentando, stiamo provando a parlare con i marziani, quindi sì, vorremmo cercare di raggiungere con le onde lunghe. Vabbè, un progetto di cui parleremo più avanti, ma ce n'è un altro di cui vi parleremo adesso, perché se andate su RTL 105 Play potete votare il vostro Power Hit dell'estate.
0: È vero, potete anche aggiudicarvi due biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare persino il premio, se siete proprio tanto fortunati.
1: Cioè, voi prendete il premio, no? Quello ufficiale, l'award, e lo consegnate al vincitore dicendo: sei tu il tormentone dell'estate.
0: Devo aver capito male, hai detto prendete il premio, quello ufficiale, poi che hai detto?
1: Lo consegnate.
0: No, hai detto l'award.
1: L'award.
0: Hai detto l'award.
1: L'award, premio, in English.
0: Ah, ok, l'award.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarmati.

0: Francesco Gabbani, 9 anni fa, Occidentali Scarmale, 17:31 minuti, RTL 105 con Caro, con Cianna, è praticamente identico. Sai invece chi ha un nuovo look? Cristiano Ronaldo, si è fatto biondo.
1: Eh beh, adesso sì che sarà un signorotto.
0: Un signorotto, sì, lo è da un po' in effetti.
1: Famoso oltre che per il suo talento calcistico, per la sua signorilità.
0: Sì. Da poco si è anche sposato, è sposato con Giorgina quest'estate, ma penso un paio di settimane fa neanche, forse una.
1: Sì, ma non ci sono le foto se non quelle fatte con la I, è una cosa incredibile, le ho cercate ovunque sul www, no, solo quelle finte tipo Zendaya e Tom Holland.
0: Ti sei impicciata?
1: Certo.

0: Lady Gaga, You and I, le 17:38 minuti, RTL 102.5, password dal TH Resorts per chiamare Carolina Rossi Bettinelli. C'anda il biondo, secondo me, di Cristiano Ronaldo, che può esserci solo d'estate, cioè tu non è che d'inverno ti faccia biondo platino.
1: Perché con l'abbronzatura sta bene, ma poi voglio vedere il 15 dicembre come gli sta questo biondo a Cristiano Ronaldo, non lo so, poi a me sta proprio antipatico, guarda.
0: Cristiano Ronaldo ti sta antipatico?
1: Sì, perché è troppo meticoloso, è troppo preciso, è troppo ligio alle regole.
0: Io amo Cristiano Ronaldo di gran lunga, anche perché non deve essere facile essere il secondo giocatore più forte dietro ai Messi, per cui
1: quindi gli stai dicendo anche che è meno di
0: capito, meno di Messi,
1: ecco perché non ti hanno invitato al matrimonio, è chiaro.
0: Ecco perché me lo stavo chiedendo, in
1: per
0: effetti
1: questo, chiedi a me, te lo spiego, c'è Brescia da Dio.

0: Brescia da Dio alle 17:42 minuti RTL 102.5. Caro, tu non hai un certo languorino? Che ne
1: ce
0: so.
1: L'ho. Che dici, Sanna? Condividiamo con i nostri ascoltatori un'altra ricetta con il fresco cremoso Exquisa?
0: Certo, certo, anche perché con Exquisa la bontà va condivisa. Sentite qui, bruschette con pesche grigliate, fresco cremoso Exquisa classico e basilico, originale e facilissima. Mescolate il fresco cremoso Exquisa con olio, sale e basilico spezzettato. Tostate il pane, grigliate la pesca a fette, poi assemblate la bruschetta. Spalmate con il fresco cremoso, disponete la festa di pesca e completate con basilico fresco.
1: Quando torniamo le faccio subito, trovate queste e tante altre ricette con il fresco cremoso Exquisa.
2: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.

regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il

0: giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
5: Acqualete!
4: What up?
5: Ottima mossa per le tue ossa!

0: Ne parlavamo un po' di tempo fa, secondo me è già partita un paio di mesi fa l'idea delle due date nell'Olimpico, nello Stadio Olimpico di Roma del 2027 per gli Oasis. Lui, Noel Gallagher, mi ci ha fatto pensare, però non è ancora ufficiale.
1: No, e poi tra l'altro Liam ha detto che se sarà, ce ne sarà una sola, ha risposto su X a una sua fan che diceva almeno due date, se no non riusciremo a prendere i biglietti. Lui ha detto, no, guarda, se ne facciamo una.
0: No, secondo me invece ha detto ne facciamo due, non tre, perché
1: no,
0: due
1: so.
0: Le dovrebbero fare.
1: Comunque,
0: dai.
1: Di base, diciamo che tutti vogliono andare a vedere il nostro bel paese e non solo gli Oasis, e verrebbero anche da tutta Europa probabilmente.
0: Anche perché se ci pensi, quelle 60.000, 50.000 persone sono poche per gli Oasis. Una volta che vieni a Roma,
1: sì,
0: almeno due ne devi
1: Molti
0: fare.
1: Molti dicevano Olimpico, altri hanno cominciato ad azzardare Tor Vergata, sì, dopo l'esperienza di Ultimo. Però chi è stato, diciamo, al concerto, sì, era molto contento a livello, insomma, di partecipazione, era contento di aver sentito Nicolò, però allo stesso tempo tante sono state le lamentele per la visione del palco.
0: Sono due concerti diversi, poi
1: sì,
0: uno magari lo fai senza maglietta, l'altro invece, oddio, insomma, forse con gli Oasis anche ti togli la maglietta.
1: Tu pensa che io li ho visti in un palazzetto a 16 anni.
0: A 16 anni, wow.
1: Con un felpone nero con scritto Oasis.
0: Touché, touché.
1: È tutto rovinato, è passato del tempo.
0: Eh beh, ti credo, comunque c'erano i dinosauri.
1: La terra.

0: risorse di Praia Mare, tantissima gente, perché noi oggi continuiamo a fare gli auguri di Ferragosto, ma tanta gente oggi in questo momento sta tornando dal lavoro.
1: Sì, io devo darvi un messaggio a tutti, quelli che tornano dal lavoro e quelli che tornano dalla spiaggia, mettetevi la crema.
0: Pure quelli che tornano dal lavoro.
1: Assolutamente sì, la crema corpo fa sempre bene in ogni momento dell'anno, quelli che tornano dalla spiaggia is mandatory, è obbligatorio, se no vi si spella la pelle come se fosse delle triglie al limone.
0: Ma le triglie al limone in effetti non stanno bene sicuramente.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Mara, in provincia di Sassari, sono le 18.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: La spesa intelligente!
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. In primo piano la cronaca: un uomo di 75 anni ha ucciso a coltellate al culmine di una lite la moglie, sua coetanea, tentando poi di togliersi la vita e ora versa in gravi condizioni. È quanto accaduto nel pomeriggio in una villetta a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi e in stretto raccordo con l'ambasciata d'Italia a Giacarta, segue l'evoluzione della situazione in Indonesia dopo le violente scosse di terremoto che hanno colpito il paese provocando vittime e ingenti danni. I cittadini italiani presenti in Indonesia sono 5.000, tra questi circa 500 si trovano nell'isola di Flores, l'area maggiormente colpita, e al momento però non risultano cittadini italiani tra le vittime. A Ferragosto in Italia vengono svelate le statistiche sui reati che nell'ultimo anno sono risultati in calo. Massimiliano Mantiloni.
6: Nel 2026 reati in calo del 10%, meno femminicidi, aumentano invece le espulsioni dall'Italia per motivi di sicurezza nazionale, più 47% di domande di protezione internazionale esaminate. Dati questi che emergono dal dossier annuale del Viminale. Grazie a questo costante impegno l'Italia si conferma come uno dei luoghi più sicuri al mondo, ha dichiarato il ministro dell'Interno Piantedosi. Si registra in media il meno 10% di reati in calo, omicidi, furti, rapine, violenze sessuali e truffe. I femminicidi sono stati 34, ossia meno 37%. Dal 22 ottobre 2022 al 30 giugno 2026 sono stati rimpatriati 254 soggetti ritenuti pericolosi, radicalizzati, estremisti o presunti terroristi. Un capitolo a parte riguarda la sicurezza nelle stazioni ferroviarie. In sei mesi sono state controllate nelle stazioni 2,5 milioni di persone. Riguardo alla droga, diminuiscono i reati di spaccio mentre aumentano le operazioni contro il traffico internazionale.
3: Cambiamo decisamente argomento, siamo nel tardo pomeriggio del giorno di Ferragosto, celebrato tradizionalmente dagli italiani in spiaggia, con la famiglia, gli amici. Questa mattina, in occasione del suo Angelus per la festa dell'Assunzione, sono arrivati anche gli auguri di Papa Leone. Sentiamo.
7: Auguro a tutti di poter vivere un tempo di riposo, per ritemprare il corpo e lo spirito, anche con qualche buona lettura e a contatto con la natura. Buona festa per oggi e arrivederci a domani.
3: Non c'è altro, vi lasciamo le informazioni sulla viabilità.
2: Via Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete, poche sono le eccezioni. Al traforo del Monte Bianco occorrono 2 ore per attraversare il piazzale italiano verso Chamonix e code le troviamo sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara verso Bologna e sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per chi viaggia verso Bologna. E ricordo poi che per lavori è chiusa sulla diramazione Predosabettole l'entrata di Novi Ligure verso la 26 del trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. Consigliamo la stazione di Serravalla per entrare o uscire dall'autostrada. Infine, per in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo è chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, buona serata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Le 18 e 4 minuti RTL 102.5, ben ritrovati tutti voi, tutti quelli che tornano dal lavoro, che vanno in spiaggia, che stanno andando a festeggiare Ferragosto.
8: Quelli che hanno messo la crema.
0: Pure quelli che hanno messo la crema, persino quelli che si sono bruciati, da Carolina Russi Pettinelli.
8: E da Gianna, buon pomeriggio Italia, buon pomeriggio a tutti. E ricordiamo anche, perché è il momento perfetto per farlo, che il 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future It's Live.
0: Ed anche il 2 settembre sarà diverso il cast ovviamente rispetto al 1 settembre e sarà spettacolare.
8: Potete prendere il vostro biglietto su ticketone.it, ma fatelo subito, perché vi assicuro che ho controllato prima per degli amici e ne sono rimasti pochi. Per
0: c'è, c'è un evento recente che c'entra invece con il cinema, in cui hanno annunciato un botto di film purtroppo ci fanno venire l'acquolina in bocca, ma dovremo aspettare, perché ho letto Uno che amo io per esempio arriva nel 2029.
8: Eh sì, è l'evento della Walt Disney Company di cui parleremo tra poco, perché hanno annunciato di tutto: gli X-Men, Avengers Doomsday,
0: Coco
8: te sei fissato,
0: mi piace tantissimo
8: proprio.
0: Coco,
8: io gli Avengers e tu Coco
0: non hai pianto per mamma Coco?
8: Per niente,
0: mamma mia, io tantissimo,
8: non ho un cuore.

0: Marco Mengoni, le 18:10 minuti RTL 102.5, caro Cianna, e soprattutto questo evento di cui stavamo parlando, a cui hanno annunciato tutti i film che ci saranno di qui ai prossimi 3-4 anni.
1: Eh sì, praticamente il D23, che è della Walt Disney Company, ma di tutto: Avengers, Doomsday, Frozen 3 e il nuovo live action di Rapunzel.
0: Avengers va visto come?
1: In Infinity Motion.
0: Vedi, se ancora non avete visto in IMAX Odissea, non vi preoccupate, dovete vedere in IMAX Odissea in Infinity Motion. Vision, non
1: queste sono menate da registi.
0: No, comunque, no, non è vero. Tra l'altro ho scoperto cos'è l'Infinity Vision, perché non è un nuovo formato di ripresa, ciò che invece credo sia l'IMAX.
1: Non lo so, difficilissimo. Io voglio andare al cinema, datemi due popcorn e finiamo così a tarallucci e vino.
0: È tipo una certificazione di qualità creata da Disney.

0: Iperproduzione di Charlie Charles con Dardust e le voci di Mahmood, Sfera Ebbasta e Fabri Fibra, Calypso, le 18 e 17 minuti, RTL 102.5, Carolina Rossi Pettinelli, Cianna, amo questa radio anche perché è popolata da mille persone diverse. Chiaramente c'è chi sta andando a lavoro, ci ha mandato un audio al 378 378 102.5, c'è invece chi scrive: con i taralli quale vino è consigliabile?
1: Rosso.
0: Sta facendo un aperitivello.
1: Rosso, però d'estate non tanti amano il rosso e quindi si spostano sul bianco, sì. Ma il taralluccio sta bene un po' ovunque, se ci pensi, se no, bello secco e sbricioloso.
0: È giusto secondo me col rosso, però deve essere un rosso non troppo potente.
1: E tra l'altro io vi consiglio di iniziare a mangiare i tarallucci col vino e a vedere dei film Marvel. Tra poco vi spiegheremo perché la lista è lunga, Doomsday si avvicina e voi dovete essere pronti.
0: Non ti metto un po' d'ansia a continuare a parlare di Doomsday? È una cosa lontana, pensiamo a Spider-Man che sta ancora al cinema, meglio Spider-Man.
1: Dobbiamo dare delle regole base, tra poco torniamo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
9: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
11: Ogni giorno una grande scoperta.
10: Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello.
11: Certe scoperte
10: ti cambiano la spesa.
12: La spesa

0: Cali Paprika, alle 18:25 minuti, RTL 105. Siamo sempre in diretta dal TH Resort Praia Mare, qui di fronte a un sole che sta per tramontare, credo tra un'oretta. Sei sempre più triste, poi neanche troppo, alla fine è normale quando giorno dopo giorno diminuisce l'orario, perché una volta era alle 8, poi 19:50.
1: Sì, le giornate si accorciano e invece di allungarsi, e non è proprio il massimo, perché dici ah, siamo per tornare a settembre, inizia proprio la stagione. E invece in realtà io per esempio vivo il primo settembre, sono sicuro che tanti altri l'ascolto vivono la stessa cosa, è tipo l'inizio dell'anno per me, non è tanto il primo gennaio quanto il primo settembre.
0: È come con la scuola, cioè anche se uno l'ha smessa, l'ha finita da anni, comunque fa iniziare l'anno quel giorno lì.
1: I piani, i palinsesti, la finta, insomma succede tutto a settembre e quindi ci stiamo avvicinando al capodanno.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre, il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Giovanotti, le canzoni, 18 e 32 minuti, state ascoltando RTL 102.5 su Password con Carolina Rossi Pettinelli, Cianna, e tra poco torneranno anche tra una quindicina di giorni anche la Nico e Fulvio Giuliani.
1: E tu non lo sapevi, ma si stanno preparando per vedere Avenger Doomsday.
0: Oddio,
1: entrambi.
0: Oddio, costa, vai, dai, ste regole.
1: No, allora non è una questione di regole, è proprio che tanti si sono spaventati perché vorrebbero entrare nell'universo Marvel per vedere il nuovo capitolo e invece non, dicono, non si può, devo recuperare troppe cose. No, basta vedere l'ultima fase, quella del multiverso.
0: Che comunque sono tanti film, perché credo che siano sia Endgame sia Infinity War. Anche.
1: Capito, noi abbiamo sofferto per anni con tutti i capitoli, qualcuno dovrà vedere qualcosa.
0: Ma il cinema non è sofferenza, però che c'entra che tu abbia sofferto?
1: Mario Vai darebbe ragione a me, il cinema è anche sofferenza.
0: Non mi parlare di quell'altro che ora va a Venezia.
1: Achille Lauro.

0: Calvin Harris, Rag & Bone Man, Giant, le 18:40 minuti, che bella, ti dà una bella carica questa per entrambe le cose, perché abbiamo capito che intanto buon Ferragosto in questo sabato 15 agosto 2026 da Caro e Cianna, la versione estiva di Password, e c'è chi è già tornato a casa, c'è chi invece sta andando a lavoro perché chiaramente fa il serale. Cavolo, è difficile fare il serale durante Ferragosto.
1: Sì, e poi in realtà durante Ferragosto ci sono un po' due team, come in tutte le cose, quelli che dicono guarda io neanche me lo segno sul calendario, neanche ci faccio caso, e quelli invece che sono carichissimi per la serata, una specie di capodanno estivo, diciamo così.
0: C'è chi beve stanotte?
1: C'è chi beve tanto, infatti anche su Radio Z prima l'ho detto, mi raccomando per favore bevete responsabilmente, che sembra una paternale e invece è una cosa importante.
0: Oppure bevete con calma, magari ogni tanto associateci un bel bicchiere d'acqua giusto per riempirti il corpo. E i taralli, che non si sa mai, un po' di carboidrati.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
2: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa.
5: Perché
2: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
12: 203, mio!
11: O ritrovarti
12: più uno
11: senza attaccanti,
12: più uno
11: per un rilancio in difesa andato male,
12: più uno.
11: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
12: Più!

0: Somber 12212, le 18:50 minuti, RTL 105, caro Cianna. Password dal TH Resource di Praia Mare. Ciao RTL, scrive Giada. Ho visto che state parlando di bere responsabilmente. Avete ragione, ieri ho bevuto, infatti oggi sto a letto tutto il giorno.
1: Ma anche tanti nostri colleghi ho visto in questi anni bere irresponsabilmente, ma responsabilmente, perché certo, ovviamente qua dobbiamo camminare dal mare alla camera da letto. Ed è l'estate un po' chiama questa cosa, no? L'idea di un po' di leggerezza in più. Ma ripeto, farlo con un pochino di attenzione va sempre bene.
0: Certo che quando vai nei posti dove sai che non devi guidare, secondo me è normale che allunghi un po' più il gomito, bevi un po' più d'acqua, magari così il giorno dopo non hai quel mal di testa.
1: Anche mangiare è veramente una chiave importante. Se vi mangiate una cosetta un po' sostanziosa
0: prima, non dopo.
1: Esatto, perché sennò poi vi rimane come il cinghiale famoso sullo stomaco.
0: È vero, poi diventa brutta.
1: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: State ascoltando RTL 105 durante Password alle 18.53 minuti con Caro, con Cianna e con un omaggio meraviglioso ad Aretha Franklin.
3: Sì, e Freddie Mercury ha dichiarato che questo a livello di scrittura è il suo pezzo preferito dei Queen. E quindi, insomma, se piace a chi l'ha scritto. Insomma,
2: niente male, obiettivamente. Niente male. Ti fa insegnare, ti fa imparare anche ad amare, secondo me.
3: Somebody to love.

0: Somebody to Love va sentita fino alla fine, fino all'ultimissima nota dei Queen alle 18:58 minuti in chiusura di Password con Carolina Rossi Bettinelli Cianna su RTL 102.5.
1: Mi sento già più romantica ed era il nostro modo per augurarvi un ottimo Ferragosto, non un buon, un ottimo.
0: Ottimo, che voi stiate per preparare la cena, l'aperitivo, una bella bevutina oppure una bella serata passata insieme ai vostri colleghi perché magari lavorate.
1: Anzi, a proposito, scaricate la nostra RTL 102.5 Play perché magari questa sera mentre andate a fare le vostre attività ci ascoltate, anche perché vi lasciamo nelle mani dei protagonisti assoluti della nostra emittente.
0: Oggi grande abbuffata e si mangia parecchio.
1: A questo proposito ringraziamo Exquisa che con il suo formaggio spalmabile fresco cremoso ci offre tutto il gusto del buon latte fresco.
0: Naturale e genuino, il fresco cremoso Exquisa è senza OGM e senza conservanti. Buonissimo da solo e perfetto e versatile per

0: tante ricette sfiziose.
1: Le trovate tutte su exquisa.it. Exquisa, la bontà va condivisa. Fatelo anche questa sera.
0: Quante portate ci saranno secondo te per il cenone di Ferragosto?
1: Dipende chi sei da un punto di vista del tuo rapporto col cibo. Ecco, per
0: Nord
1: me
0: sud dipende pure da quello forse.
1: Quello tanto. Ne parliamo domani, buona serata.
2: Anche a Bastida Pancarana, in provincia di Pavia, sono le 19.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Subito la pagina sportiva, perché poco fa sono arrivate altre soddisfazioni per l'Italia dagli europei di nuoto. Allora, in diretta Enzo Tamborra, buonasera.
4: Proprio così, buona serata. 4 medaglie in pochi minuti sul gradino più alto del podio. Ancora una volta Nicolò Martinenghi, che nei 50 rana ha concesso il bis dopo il trionfo nei 100 rana. Alle sue spalle Simone Cerasuolo per una formidabile doppietta. Argento anche per la Gastaldi, a sorpresa nei 200 misti. Il bronzo se l'è messo al collo Sara Curtis, ormai collezionista di medaglie. Agli europei di atletica leggera invece a Birmingham questa mattina 5 medaglie nella specialità della marcia, oro nella maratona per Massimo Stano e Sofia Fiorini, argento nella mezza maratona per Fortunato e Miai, bronzo per Cosi. E questa sera grandi aspettative per il salto triplo con Diaz e nei 10.000 metri con Crippa. Un flash di calcio, bel Milan nell'amichevole vinta 4-2 con il Manchester United, in gol anche Gonzalo Ramos, e complimenti a Manile Esposito, oro nel corpo libero agli europei di ginnastica. Ed è tutto lì nello studio.
2: Grazie Enzo Tamborra. Ora la cronaca. È ancora poco chiaro il movente della morte di una ragazza coltellata dal fratello dopo una lite. Il giovane poi precipitato dalla finestra è successo a Genova. Alessandra Giannoli.
5: Un 26enne aggredito con un coltello da cucina alla sorella 18enne, poi è precipitato dal sesto piano del palazzo ed è morto sul colpo. È accaduto attorno alle 13.30 nel quartiere San Teodoro a Genova. In casa al momento della tragedia c'erano anche i genitori, entrambi sotto shock. La ragazza è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Pier d'Arena. Le ferite che ha riportato non sono gravi, a tagli superficiali alle braccia e al collo. Pare che all'origine della lite con il fratello ci sia stata una richiesta di soldi da parte del giovane, ma non sono ancora chiari i contorni della vicenda. I primi accertamenti fanno comunque propendere per la tesi del suicidio, visto che a quanto pare dopo la lite il ragazzo si è chiuso nella stanza dalla cui finestra è caduto perdendo la vita. Il 26enne, con un passato si è preso di tossicodipendenza, avrebbe tentato già un'altra volta di aggredire la sorella.
2: Un altro caso di cronaca riguarda un uomo di 75 anni che nel pomeriggio ha coltellato a morte la moglie nella loro villetta di Sant'Angelo Cupolo in provincia di Benevento, prima di tentare di togliersi la vita. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. Ora invece voltiamo pagina. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato un nuovo tentativo di raggiungere in maniera irregolare l'exclave spagnola di Ceuta. Raffaella Coppola.
6: Le autorità di Rabat hanno usato il pugno duro contro chi oggi voleva tentare di superare il confine marocchino per entrare illegalmente a Ceuta. La polizia antisommossa ha usato gas lacrimogeni e manganelli, accerchiando centinaia di migranti provenienti per lo più dall'Africa subsahariana per disperderli dopo che avevano atteso nascosti sulle alture boschive. Dopo gli scontri, 111 irregolari sono stati arrestati ed espulsi dal territorio di Findek. Le immagini in TV hanno mostrato la barriera umana delle forze dell'ordine lungo il perimetro del filo spinato che divide il confine con l'exclave spagnola, e alla fine nelle maglie dei controlli marocchini sono finiti anche i reporter iberici espulsi dall'area sotto la minaccia del ritiro di accrediti e attrezzature. Dall'Italia il ministro dell'interno Piantedosi è tornato a parlare dell'exclave. Vasta ambiguità, Ceuta è un segnale che l'Europa non può sottovalutare. Contrastare i trafficanti di esseri umani deve essere una priorità.
2: E sale ancora il bilancio delle vittime del forte terremoto che venerdì notte ha colpito l'Indonesia. Al momento sono 47 i morti. La Farnesina fa sapere che nel paese del sud-est asiatico al momento sono presenti 5.000 italiani, mentre sono 500 quelli nell'isola colpita dal sisma. Per ora non risultano vittime tra i nostri connazionali. E torniamo in Italia. Scende lo stato di allerta per l'eruzione dell'Etna. Torna lentamente alla normalità la situazione all'aeroporto di Catania dopo la ripresa dei voli. Paolo Pacchioni.
7: Erano le 14.38 quando un aereo Ryanair proveniente da Bologna è atterrato a Fontanarossa, interrompendo così il lungo stop che le eruzioni dell'Etna hanno imposto all'aeroporto catanese. Poi si sono succeduti arrivi e decolli per Roma, Venezia, Budapest, Charleroi e anche per altre destinazioni. Il ritorno alla normale operatività è comunque graduale. Non tutti i voli di oggi sono stati confermati, è dunque opportuno informarsi sullo stato del proprio aereo su siti e app delle compagnie. Certo, l'ultima è stata una settimana di passione per i passeggeri. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, intervistato stato da da RTL 102.5 chiede per il futuro una migliore organizzazione.
8: È evidente che in futuro dovremo essere più pronti, diciamo, di fronte a queste emergenze, che alla fine non sono emergenze, perché come dire, in futuro alla prima cenere dovranno scattare delle procedure che dovremmo aver già definito, e quindi renderci immediatamente operativi per favorire non solo i turisti ma anche i nostri operatori, le nostre associazioni, i nostri lavoratori.
7: E intanto si continua a tenere d'occhio l'Etna nella speranza che l'emergenza sia davvero passata.
3: Previsioni del tempo.
9: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale, pur presente, comincerà leggermente a indebolirsi. Dunque domenica al nord avremo una maggiore variabilità, con acquazzoni temporali più diffusi sui settori alpini, che verso sera potranno sconfinare anche le aree pedemontane, specialmente del nord-ovest. Ancora sole caldo sul resto d'Italia, con temperature massime oltre i 34-35 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica segnalazione di traffico ci porta al traforo del Monte Bianco, dove occorrono 2 ore per attraversare il piazzale italiano verso Chamonix. E ricordo poi che per lavori è chiusa sulla diramazione Predosabettole l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei trafori, e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. Mentre in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. E per agevolare gli spostamenti è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli autorizzati. Ed è tutto per il momento da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Al momento non abbiamo altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
11: Protagonisti di un giorno speciale qua,
12: sì, è Ferragosto.
11: È sabato 15 di agosto. Buon Ferragosto a tutti i nostri very normal people all'ascolto.
12: Certo, anche chi di solito lavora oggi dovrebbe festeggiare, eccetto naturalmente quelle attività tipo ristoranti, villaggi, come nel nostro caso, visto che noi trasmettiamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare. Infatti stanno allestendo dei buffet incredibili.
11: Incredibile, non sappiamo esattamente cosa succederà questa sera. Abbiamo visto cosa è successo oggi in piscina. Tu dici a Ferragosto che si fanno i giochi, va benissimo.
12: Sì, va benissimo.
11: Ma quando vedi gente vestita da Babbo Natale,
12: esatto,
11: con questo cappellino.
12: Esatto, io sono stato coinvolto nei festeggiamenti.
11: Sì, davvero? Sì, hai fatto il Babbo Natale?
12: Sì, devi sapere che io per realizzare questo ciuffo ci metto ore. Un animatore ha pensato bene di prendere questo cappellino e mettermelo in testa.
11: Senti, devi rispettare la gente che è più grande di te.
12: Certo.
11: Quando parli di ciuffo con me.
12: Scusa, però ti posso salutare. Buonasera Carlo Elli.
11: Buonasera Mauro Corvino, insieme anche questa sera, puntata speciale appunto di Ferragosto fino alle 21, e a questo punto dobbiamo dire una cosa importante.
12: Certo, perché salutiamo Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia.
11: Io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno. I prodotti sono ottimi e quelli della gastronomia sempre davvero freschissimi.
12: Da Eurospin la spesa è intelligente. Direi di cominciare con la musica e partiamo alla grande con il nostro Power Hit, perché poi qui ci sono tantissimi napoletani.
11: Ma
12: quindi,
11: visto che è Ferragosto, posso dire una cosa?
12: Sì, dilla.
11: Ho, ho, ho, si comincia!
12: Partenope!

0: Hey brother, Avicii, questa è RTL 102.5, protagonisti con Carlo Elli, Mauro Corvino, sabato 15 agosto 2026, non una data a caso perché è Ferragosto. E
1: tu
0: quindi...
1: sei in clima di Ferragosto, lo sento anche dal tono della voce, non vedi l'ora di andare a festeggiare questa sera, perché poi lo diciamo, c'è anche la nostra discoteca questa sera,
0: certo,
1: all'interno del villaggio.
0: Però prima c'è il buffet, che è la cosa più interessante.
1: So che tu sei interessato a quello, non tanto all'animazione, io pensavo tu volessi fare qualche cosa con il Conte, ma...
0: Sì, sì, no, stasera sicuramente la faremo, però lo devo fare a stomaco pieno, non posso farla a stomaco vuoto.
1: No,
0: sai.
1: Certo, ovvio, ma chi mai fa animazione a stomaco vuoto?
0: Nessuno.
1: Ma no, ma pure il medico non lo consiglia.
0: Esatto. Ma soprattutto vogliamo sapere da voi al 378-378-1025 se avete consumato il pranzo di Ferragosto. Noi no, siamo stati abbastanza
1: soprattutto
0: leggeri.
1: Soprattutto se avete finito
0: esatto,
1: di consumare Ferragosto.
0: Oppure è tutto, che cioè siete partiti dalla colazione fino ad arrivare a cena.
1: 378-378-1025.

0: I romantici guardano il treno che se ne va, l'hanno perso. Tommaso Paradiso su RTL 102.5 in protagonisti 19-22 minuti, insomma giornata davvero speciale, particolare, divertente, quella di Ferragosto, gli italiani che si sono divertiti, alcuni hanno veramente esagerato e ci hanno mandato anche le foto dei sì. menù di Ferragosto.
1: Però sono cose abbastanza leggere, tipo io ho visto
0: salamelle.
1: Salamelle. No, freselle, arrosticini.
0: E beh, arrosticini non è proprio pesante.
1: Poi, beh, ti voglio chiedere questa cosa, ci hanno scritto stasera vengono le mie figlie a mangiare a UFO.
0: Sì, a UFO, che è una località qua vicino.
1: È una UFO, località, sì. Non lo so.
0: Non si dice a sbafo?
1: Ma forse perché ha sdoganato tutto Trump, capito? Con tutti i documenti segretati.
0: È molto probabile che in Italia ci siano vari modi di dire che uno viene lì e mangia praticamente senza pagare o comunque approfittando della situazione. Allora, ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
1: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Ammazza ragazzi,
0: sì.
1: Voglio partecipare anch'io. Dammi un telefono, dai con l'app.
0: Ciao.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,90 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: tutto su te.
1: Veloce. E l'amore, l'amore, l'amore, l'amore, l'amore che passa, non ci riesco, niente. Ho la musica nel cuore, Biagio Antonacci su RTL.
2: Lui si chiama Biagio Antonacci, riesce a fare queste cose. Ho la musica nel cuore su RTL 102.5. Allora, stiamo parlando di Ferragosto, riceviamo un sacco di messaggi, insomma, tutto quello che i nostri veri normal people hanno mangiato, ma soprattutto come hanno trascorso questa giornata e come continueranno a trascorrerla, anche perché c'è la serata, no?
1: Però è un grandissimo Ferragosto, anche perché c'è il calcio d'estate, quindi
2: si sa che quel calcio d'estate prima dell'inizio del campionato non è che conti tantissimo il fatto di vincere o perdere.
1: Però per puro caso ci ritroviamo noi in onda a commentare il grande trionfo del Milan nei confronti del Manchester United.
2: Siccome io ho ricevuto per la sconfitta precedente sempre di calcio d'estate dei messaggi di amici interisti che Milan aveva perso, adesso il Milan ha vinto 4-2 col Manchester United.
1: Che non calcio d'estate. Sì, però non è poca cosa, 4-2. No. Ma dove hanno giocato? Lì?
2: Hanno giocato a United.
1: A United, all'Old Trafford, quindi voglio dire una bella vittoria, importante, insomma, fa gruppo, spirito.
2: Vabbè, basta parlare di calcio, però adesso, no, basta, novità.

0: Cammina nel sole, uno dei grandi successi di Gianluca Grignani, ascoltato su RTL 102.5.
1: E che sole, ragazzi, qui a Praia Mare, che tramonti. Salutiamo Francesco, a proposito, che è partito qui dal TH Resorts per ritornare a casa.
0: Esatto.
1: E ci sta ascoltando.
0: Lo salutiamo. Stavo pensando, tra l'altro, che se Cristoforo Colombo non avesse scoperto l'America, il mondo sarebbe diverso. Certe scoperte cambiano davvero la vita.
1: E certe altre ti cambiano la spesa, come andare da Eurospina, dove la spesa è intelligente perché trovi tanta varietà di prodotti esclusivi di qualità e tanta freschezza, come nel reparto gastronomia.
0: Hai ragione, andate anche voi da Eurospin, trovate tutti i punti vendita su eurospin.it e ce ne sono 1300.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Ecco, dopo la grande abbuffata di Ferragosto eviterei di guardare gli specchi, come canta, esatto, Justin Timberlake, Mirrors, perché cresce la panzetta.
1: Ah, in effetti guardarsi allo specchio magari domani è un po' come dire, sì, ok, adesso mi devo mettere a dieta in vacanza, quando di solito uno in qualche modo si lascia un po' andare, no?
0: Ma lo sai che mia moglie ha portato la bilancia in vacanza?
1: Ma per te?
0: No, per entrambi. Lei dice per entrambi, però okay, in realtà l'ha portata per la se porta, stessa.
1: Okay.
0: Ci scrivono al 378-378-1025. Ma avete assaggiato lì al TH Resorts qualcosa di tipicamente calabrese?
1: Beh, certo, tipo l'anduia, c'era, sì, fatto la pasta con l'anduia.
0: Sì, c'era anche la bruschetta con l'anduia, c'era, tutto a base d'anduia.
1: Sì, sì, sì, c'era anche...

0: anche, c'era anche una torta d'anduia.
1: Ah, buona quella.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 883, insomma, è stato un album fantastico, quello del 92, con la canzone che ha aperto quell'album, hanno ucciso l'uomo ragno, certo, anche con questo motivo appena ascoltato su RTL 102.5 con un Deca.
1: Sì, canzone molto importante quest'estate perché era la canzone a chiusura del concerto di Max Pezzali negli stadi, quindi io ero lì, ho saltato con loro, tra l'altro sigla della serie televisiva dedicata alla storia degli 883.
0: Esce la seconda stagione, no?
1: Esatto, ottobre, il 9 ottobre, con il sottotitolo Nord-Sud-Ovest-Est, perché praticamente la parte conclusiva del rapporto tra Max Pezzali e Mauro Repè.
0: Ci sentiamo tra poco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: RTL 102.5 Time.
2: Pochi secondi alle 8 anche a San Vito di Cadore in provincia di Belluno.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
3: E un tocco esotico,
4: ma autentico.
3: Humus Noa, fatto con amore.
5: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Resta tesa la situazione al confine tra Marocco e Ceuta. La polizia marocchina carica i migranti che cercavano di dirigersi verso la frontiera con l'exclave spagnola. Intanto il Marocco ha espulso alcuni reporter spagnoli.

0: arrivati per seguire le notizie relative alla situazione. Raffaella Coppola.
1: Per bloccare il tentativo di centinaia di persone di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta, le forze di sicurezza marocchine sarebbero ricorse a cariche con i gas lacrimogeni. L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba. Gli agenti sono riusciti a disperdere i migranti sulle alture della città costiera di Fnidek. Le immagini delle TV mostrano un muro umano di polizia e gendarmeria lungo il perimetro del filo spinato che delimita il confine. Per il controllo vengono usati anche droni. Altri frame testimoniano l'avanzare in ordine sparso di alcune persone che dopo il blocco sono rimaste comunque nell'area sorvegliate a vista, mentre dal lato spagnolo della frontiera sono schierati veicoli militari. Al momento, come riporta anche l'agenzia EFE, la situazione sarebbe comunque sotto controllo e non c'è alcuna notizia di feriti, ma solo di alcuni fermi.
0: Dramma a Genova: un ragazzo di 26 anni ha accoltellato la sorella, poi è precipitato dalla finestra dal quinto piano di un palazzo a San Teodoro. Secondo le informazioni, i due stavano litigando. Al momento non è chiaro se si tratti di suicidio o caduta accidentale. Il 26enne è morto sul colpo, la ragazza ha subito solo lievi ferite. Il Papa all'Angelus, recitato da Castel Gandolfo, ha rivolto un pensiero ai popoli che soffrono per la guerra. Leone ha pregato Maria per quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare, con riferimento al Medio Oriente e all'Ucraina. Ora torniamo allo sport e agli europei di nuoto e atletica. Enzo Tamborra, buonasera.
2: Sì, ancora buona serata. La vasca di Parigi si è confermata ancora una volta molto generosa per i colori azzurri, con 4 medaglie in pochi minuti. Una d'oro l'ha conquistata Nicolò Martinenghi, che sui 50 rana ha bissato il trionfo nei 100. Alle sue spalle Simone Cerasuolo, argento, così come Anita Gastaldi nei 200 misti, e poi il bronzo storico di Sara Curtis, prima azzurra a salire sul podio europeo nei 50 stile libero. Bene anche Benedetta Pilato e Giovanni Guotti in finale rispettivamente nei 50 rana e 50 stile libero. Agli europei di atletica a Birmingham, dopo le 5 medaglie di questa mattina nella marcia, 2 d'oro con Massimo Stano e Sofia Fiorini, nel programma di questa sera grandi speranze con Andy Diaz nella finale di salto triplo, ambizioni anche con Crippa nei 10.000 metri. Ed è tutto lì nello studio.
0: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Vanessa Minotti. Ci attende una mattinata di domenica assolata sul nostro territorio. Dal pomeriggio correnti nord-occidentali apporteranno dei temporali su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici, e che in serata andranno ad interessare anche le pianure del nord Italia, specie tra Lombardia e Piemonte. Caldo che ancora si farà sentire, ma i valori poi lunedì tenderanno a calare. Per dettagli c'è l'app di Trabimeteo.
3: Via Radio.
5: Una buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Si viaggia regolarmente sulla nostra rete. L'unica segnalazione di traffico ci porta al traforo del Monte Bianco. Occorre 1 ora e mezza per attraversare il piazzale italiano verso Chamonix. E per agevolare gli spostamenti è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. E ricordo poi che per lavori è chiusa sulla diramazione Predosa-Bettole l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei trafori, e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. Mentre in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, è chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. E da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Popolo di RTL 102.5, buon Ferragosto a tutti i nostri Very Normal People. Inizia la seconda ora di Protagonisti con Carlo Elli.
7: Mauro Corvino, è questa la coppia che vi tiene compagnia almeno fino al 22, sì, compreso, sì, di, sì, agosto, sì, qui dalla TH Resources di Praia a Mare. A proposito di Ferragosto, sappiamo che questa sera, oltre ai vari banchetti, le cose, certo, che ci saranno qua, ovviamente in tutta Italia, non solamente in Calabria, ma in particolare in Calabria, per esempio, io ricordo quando ero piccolo vedevo la stessa cosa all'Isola d'Elba, cioè con le
6: una
7: barche,
6: processione,
7: una processione,
6: sì, dedicata,
7: esatto,
6: alla Madonna intorno all'Isola di Dino, che è qui proprio di fronte a, sì, noi. E poi sto sentendo i primi fuochi d'artificio,
7: Ah sì? È sì, perché sì, fanno le prove.
6: Giustamente, quello, sì, poi sì, a mezzanotte, grande festa, immaginiamo.
7: C'è gente
6: anche
7: che sta facendo
6: Italia
7: dei fuochi d'artificio al, al banchetto, al buffet qua. Fa dei fuochi d'artificio, guarda che si sentono da qua proprio.
6: Amici,
7: va bene, dai.
6: Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate il vostro biglietto subito.

0: Turning Tables per Adele, bella canzone con un testo molto particolare, se vogliamo tradurre Turning Tables in italiano è come dire mi rifaccio in qualche modo di un torto, di un
1: esatto, ribaltare una situazione
0: su RTL 102.5. 20:12 minuti.
1: Ci scrivono al 378-378-1025. Buon Ferragosto a tutti e un augurio speciale alla mia nonna che oggi compie 90 anni. Saluti da Francesca Federico, il piccolo Dati da Monte Rotondo.
0: Che bella questa cosa, 90 anni, un bel traguardo. Ne compie un po' meno, secondo me, Anna, che abbiamo ascoltato all'inizio di questa seconda ora di protagonista.
1: Sì, Anna Pepe, che invece è del 2003.
0: Del 2003, per cui non sono 90, sono pochi,
1: molti
0: pochi
1: meno.
0: Quando penso 23 anni, va bene.
1: Quando penso che ne ho 43, dico maledetto me.

0: amami mentre lo dico, non ti guardo.
1: No, no,
0: non ti
1: mi,
0: guardo,
1: mi dispiace, sono già impegnato.
0: Pure io.
1: Lo so.
0: Allora, Emma su RTL 102.5 in protagonisti, 20-19 minuti. Il tema, insomma, è normale che sia Ferragosto. Sì. Però stiamo cercando anche un po' le tradizioni di questo Ferragosto. Per
1: quando
0: quale
1: è nato? Quando è nato? Nel 18 dopo Cristo, grazie a Cesare Augusto.
0: Cesare Augusto, che un giorno si è svegliato a Ferragosto, che faccio oggi?
1: Ferragosto, festa!
0: Faccio una festa,
1: che poi sai
0: se magna.
1: Durante quei tempi, insomma, ci si divertiva parecchio, ovviamente facevi non parte della plebe.
0: Sì, esatto.
1: Si divertiva parecchio.
0: Per cui se tu dici che Ferragosto era una festa dedicata non alla plebe, ma alle persone che si potevano permettere magari di spendere quei 4 rubli.
1: Precisamente, giusto qualche ricordo in latino, Ferie Augusti.
0: Sì.
1: Capito? Perché il suo nome, giustamente, era una sorta di festa di compleanno aggiuntiva per Cesare Augusto.
0: Diciamo che era un po' narcisista.
1: Direi. Diceva,
0: come la chiamo questa festa? Io come mi chiamo? Augusto. Fatta.
1: Però potremmo istituire anche una festa di Carlo Elli. Scegli un giorno, quello che vuoi, e facciamo festa nazionale.
0: Io ho un profilo
1: basso.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

Scopri Follow Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: c'è?
1: Che gusto c'è se non festeggiate il Ferragosto con RTL 102.5, ragazzi?
2: Guarda, tra l'altro mi ha incuriosito questa storia che hai raccontato prima su Augusto, che ha pensato bene di chiamare Ferragosto in...
1: Ferie Augusti, nel 18 dopo Cristo.
2: Perché quel giorno abbiamo detto, si è svegliato, ha detto, ragazzo, sono stanco.
1: Esatto.
2: Voglio prendere qualche giorno di ferie.
1: Sì, perché
2: e gli hanno chiesto, ma cosa sono le ferie?
1: No, no, perché tradotto è le ferie, le feste di Augusto. Praticamente lui a un certo punto ha detto, ah, regà, io regà,
2: no aspetta,
1: io me ne vado a Ostia,
2: era latino, e si rivolgeva alle donne, apuellam,
1: apuellam, io me ne vado al mare, voi continuate a festeggiare. No, a parte gli scherzi, sì, comunque si dava l'opportunità poi anche di sbizzarrirsi con corse di cavalli, insomma intrattenere anche la gente in una situazione più festosa. Naturalmente poi c'è il Ferragosto del cristianesimo, dopo il trionfo del cristianesimo, appunto Ferragosto è il giorno dell'assunzione di Maria.
2: Abbiamo una novità musicale, New It.

0: American Boy Estelle insieme a Kanye West su RTL 102.5 in diretta dal TH Resorts di Praia Mare. E prima stavano sparando i fuochi d'artificio a due passi.
1: Eh sì, perché davanti abbiamo praticamente il mare. Non so se sono le prove generali di questa sera, però visto che la giornata qui al TH Resorts è stata dedicata al Ferragosto con i cappellini di Natale, e dopo Natale che c'è?
0: E c'è Capodanno.
1: C'è Capodanno, per cui ci sono i botti.
0: E allora cosa ha fatto Carlo Elli? È uscito fuori col bastone. Ah ragazzi, basta con sti fuochi!
1: Bebuco il pallone,
0: quasi avvi diretta. No, in realtà, come potete sentire in sottofondo, comunque Ferragosto si festeggia, quindi è bello che facciano partire i fuochi d'artificio, basta che non tocchino il track.
1: No.

0: Mama, non mama, la nuova di Madame su RTL 102.5, 20 e 39 minuti di questo sabato 15 di agosto.
1: Stanno continuando a sparare i fuochi d'artificio, sì, come se non ci fosse domani.
0: Però smettono quando noi parliamo, non capisco come mai.
1: No, sentiamo?
0: È vero, ma... la stessa roba.
1: Hanno un altissimo rispetto di te.
0: Perché stanno ascoltando.
1: Adesso hanno ricominciato. No, questo è Salvatore La Spina che è andato con le cipolle. Sai le cipolle, quelle fanno proprio il botto forte.
0: Le cipolle, sì.
1: Sì.
0: Cioè, presente?
1: No, le cipolle di Tropea, sì, sì. I botti, diciamo così. No, però erano molto carini i colori. Bello. Poi in tutta Italia si sparano i fuochi d'artificio.
0: Ragazzi, a Capodanno queste cose si fanno.
1: A tra poco.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Dua Lipa, Physical, e c'è vuol fisico per stare con
1: Physical.
0: Physical per stare con Dua Lipa, visto il marito che comunque è ben piazzato.
1: Si è sposata recentemente Dua Lipa, sì, e hanno fatto quei matrimoni indiani, durato 5 giorni.
0: Sì, perché
1: ha passato 2 giorni anche in Sicilia.
0: Ispirata anche lei da Cesare Augusto, le famose ferie augustiane, no? Di cui abbiamo parlato prima.
1: Da oggi ci sono le ferie di Dua Lipa.
0: Sì, le ferie di Dua Lipa.
1: I matrimoni di Dua Lipa.
0: Che figurati, hanno battuto il record dei matrimoni che si festeggiano a Napoli di solito, no? Soprattutto il pranzo, si comincia a pranzo, si finisce notte inoltrata.
1: Ci stiamo perdendo un attimo,
0: sì,
1: perché
0: ci stiamo perdendo, perché comunque qua continuano a sparare fuochi d'artificio, bellissimo spettacolo, ma a seguire ci saranno sicuramente i Falò, quindi ci sarà il chitarrista.
1: I Falò sono stati anche ieri sera. Comunque.
0: Sì, sì, sì, ma anche stasera. Ogni giorno è buono.
1: Te lo dico che perché mio figlio ha partecipato a uno di questi Falò, ecco. È tornato alle 6 del mattino, penso a quanto ho dormito io stanotte.
0: Io sono molto vicino invece alla figura del chitarrista, che di solito alla fine non conclude mai.
1: Non è vero, assolutamente. Il chitarrista però è quello che l'ha detto anche al Falò.
0: Sì.
1: Fa tutto lui.
0: Quindi non ha il tempo di fare nient'altro.
1: Dice, come passerà la sera? Ma io Falò un giorno questa

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Ferragosto, ma ragazzi, restate ancora in Calabria o siamo alla fine? Ci vogliono mandare via?
1: No, noi rimaniamo qua almeno fino al 22, forse, perché nella vita c'è sempre un forse.
0: Certo, cioè, dice,
1: fino al 22 sulla carta.
0: Ma c'è una sicurezza, il nostro Millennium Hit.
1: Assolutamente sì, allora lo ascoltiamo. Arriva il grande Paul McCartney con Let Him In.

0: Ledemin, Paul McCartney, il nostro Millennium Meet a chiudere l'appuntamento di sabato 15 agosto 2026, Ferragosto, di protagonisti con Carlo Elli
1: e Mauro Corvino. Hai parlato di Ferragosto, strano perché non avevamo detto ancora nulla.
0: No,
1: fino adesso,
0: niente, assolutamente.
1: Non abbiamo fatto nessun riferimento nemmeno a Augusto.
0: No, a Cesare Augusto, specifichiamo Augusto, perché Augusto. Un Augusto non vale l'altro.
1: No,
0: insomma.
1: assolutamente, quell'Augusto.
0: Quell'Augusto. Salutiamo e ringraziamo i ragazzi a Milano, Beppe Di Dio e Diego Barbuto, se non sbaglio, giusto?
1: Barbato.
0: O so, Barbello.
1: Che sia anche Barbuto.
0: Non lo so.
1: Però va bene.
0: Salvatore La Spina qui in diretta dal TH Resorts di Praia Mare in arte Jack Moore.
1: Senti, domani, dopo i postumi di Ferragosto, certo, ovviamente dovremmo ripresentarci qua alle 19, forse, perché forse, mi raccomando, è sempre una certezza.
0: A stomaco pieno, visto che non mangeremo a pranzo.
1: Quando mai stiamo a stomaco vuoto?
0: Carità.
1: Allora, ringraziamo Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente.
0: Certo, perché da Eurospin trovi sempre qualità, freschezza e tanta convenienza.
1: E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi dedicati, direi tutto questo davvero geniale. Allora cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, anche se siete in vacanza. Ce ne sono, pensate, ben 1300 in tutta Italia.
0: Aspetta Carlo che do un'occhiata, è ancora aperto il buffet, siamo pronti per andare.
1: Ma tanto io non vado al buffet.
0: No. È il ristorante
1: vado
0: di classe.
1: Vado al privé.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: In collaborazione con Arte Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artebonus.gov.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a San Giorgio Morgeto, in provincia di Reggio Calabria, pochi secondi alle 21.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Sergio Gadda. Continua l'attività sismica sull'isola di Flores in Indonesia, colpita nelle scorse ore da due potenti scosse di terremoto. Il bilancio è di almeno 47 morti. In zona ci sono anche diversi italiani. Alessandra Giannoli.
4: La Farnesina ha reso noto, dopo le violenti scosse di terremoto che hanno colpito l'Indonesia seminando morte e distruzione, in particolare nell'isola di Flores, che cittadini italiani presenti nell'arcipelago sono circa 5.000, tra questi 500 si trovano nell'isola di Flores, l'area maggiormente colpita dal sisma. Al momento non risultano connazionali tra le vittime. L'unità di crisi ha rafforzato la propria operatività per assicurare assistenza e intervenire in caso di eventuali situazioni di criticità. Sono due, lo ricordiamo, le violenti scosse che hanno sconvolto l'Indonesia. La prima, di magnitudo 7.7, ha colpito l'isola di Flores, appunto, ed è stata seguita da numerose scosse di assestamento nel corso della giornata. A distanza di poche ore, un'altra scossa di magnitudo 6.9, molto violenta, è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con l'epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. Per la macchina dei soccorsi, una corsa contro il tempo per scavare tra le macerie e salvare più vite possibili.
1: Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio, tentando poi di togliersi la vita, ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. È accaduto nel pomeriggio in una villetta a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Secondo quanto si apprende, il delitto sarebbe maturato dopo una lite tra i due. Ferragosto invece al Jay Medical di Torino per Jannik Sinner, prima del compleanno da festeggiare nella sua Monte Carlo. Il tennista azzurro ha sostenuto nuovi test per continuare il recupero dal problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare il Master 1000 di Cincinnati e puntare gli US Open, ultimo slam dell'anno. Adesso altri sport. Gli europei di nuoto e atletica. Enzo Tamborra, buonasera. Abbiamo qualche problema nel collegamento con Enzo Tamborra. Enzo, mi senti? Abbiamo qualche problema con Enzo Tamborra, allora direi di rinviare il collegamento con Enzo alla prossima edizione del giornale orario. Quindi adesso diamo spazio al traffico.
3: Via radio.
5: Grazie, una buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole sulla nostra rete, due le eccezioni: al valico di confine, al traforo del Monte Bianco, occorre un'ora per attraversare il piazzale italiano verso Chamonix, e sulla 14 Bologna-Taranto il traffico è intenso a Termoli in uscita da entrambe le provenienze. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre le cinture di sicurezza. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Tre minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon sabato 15 agosto 2026, è Ferragosto, auguri, auguri, auguri anche da parte nostra. Noi siamo quelli della suite su RTL 102.5, stella stellina, la notte si avvicina, c'erano i fuochi d'artificio per lei, Silvia Signore.
7: Buonasera Simone Palmieri, come sta? Come è andata la sua giornata? È andato al mare, ha preso il sole?
6: Sì, ho preso anche il pedalò, quindi ho fatto anche gambe, no? Come esercizio fisico proprio.
7: Ah, hai messo la crema solare?
6: Sì, ho fatto tutto. Vuoi farmi un'altra domanda? Che sa parire 10 secondi.
7: Mi piace fare le domande, come a tutte le donne d'altronde.
6: Sembra sempre il tribunale dell'inquisizione. Allora, per le prossime tre ore fino alla mezzanotte,
7: ti mancherò,
6: scherzo.
7: Lo so che ti mancherò.
6: Molto, vabbè, manca ancora una settimana, quindi calma, ecco. Con i ringraziamenti e i saluti. Ecco. Siamo in diretta dal TH Resorts qui a Praia Mare, ci raccontate la vostra estate, il vostro Ferragosto, anche al 378-378-1025. Però prima di partire, bravo. Una grande verità: a Ferragosto il pranzo finisce solo sulla carta, i piatti restano, le chiacchiere continuano e nessuno si alza.
7: Esatto, e quando arriva Amaro del Capo, bottiglia ghiacciata, bicchierini dal freezer e il dopopasto diventa parte della tavolata.
6: È il momento ghiacciato, quello che fa restare tutti insieme.
7: Giusto. Che facciamo noi in questo momento ghiacciato stasera?
6: Ho paura della domanda e dell'ennesima domanda, però se hai voglia, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Jackson.
1: I'm Smith, nice to meet you alle 21.10 su RTL 102.5
2: nice
1: in apertura.
2: Nice to meet you too, Simone.
1: Thanks.
2: Mi
1: si dice così? Non lo so.
2: Sì.
1: Va bene, buonasera.
2: It's a pleasure.
1: Bentrovati, buon Ferragosto, sabato 15 agosto 2026, in diretta da Praia Mare, Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte, in radiovisione al 36 del vostro televisore, potete ammirare Silvia anche con un cappello natalizio.
2: Ecco,
1: perché?
2: Spieghiamolo perché. Perché nel nostro villaggio hanno deciso di festeggiare il, come si chiama?

0: Il Merry Christmas, Natale.
1: No, ma c'ha un nome particolare, tipo
0: Santa Claus.
1: Crisma Agosto, Ferra Crisma, Ferra Christmas.
0: Vedo che sei informato e lo vivi il villaggio proprio, eh?
2: Sì,

0: I Måneskin alle 21.16 su RTL 102.5, tanti di voi che ci scrivono e che ci ascoltano al 378-378-1025. Allora salutiamo anche Mirko, Giuseppe, Raffaele, Nunzia, da Martina, Franca, gli mandiamo un abbraccio gigante. Poi lo sapete che siamo nelle case degli italiani e non solo in quest'estate 2026.
1: Buon Ferragosto a tutti. E noi stavamo parlando del Ferra Natale, che sì, quindi è questa usanza di festeggiare il Natale durante Ferragosto.
0: Sì, io non l'avevo mai sentito in realtà.
1: Nemmeno io, però invece è una tradizione che si usa nei villaggi turistici.
0: E allora, se ce l'avete, se l'avete mai fatto, 378-378-1025, ascoltiamo volentieri i vostri racconti.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Disney presenta...
3: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
2: Oceania.
4: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.

0: Justin Bieber, Cold Water, 21:25 RTL 102.5, la suite, Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Abbiamo un bel messaggio.
1: Sì, perché stavamo parlando del Ferragosto e ci scrivono: buonasera, siamo Enzo, Vale, Cristian e Lorenzo. Anche noi abbiamo festeggiato il Ferra Natale.
0: Ah.
1: Sì, nel villaggio turistico Verde Azzurro. Bello vedere tutti le persone che lavorano vestiti da Babbo Natale, gli ambienti addobbati con le lucine e gli alberelli, e addirittura in un altro villaggio è arrivato addirittura anche Babbo Natale sulla canoa.
0: Stiamo facendo la stessa cosa qui al TH Resorts a Praia Mare, c'è stata anche una bellissima processione, poi ovviamente non all'interno del villaggio, dei bellissimi fuochi anche d'artificio.
1: È
0: quindi
1: vero.
0: Un Ferragosto qui in Calabria fantastico.
1: Sì, con i fiocchi.
0: Con i fiocchi, bello, bel modo, novità.

0: La bellissima di Michael Jackson, le 21.32 su RTL 102.5 nella suite Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Ancora una volta, buon Ferragosto, tantissimi messaggi che arrivano al 378-378-1025, quindi vi leggiamo.
1: Buonasera e buon Ferragosto, Ferra Natale, dice, non si può sentire, c'è una confusione perché è una fusione fra il Ferragosto e il Natale. Ma io leggevo che addirittura si mangia anche il panettone.
0: No, ma sta cosa per noi è stata completamente una scoperta, una piacevole scoperta, perché si mischiano due realtà comunque importanti in Italia, due occasioni molto importanti in
1: All'inizio
0: Italia.
1: All'inizio vedere Babbo Natale ad agosto fa un po' strano però.
0: Sì, però ci insegna che c'è sempre tempo per festeggiare il Natale.
1: Ecco, è sempre Natale.

0: Blanco, Mina, un briciolo di allegria su RTL 102.5. Simone, adesso immaginati questa scena dopo una grigliata tra amici. Caffè servito, dolce diviso e qualcuno che fa il gesto della C con la mano. E se ne versiamo uno?
1: È il momento di amaro del capo ghiacciato a meno 20 gradi.
0: Proprio quello, bastano una bottiglia e i bicchierini ghiacciati per fare un gesto semplice che chiude il pranzo, ma non la voglia di stare a tavola tra un bicchiere e una risata.
1: Ma che bel messaggio che stiamo lanciando anche col vecchio amaro del capo per goderci l'estate tutti insieme. Torniamo tra poco nella suite.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Una vita in vacanza, lo dice lo Stato Sociale alle 21.50, canzone perfetta per Ferragosto su RTL 102.5 nella suite.
1: Ma
0: Silvia,
1: anche
0: se
1: per
0: sei
1: parlare a proposito di vacanza, sì, di questa notizia che ho letto oggi sui social di una cosa che è successa su un volo aereo.
0: Cosa è successo?
1: Praticamente c'è stato del caos causato da un overbooking di una compagnia low cost nota,
0: cioè,
1: che non
0: aspetta,
1: diremo chi è.
0: Fammi capire, caos nel senso che c'era troppa gente su questo aereo e quindi credo
1: era in overbooking, c'erano troppe prenotazioni. Quindi cosa è successo? Che questa persona ha fatto casino perché la moglie è rimasta a terra. Capito? E lui è dovuto partire senza la moglie, l'ha lasciata in aeroporto.
0: No, lui è voluto partire, secondo me, senza la moglie. Ha preso la palla al balzo, ha detto: sai che c'è, l'aereo è troppo pieno, io vado, tu mi raggiungi.
1: Ma se mi ricorda qualcuno, non so perché.
0: Eccoci
1: qua. Palmieri, no. Invece lui non si è reso conto che la moglie non era salita ed è rimasta a terra e ha fatto del caos, ovviamente, perché non voleva partire senza la moglie, non sono tutti come te.
0: Ci mancherebbe, lui innamorato.
1: Esatto. E quindi ha avuto pure una multa.

0: tutta. Cioè, lui è partito, la moglie è rimasta a terra e lui ha dovuto pagare una multa di 3.000 euro perché aveva fatto un po' di casino, ecco, per la moglie.
1: Così mamma mia, fa. Ma manca un rimborso invece la compagniera per la povera moglie rimasta a terra.
0: No, anzi, ha dovuto pagare 3.000 euro.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova...

0: I Duran Duran, Falling Down, su RTL 102.5, a chiudere così questa prima ora con Silvia Signore e Simone Palmieri, questa bellissima suite.
1: Grazie Silvia per aver definito la suite bellissima. Ma comunque si stava...
0: No,
1: è meravigliosa, incredibile, fantastica, non trovo altri aggettivi. Ma si stava chiacchierando di alcuni disagi che alcune persone durante le proprie vacanze hanno avuto per svariati motivi. E allora chiediamo anche i vostri a sto punto,
0: eh sì,
1: no?
0: Perché capita un po' a tutti. Fatecelo sapere al 378-378-1025, magari sul treno, perché sugli aerei.
1: Beh, anche sugli aerei, amica mia.
0: Sulle navi.
1: Sventure di viaggio. Nella seconda ora vi aspettiamo con i vostri messaggi.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Cammarata, in provincia di Agrigento, pochi secondi alle 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Genova, un 36enne accoltella a morte la sorella, poi precipita da una finestra dal sesto piano e muore. I due avevano litigato. Alessandra Giannoli.
4: Un 26enne aggredito con un coltello da cucina la sorella 18enne, poi è precipitato dal sesto piano del palazzo ed è morto sul colpo. È accaduto attorno alle 13.30 nel quartiere San Teodoro a Genova. In casa al momento della tragedia c'erano anche i genitori, entrambi sotto shock. La ragazza è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Pier d'Arena. Le ferite che ha riportato non sono gravi, a tagli superficiali alle braccia e al collo. Pare che all'origine della lite con il fratello ci sia stata una richiesta di soldi da parte del giovane, ma non sono ancora chiari i contorni della vicenda. I primi accertamenti fanno comunque propendere per la tesi del suicidio, visto che a quanto pare dopo la lite il ragazzo si è chiuso nella stanza dalla cui finestra è caduto perdendo la vita. Il 26enne con un passato si è preso di tossicodipendenza, avrebbe tentato già un'altra volta di aggredire la sorella.
3: Il giovane abbiamo preso in serata è un 36enne, non un 26enne, come diceva Alessandra Giannoli. Torna piano piano alla normalità l'aeroporto di Catania Fontanarossa, riaperto nel pomeriggio a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione. Tanti turisti italiani, ma soprattutto stranieri, ancora in attesa di volare. Per il futuro ci dovrà essere una migliore organizzazione, ha detto, intervistato da RTL 102.5, il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Sentiamo.
5: È evidente che in futuro dovremo essere più pronti, diciamo, di fronte a queste emergenze, che alla fine non sono emergenze, perché come dire, in futuro alla prima cenere dovranno scattare delle procedure che dovremmo aver già definito e quindi renderci immediatamente operativi per favorire non solo i turisti ma anche i nostri operatori, le nostre associazioni, i nostri lavoratori.
3: L'Iran chiede il rilascio di 3 suoi piloti che sarebbero stati catturati in Qatar a marzo, ma un portavoce del Ministero degli Esteri del paese della penisola araba smentisce la loro detenzione per Doha. Sono ancora in corso le ricerche. Adesso lo sport. Enzo Tamborra, buonasera.
6: Sì, buona serata. Riflettori puntati sugli europei di atletica leggera a Birmingham. C'è aria di medaglia d'oro nel salto triplo per l'Italia, che Andy Diaz ha piazzato un salto da 18.15, nuovo primato italiano difficilmente raggiungibile dai suoi antagonisti, mentre poco fa è finita la finale dei 10.000 metri con Crippa che ha chiuso al quarto posto. È tutto, Rignano Studio.
3: Meteo e notizie sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Vanessa Minotti. Ci attende una mattinata di domenica assolata sul nostro territorio. Dal pomeriggio correnti nord-occidentali apporteranno dei temporali su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e che in serata andranno ad interessare anche le pianure del nord Italia, specie tra Lombardia e Piemonte. Caldo che ancora si farà sentire, ma i valori poi lunedì tenderanno a calare. Per dettagli c'è l'app di Travimeteo.
2: Il meteo è stato presentato da Eurospin.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Via radio.
9: Ben trovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione, tuttavia vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione 9 Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di 9 Ligure in direzione della 26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Le 22:03 RTL 102.5, la suite Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Ancora una volta una buona sera, bentrovati e buon Ferragosto. Non so se avete sentito, il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto.
0: Eh sì, perché vanno a ruba, quindi non avete scuse. Allora Simone, noi stiamo parlando di disagi di viaggio, già sono arrivati i primi messaggi al 378 378 1025, ma ne parliamo tra pochissimo.
1: Peggy Goo

0: Annalisa, esibizionista 2211, RTL 102.5, disavventure in viaggio, e ne abbiamo trovato un'altra interessante.
1: Sì, sul web di questa compagnia aerea che ha dovuto cancellare un volo aereo perché questo bambino si rifiutava di stare seduto e di allacciarsi la cintura di sicurezza.
0: Quindi volo completamente bloccato, però lì sta anche l'intelligenza un po' dei genitori, all'educazione dei genitori e venirsi incontro anche con il piccolo e con il bambino.
1: Sai però, Simone, secondo me è facile giudicare quando non si è genitori, no?
0: Su questo hai ragione, servirebbe Tata Lucia. Non so se ti ricordi quel famoso programma dove la tata si inseriva in famiglie complicate.
1: La mia famiglia non era complicata. Sì, vabbè.

0: che fare con Happy alle 22:18 su RTL 102.5 nella suite con voi fino alla mezzanotte, Silvia Signore e Simone Palmieri.
1: Stiamo parlando di tutte quelle disavventure in viaggio e ho trovato un'altra notizia diventata virale sul web di questo uomo ubriaco a bordo che ha tentato di aggredire i passeggeri.
0: E vabbè, però.
1: E lo hanno bloccato ovviamente, però io mi sono fatta una domanda come al mio solito, ma non sarebbe da tipo inserire un test per le persone?
0: Allora
1: per farle...
0: sì, potrebbe essere un'idea intelligente. Il problema è che se lo fai per tutti devi partire con l'imbarco 7 ore prima.
1: Diventa... però la sicurezza prima di tutto.
0: Va bene, bella idea, proponiamolo.
1: Sì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.70. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Macklemore 2228 RTL 102.5, la suite Silvia Signore e Simone Palmieri con la vostra estate, il vostro Ferragosto al 378 378 1025. Abbiamo tanto chiacchierato di disagi e di sventure in viaggio, allora mandiamo un abbraccio a tutte quelle persone che in questi giorni non sono potute partire causa Etna, che ha fatto le bizze per diversi giorni. L'aeroporto di Catania chiuso e finalmente piano piano proprio da oggi si sono ripresi i voli, non tutti, però da qui al 17 si riprenderanno le tratte normali.
1: Io direi anche di dare un abbraccio anche a tutte quelle persone che non sono potute partire anche per problematiche economiche, perché tanti italiani sono rimasti a casa anche per questo motivo.
0: Novità!

0: Keen, Stop for a Minute, alle 22.36 su RTL 105 nella suite Silvia Signore e Simone Palmieri. E dopo aver viaggiato, aver parlato in realtà di disagi durante i propri viaggi, cerchiamo di prendere un volo e di andare in Corea senza problemi.
1: In Corea del Sud, per l'esattezza, perché in Corea stanno prendendo piede i dopamine site, che praticamente sono dei siti che permettono di fare degli acquisti online finti per simulare quella sensazione di euforia di quando si spendono i soldi, sì, e si compra qualcosa.
0: E anche quella sensazione proprio di comfort, no? Ci sono delle, certo, comfort zone del tipo: sono stressato, vado su svariati siti e inizio a comprare di tutto per rilassarmi.
1: Sì, tipo noi donne andiamo a fare shopping.
0: Tu lo fai spesso online, per esempio?
1: Sì, certo, soprattutto quando sono un po' triste.
0: Ecco, quindi spesso, no, scherzo.
1: No, dai.

0: Anche Pink, Blow Me One Last Kiss, le 22.44 su RTL 102.5. Nella suite si è tanto parlato di cose che accadono durante i viaggi e quindi abbiamo un'ultima ora, per cui dobbiamo tenervi aggiornati.
1: Esatto, perché cos'è successo, Simone? Una Ferrari Roma si è fermata a un incrocio, non si sa per quale motivo, comunque forse una avaria, si è fermata e il proprietario ha deciso di abbandonarla in strada e fuggire.
0: Beh,
1: e
0: allora,
1: si ricerca perché li devono fare ovviamente la multa.
0: È chiaro, però possiamo dire, secondo me, anzi secondo noi, che il proprietario grossi problemi economici non ne aveva.
1: Per pagare la multa?
0: No, ma oltre a quello, prendere e abbandonare così una Ferrari in mezzo alla strada, cioè, capito? Cioè, io comunque, a prescindere dalla mia macchina, non l'abbandonerei.
1: Perché ci tieni, no? Sai come si dice? Chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane.
0: Beh, abbiamo detto anche questo detto stasera, siamo a posto. Tommaso Paradiso, la sua nuova si intitola Agitare Coca-Cola su RTL 102.5.

0: Quando un'altra notizia, diciamo, sulle disavventure di viaggio. Mamma diciamo mia. Una nuova paura sbloccata, possiamo dire.
1: Cioè?
0: Allora, questa coppia di turisti prenotano una casa a Madrid su un sito di prenotazione che non diremo qual è, ma fuggono dopo l'arrivo. Perché? Perché c'erano le telecamere puntate sul letto.
1: Beh, questo però è molto interessante.
0: Dai, Simone, la privacy.
1: Ma no, assolutamente, anzi è una roba da denuncia.
0: Esatto.
1: Intendiamoci, però va capito perché hanno messo ste telecamere.
0: Proprio sul letto.
1: Proprio sul letto, tra l'altro.
0: Devono metterle vicino alla porta, dai.
1: No.
0: Bello è
2: che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Chiudiamo la seconda ora con Crazy alle 22.58 nella suite su RTL 102.5 con Silvia Signore e Simone Palmieri, ma noi vi accompagniamo in questa serata di Ferragosto magnifica fino alla mezzanotte.
1: Esatto, Simone, di che cosa vogliamo parlare nella prossima ora?
0: Sono molto preoccupato perché tu ad un certo punto nel fuori onda, se così lo vogliamo definire, ma in realtà che lo sappiamo che siamo per esempio sempre in diretta su TikTok,
1: sì,
0: no?
1: Sulla nostra social TV.
0: Bravissima, mi hai guardato e mi hai detto: sai che io parlerei di matrimonio, ora non riesco a capire perché questa urgenza.
1: No, vabbè, lo sai che comunque l'estate è la stagione dei matrimoni, no? Si sposano tutti d'estate e bisogna capire il perché scelgano l'estate dato il caldo.
0: Sì, ecco, se io dovessi mai sognare andare a un matrimonio tipo Praia Mare con queste temperature il 16 d'agosto
1: con la giacca,
0: sarebbe faticoso con tutta questa umidità. Si sta benissimo, però magari ci sposiamo a settembre.
1: Bravo.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Pochi secondi alle 23 anche a Carcoforo in provincia di Vercelli.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Subito gli europei di atletica leggera di Birmingham, perché poco fa è arrivato un altro oro per l'Italia. Enzo Tamborra, buonasera.
4: Sì, buona serata, davvero una giornata magica che si è chiusa nel migliore dei modi con l'oro nel salto triplo di Andy Diaz, una prestazione dominata dall'atleta di origini cubane con un balzo super 8,15, addirittura appena 14 centimetri dal record mondiale. Va da sé che il nuovo record italiano, una gara che si è anche arricchita di un bronzo per l'Italia, il bronzo conquistato da Della Valle. Ripetiamo, una giornata magica per i colori azzurri con ben 7 medaglie. Era cominciata in maniera trionfale con la marcia, che ha regalato 2 ori, in particolare Fiorini e con Stano. Va detto che per quel che riguarda le gare di questa sera ha sfiorato il podio la 4% donne, che è giunta quarta. È tutto per il momento, lì nello studio.
3: Grazie Enzo Tamborra. Dopo gli appelli social, centinaia di migranti che cercavano di entrare a Ceuta sono stati bloccati dalla polizia marocchina al confine con l'exclave spagnola. Raffaella Coppola.
5: Le autorità di Rabat hanno usato il pugno duro contro chi oggi voleva tentare di superare il confine marocchino per entrare illegalmente a Ceuta. La polizia antisommossa ha usato gas lacrimogeni e manganelli, accerchiando centinaia di migranti provenienti per lo più dall'Africa subsahariana per disperderli dopo che avevano atteso nascosti sulle alture boschive. Dopo gli scontri, 111 irregolari sono stati arrestati ed espulsi dal territorio di Findek. Le immagini in TV hanno mostrato la barriera umana delle forze dell'ordine lungo il perimetro del filo spinato che divide il confine con l'exclave spagnola, e alla fine nelle maglie dei controlli marocchini sono finiti anche i reporter iberici espulsi dall'area sotto la minaccia del ritiro di accrediti e attrezzature. Dall'Italia il ministro dell'interno Piantedosi è tornato a parlare dell'exclave. Basta ambiguità, Ceuta è un segnale che l'Europa non può sottovalutare. Contrastare i trafficanti di esseri umani deve essere una priorità.
3: È giallo a Stignano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria. Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. In diversi punti della casa sono state rinvenute evidenti tracce di sangue. Al momento nessuna pista è stata esclusa. È tutto anche per questa edizione. Adesso diamo la linea ai colleghi di Auto.

0: Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata tre mulini a 3,69 euro.
4: Via Radio.
5: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagio alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento interessa l'A25 Torano-Pescara, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto si registra un chilometro di coda nel tratto tra Bussi Popoli e Prato La Peligna per chi viaggia verso l'A24 Roma-Teramo. Si transita su una corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Le 23.03, la terza ora della suite su RTL 102.5, ancora una volta ben arrivati, buonasera, buon sabato 15 agosto 2026, è Ferragosto, noi siamo in diretta dal TH Resorts qui a Praia Mare, Silvia Signore e Simone Palmieri, fino al 22 di agosto in realtà noi ci siamo e
8: fino
7: vi accompagniamo
8: 22.
7: Fino alla mezzanotte.
8: Esatto, Simone, una domanda.
7: Sì.
8: Mi vuoi sposare?
7: No. Allora. Molta calma, mi ritengo ancora giovane per certe cose.
8: Ma invece devi mettere la testa a posto.
7: Di già.
8: Certo, è arrivato il momento.

0: Sia quel che sia, alle 23.10 su RTL 102.5 nella suite con Silvia Signore e Simone Palmieri. Prima Silvia mi chiedeva: mi vuoi sposare?
1: E non sono impazzita, eh.
0: Esatto, cioè era una fesseria, perché poi ci aiuta a raccontare un'altra cosa.
1: Un'altra fesseria, no, non è vero, un matrimonio da incubo. Ed è successo proprio qui in Italia, proprio credo ieri. Mm-hmm. E il giorno del matrimonio il catering sparisce, arriva un messaggio alla sposa: abbiamo avuto un incidente, e quindi gli invitati sono diventati anche camerieri.
0: Ma è stupendo, però potrebbe essere un'idea nuova di matrimonio, quasi.
1: Invitati camerieri?

0: Lola Young alle 23.18 su RTL 102.5 nella vostra suite.
1: Allora, parlavamo di matrimoni e al 378-378-1025 arriva questo messaggio. Io chiederei subito alla mia compagna di sposarmi, ma purtroppo costa e fare un finanziamento per sposarsi non mi sembra un'opzione saggia. Allora io penso, ma sì, secondo te bisogna per forza organizzare un matrimonio con tanti invitati, spendendo tanti soldi, o ci si può anche sposare solo in due?
0: Allora, ci si può accontentare, si può fare quello che dici tu, è anche vero che quella volta lì nella vita è una festa grande, la celebrazione dell'amore, lo vorresti fare al massimo delle tue forze.
1: Ma se non puoi?

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Giorgia Oro Nero, le 23:27 su RTL 102.5, si chiacchierava con voi di matrimoni.
2: Sì, perché abbiamo parlato del catering che ha abbandonato l'ultimo gli sposi, ma ci sono anche invece dei lieto fine, se possiamo dire.
1: Cioè?
2: Un matrimonio da sogno, possiamo definirlo così. Una coppia si è sposata al pronto soccorso perché lui si è aggravato e così hanno realizzato il sogno della loro
1: vita.
2: Ma che
1: bello.
2: Si sono sposati ieri.
1: Questo è molto molto romantico e mandiamo anche un abbraccio a entrambi gli sposi. C'è la novità

0: Canta Phil Collins, Easy Lover, alle 23.35 su RTL 102.5 La Suite con Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Stiamo parlando di matrimoni, perché ancora non abbiamo trovato una notizia positiva sui matrimoni?
1: L'ho trovata, hai detto che dovevi dire una cosa, ma comunque lo dico io, uno studio. Ma tu lo sai che più è costosa la festa di nozze e più è breve il matrimonio?
0: Perché?
1: Secondo alcuni economisti hanno dimostrato che più è costoso appunto il matrimonio breve, e chi spende oltre 20.000 euro ha il 5% delle probabilità in più di divorziare.
0: Bene, allora bisogna fare un matrimonio low budget,
1: esatto.
0: Fare una festa molto lunga e sperare poi che il matrimonio vada bene.
1: È una scusa per risparmiare.
0: Quello che volevo aggiungere è che vanno molto di moda invece i matrimoni a tema ultimamente, legato anche a dei film o qualcosa legato anche alla letteratura. Io per esempio, nella mia testa, nella mia idea, sono molto fan di Star Wars, quindi vorrei ogni tavolo... Chiamare ogni tavolo, ecco, con un pianeta
1: quindi
0: diverso.
1: Ma stai dicendo a Camilla di non sposarti per questo? Non ti sposerà mai.
0: No, tipo io che entro vestito come Darth Vader.
1: Ecco, mi sa che rimarrai solo a vita.
0: L'ultima canzone. Canterò.

0: Lizzo, About That Time, le 23.42 su RTL 102.5 nella suite. Silvia Signore, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Discorso matrimoni finalmente chiuso?
1: Se ti va, io potrei continuare. Ho anche le 15 regole per far durare un matrimonio, ma secondo me non ti interessa.
0: Una mi interessa. Ti prego, dammi quella che secondo te vale di più.
1: Allora, un uomo che dice alla donna non avere amici maschi. Non lamentarsi del reddito di coppia. Questa è una delle regole.
0: Vabbè, ma sono banalità, voglio dire.
1: Non lo dico io, ci sono degli studiosi che riuniscono per fare queste cose.
0: E hanno tanto tempo da perdere, probabilmente, questi studiosi.
1: Vabbè, il matrimonio è una cosa seria.
0: Hai ragione.
1: Palmieri.
0: Comunque, se non a tema Star Wars, anche Harry Potter, se preferisci.
1: Io ho visto una proposta a tema Pokémon.
0: Vedi.

0: Chris Cab alle 23.49 su RTL 102.5, quasi in chiusura delle nostre tre ore della suite e anche di questo Ferragosto bellissimo che abbiamo trascorso insieme.
1: Esatto, parlando in questa ultima ora di matrimoni, adesso ti dico un'altra piccola curiosità.
0: Sì.
1: Devi sapere che in alcuni stati americani non serve un testimone umano per sposarsi, e così c'è chi ha scelto di far firmare il matrimonio al proprio cane.
0: Sì, però vuol dire essere proprio, cioè non avere grosse grandi amicizie anche,
1: perché?
0: No?
1: Vabbè, ma gli animali domestici sono dei figli, se c'è questa possibilità.
0: Non volevo demonizzare l'animale domestico,
1: ecco.
0: Volevo solo sottolineare il fatto che magari un amico fa pure piacere come testimone. Poi va benissimo
1: anche perché la busta, no, del testimone
0: è importante,
1: Vabbè, il regalo è sempre importante.
0: Almeno 500 euro, tra l'altro.
1: Almeno.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Alle 23.53 io non vedo l'ora perché si è informata di ascoltare la presentazione di questo millennium.
1: Dai però, andiamo nel 1981, è un inno disco funk ed è famoso per il ritornello che invita a non restare immobili appoggiati al muro, lo sapevi?
0: Grazie a Wikipedia, Kool & the Gang!

0: Kool & the Gang, Get Down on It, dal 1981 alle 23:57.
1: Come l'ha scandito bene, Down on It.
0: Evviva, evviva, evviva. Siamo arrivati alla fine di queste tre ore, anche alla fine di questo Ferragosto, in diretta dal TH Resorts di Praia a Mare. Ora dobbiamo ricordare che ci colleghiamo al Tourmalin di Lipari per la discoteca nazionale.
1: E ringraziamo tutti i nostri ascoltatori per tutti i bellissimi messaggi che ci avete inviato in queste tre ore insieme. Consiglio
0: e anche
1: Simone.
0: La regia, quindi Salvo, Diego e Beppe. Ringraziamo infine Amaro del Capo, dopo passo delle grandi tavolate anche a Ferragosto.
1: Bottiglia e bicchierini sempre ghiacciati direttamente dal freezer.
0: Il pranzo è finito, il momento ghiacciato è appena iniziato, anche la cena è finita in realtà ormai, e la compagnia continua a stare bene insieme.
1: Come noi, Simone, non stiamo bene insieme.
0: Stiamo benissimo, infatti.
1: Stai divertendo?
0: Sto talmente tanto bene che ripartiamo domani con un'altra settimana.
1: Eh sì.
0: Da affrontare insieme dalle 21 alle 24.
1: Domani è domenica.
0: Appunto.
1: Chiudiamo la settimana.
0: Hai ragione, oppure l'apriamo, dipende dai punti di vista.
1: Punti di vista.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: LDL 102.5 Time 23:59, 30 secondi a Castelverde in provincia di Cremona.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Anche quella che si chiude è stata una giornata d'oro per l'Italia agli europei di nuoto e atletica leggera. Enzo Tamborra.
4: L'Italia dell'atletica leggera non si ferma più. Nella penultima giornata degli europei di Birmingham il medagliere si è arricchito con 3 ore, 2 argenti e 2 bronzi. L'ultimo a salire sul gradino più alto del podio è stato uno strepitoso Andy Diaz, che ha dominato la gara del salto triplo con un balzo da 8,15, nuovo record italiano, a 14 centimetri da quello del mondo. Nella stessa gara bronzo per Della Valle. Le altre medaglie sono arrivate tutte dalla marcia, con Iori di Stano e Sofia Fiorini nella maratona, gli argenti di Fortunato e Miai e il bronzo di Cosi nella mezza maratona. Splendidi risultati anche nel nuoto, con il bis di Nicolò Martinenghi, che ha vinto la gara dei 50 rana dopo quella dei 100 rana. Alle sue spalle argento Cerasuolo, argento anche per la Gastaldi nei 400 misti, e ancora una volta è salita sul podio il fenomeno Sara Curtis, terza nei 50 stile libero.
3: Resta alta la tensione al confine tra Marocco e l'exclava spagnola di Ceuta. Nelle scorse ore un nuovo tentativo di invasione. Raffaella Coppola.
5: Le autorità di Rabat hanno usato il pugno duro contro chi voleva tentare di superare il confine marocchino per entrare illegalmente a Ceuta. La polizia antisommossa ha usato gas lacrimogeni e manganelli, accerchiando centinaia di migranti provenienti per lo più dall'Africa subsahariana per disperderli dopo che avevano atteso nascosti sulle alture boschive. Dopo gli scontri, 111 irregolari sono stati arrestati ed espulsi dal territorio di Findek, e alla fine nelle maglie dei controlli marocchini sono finiti anche i reporter iberici, espulsi dall'area sotto la minaccia del ritiro di accrediti e attrezzature. Dall'Italia il ministro dell'interno Piantedosi è tornato a parlare dell'exclave. Vasta ambiguità, Ceuta è un segnale che l'Europa non può sottovalutare. Contrastare i trafficanti di esseri umani deve essere una priorità.
3: Sale ad almeno 47 morti il bilancio delle forti scosse di terremoto che hanno colpito l'Indonesia. Oltre 2.000 i dispersi, sono 5.000 gli italiani presenti nel paese del sud-est asiatico. Al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Siamo al calcio, i 32esimi di finale di Coppa Italia. Questi i risultati delle partite di oggi: Catanzaro su Tirol 3-4 dopo i calci di rigore, Udinese Padova 1-0, Venezia Modena 3-2, Torino Carrarese 1-0. Intanto in amichevole il Milan ha battuto il Manchester United 4-2, l'Inter il Real Betis 1-0 con gol partita dell'ultimo arrivato Stones, la Roma 2-2 col Borussia Dortmund. È tutto traffico.
2: Via Radio.
6: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento interessa la 25 Torano-Pescara, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, dove a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto si registra 1 chilometro di coda nel tratto tra Bussi Popoli e Prato La Pligna per chi viaggia verso la 24 Roma-Teramo. Si transita su una corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Vecchio amaro del capo vi invita all'ascolto della discoteca nazionale.
2: 31 seconds and we're gone for auto sequence start.
3: La discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
4: Yes! Mezzanotte e 3 minuti, ben ritrovati su RTL 102.5. Anche questa notte, che è un sabato, ma in realtà è un sabato travestito da Ferragosto, quindi può essere anche un lunedì, un martedì. Qui si fa festa.

godendo del nostro ritmo al 378 378 1025. Questa notte cominciamo così, 7 minuti di cassa. È il nuovo disco 7 minuti di cassa, remix di Hugel.

0: yeah.
1: Chica chica boom. Chica chica boom. Chica chica chica.

non è Boo? Ma cos'è Boo? Vabbè, ci sono Fabio, Katia, ciao belli, balla lì. Ciao anche ad Anna che è in disco mobile e vuole mandare a quel paese Nicola di Albiate. Ah, addirittura! Avete litigato, bionda, ma come?

through this, what comes next will be marvelous.

televisione, canale 36 in radiovisione, oppure scaricando la nostra app RTL 102.5 Play. Oh sì, salutiamo anche Erika e Antonio dall'Aveno.

E la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Salutiamo gli amici di Afragola Napoli, la pizzeria Eat to Dream. E poi ancora Andrea D'Asiago, ciao bello, balla lì. Ciao anche al vigilante matto Gianluca. E c'è anche chi sta ballando sul balcone in Croazia. E Nicola, ciao Nicola.

tutto agosto siamo qui al Tourmaline Delivery e pompiamo nelle casse la musica migliore con Sao Tufao. C'è chi torna da Jesolo, Ivan, Pietro, ciao. Ciao da Annalisa, Giuseppe, a Giarre. E da Montescalco.

benvenuti al Tourman di Lipari. Siamo in diretta anche questa notte da Lipari, in console Mr. DJ Sauto Fau, in diretta nazionale sull'unica radio che conta, RTL 102.5.

We got to live together. E questo non è che l'inizio. Ogni notte per tutto agosto dal Tourmaline di Lipari.

suonando con noi dal disco Balcone, quel di San Martino di Sesta Urunca, provincia di Caserta. Ciao anche a zio Mimmo e zia Uccia e Aurora la super nipotina.

0: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tre, quattro, un, due, tre, quattro.
1: No, telecamera. No, no, no, no. Hai rotto il cazzo.

3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1.

Sì. E in consolto già lo so, c'è Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, so, tu, fao. Oh, sì. Buon ferragosto anche ad Alessia, Sofia Pino e Filippo. Ballano con noi da Catania. Le mani al cielo.

Fufu. Buon Ferragosto anche a Khaled che balla con noi da Matelica. Mattia è invece a Surbo in Puglia. E poi Ari che balla con noi da Genova. È la musica di RTL 102.5 che vi accompagna. 378 378 102.5.

Lo vedo, eh? Bellissimo. In console, Salto Fau! Regusta la banda? RTL 102.5. Suona forte.

mentre stanno viaggiando al mare, in montagna, ai laghi, everywhere, anche stanotte. RTL 105, la discoteca nazionale.

0: Pigna, provincia di Firenze. E si va.
1: Metto benzina, metto gasolina, mi fa impazzire se fa la cattiva. Metto